0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125, con l'ode An die Freude di Friedrich von Schiller nel finale. Soprano Barbara Frittoli, contralto Sara Mingardo, tenore Steve Devislim, baritono Peter Lica, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Abbiamo trasmesso Musica e Cinema.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alcesti, figlia di Pelia, sposa di Admeto, re di Fere. Alcesti è il simbolo della virtù, dell'amore coniugale tenero ed eterno. Si offrì in sacrificio al posto del marito ed Eracle, impietosito dalle lacrime di Admeto, scese negli inferi e ricondusse Alcesti allo sposo. Il personaggio di Alcesti è cantato nella prima delle tragedie di Euripide a noi pervenute, forse rappresentata nel 438 a.C. Christoph Willibald Gluck, Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi e interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'Araldo, Enrico Campi; l'Oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Registrazione dal vivo del 1954. Atto primo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, su libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Alceste, atto secondo.

Abbiamo trasmesso il secondo atto di Alceste, versione italiana. Tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Musica di Christoph Willibald Gluck. Personaggi ed interpreti. Admeto, Renato Gavarini. Alceste, Maria Callas. Evandro, Giuseppe Zampieri. Apollo, Rolando Panerai. Il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri. L'Araldo, Enrico Campi. L'Oracolo, Nicola Zaccaria. Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Christoph Willibald Gluck, Alceste, atto terzo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Concerto per oboe in fa maggiore, ripresa dal concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Allegro, siciliano, allegro. Neil Black, oboe. Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per oboe in fa maggiore, ripresa del concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Solista Neil Black. La Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, note di classica. Emil Waldteufel, o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomona nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo diretta da Willy Boskowski.

di Emile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pomone, Walzer opera 155, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC, Note di Classica. Note, molto note. Il brano che stiamo per ascoltare nasce, con testo elaborato dalle Sacre Scritture, nel 1641. Non tutti i testi sono concordi su questa data, ad opera del poeta e compositore tedesco Georg Normack, con il titolo Wer nur den lieben Gott lässt walten, che in italiano si può tradurre Se lasci fare al buon Dio, cioè se hai fiducia e ti affidi a Lui. Molti compositori più o meno conosciuti in tempi successivi hanno ripreso il brano, rispettandone il testo e la melodia. Bach l'ha ripreso numerose volte. Nella sua imponente produzione Bach, come tanti altri compositori, riprendeva e riutilizzava musiche proprie e rielaborava musiche di altri autori. E poi Telemann, Mendelssohn, che nel 1829 riprende il brano come pezzo a sé, per riprenderlo ancora, rallentandolo molto, nell'oratorio Paulus e Liszt, che lo trascrive per pianoforte. Partiamo da Liszt, che ascolteremo in una versione per armonio, che ascolteremo

di Georg Neumark abbiamo ascoltato Wer nur den lieben Gott lässt walten nella trascrizione di Franz Liszt per pianoforte, che noi abbiamo ascoltato nella versione per armonium eseguita da Michael Behrendt. Ora Johann Sebastian Bach. Dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, che riprende il titolo originale Wer nur den lieben Gott lässt walten, ascolteremo l'ultimo corale, Singvet und geh auf Gottes Wegen, prega e cammina nelle vie del Signore. Orchestra e coro, Collegium Vocale Ghent, direttore Philippe Herrewege.

di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und Geh auf Gottes Wegen, Collegio Vocale Gent, direttore Philippe Erwege. Ancora Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, Dio è la nostra certezza, ascolteremo l'ultimo corale, uguale a quello di prima. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Questa cantata è eseguita in occasioni diverse da quella precedente e l'ascolteremo dal coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent, direttore Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonhardt.

La cantata Backwerke Verzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und geh auf Gottes Wegen, con il coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent con Philippe Herrewege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard. In Italia il brano è eseguito prevalentemente in Quaresima con il titolo Se tu mi accogli, Padre Buono, e l'esecuzione in italiano è affidata alla Scuola Cantorum della Cappella Sistina.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi con un cordiale saluto voglio aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti a questa nostra trasmissione. Trasmissione in compagnia di Aldo, in compagnia di tante e tante canzoni del tempo passato e anche incisioni a 78 giri. Gli ascoltatori amano moltissimo dei brani di orchestrina incisi ancora a 78 giri, delle orchestrine così come erano una volta, e un altro ascoltatore ama ascoltare delle canzoni, o meglio dei brani orchestrali con un po' di coro. Forse il coro non sarà esagerato per il brano che vorremmo mettere in onda nel programma di oggi, però cerchiamo di stare insieme anche con le canzoni e le musiche del tempo passato e cercare di fare anche gli auguri al signor Sergio da Torino che ha telefonato. Tu che sorridi è una mazurka che vogliamo usare per la incisione Voce del Padrone. Santi Taffarella ha composto questa canzone del sestetto italiano Taffarella per aprire la trasmissione di oggi e augurare buon ascolto e benvenuti.

Tu che sorridi era il brano che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi. Tu che sorridi, questa era una canzone composta da Santi Taffarella, eseguita dal Sestetto Taffarella. E con questa incisione a 78 giri abbiamo aperto il programma di oggi e proseguiamo con la delicatissima voce di Luciana D'Oliver. L'abito blu è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare insieme.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione da Luciana D'Oliver, una canzone molto interessante come L'abito blu, una canzone eseguita questa volta da voce femminile, ma non era tanto questo quello che interessava, era il testo della canzone. Poi molte canzoni venivano indifferentemente interpretate dalla voce maschile come dalla voce femminile. Il programma prevede adesso una canzone composta da Petra Lira e Valdés, una canzone che si ispira alle Hawaii, una canzone hawaiana. Il cantante è Emilio Livi e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia. Incisione grammofonica della Parlophone, ascoltiamo Onda.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Onda. Abbiamo ascoltato questo brano dal cantante Emilio Livi. L'orchestra, Radio Orchestra, era diretta dal maestro Tito Petralia. Petralia e Valdés hanno composto questa canzone che si ispirava alle Hawaii, quindi canzone hawaiana. Voglio fare gli auguri di buon compleanno al signor Sergio da Torino. E mi ha telefonato, a piacere che anche gli ascoltatori della radio che seguono questo programma facciano festa insieme a lui, e ha chiesto una canzone interpretata da Claudio Villa, anzi due gliene mettiamo nel corso del programma di oggi. La prima è di Filippini e Fiorelli, l'orchestra Gino Conte 1951, il titolo della canzone è Mattinata d'oro. Buon compleanno al gentile ascoltatore della zona di Baviera, di Milano, di Torino, al signor Sergio, e cerchiamo di ascoltare insieme questa canzone e la voce di Claudio Villa.

abbiamo ascoltato questa incisione con la voce di Claudio Villa e cerchiamo di fare gli auguri al signor Sergio della zona barriera di Milano, di Torino, e cerchiamo di mettere in onda adesso un brano solamente suonato, poi ricorreremo ancora alla voce di Claudio Villa e parleremo ancora del signor Sergio da zona barriera di Milano, di Torino. Abbiamo ascoltato di Filippini e Fiorelli Mattinata d'Oro, l'orchestra Gino Conte, incisione a 78 giri del 1951. Prima di passare alla prossima canzone vogliamo mettere in onda un brano solamente suonato. Questo brano è stato richiesto dal signor Bruno che mi ha telefonato da Cuneo Città. Possiamo mettere un brano composto da Charlie Chaplin, rivisto da Turner e Parsons, Smile, sorridi, è il titolo del brano che vogliamo ascoltare. Peter Knight con la sua orchestra lo vuole eseguire e noi a Radio RNC ci accingiamo ad ascoltare.

orchestra e coro per questo brano molto famoso come Smile, Sorridi. La composizione era di Charlie Chaplin insieme a Turner e Parsons. Abbiamo ascoltato Smile con Peter King e la sua orchestra. Abbiamo ascoltato anche il vocalizzo di un coro, così come piace al signor Bruno da Cuneo. E da Cuneo passiamo a Torino ancora al signor Sergio, che per il suo compleanno vuole la voce di Claudio Villa. Ascoltiamo Claudio Villa in una canzone di Sara Martelli e Castellani, Orchestra Segurini 1951. La prima canzone era un po' profana, questa è un po' più religiosa. Perché? Perché il titolo è Madonnina della Scogliera, interprete è Claudio Villa.

Abbiamo ascoltato questa incisione con la voce di Claudio Villa, incisione chiaramente grammofonica. Sara Martelli e Castellani hanno composto Madonnina della Scogliera. L'orchestra era Segurini e l'incisione risaliva al 1951. Tanti auguri di buon compleanno al signor Sergio dalla Barriera di Milano in Torino. Tanti auguri da parte di Aldo e da parte di tutti noi di Radio RNC e da tutti noi che amiamo ancora ascoltare le canzoni e le musiche del tempo passato. Grazie per la sua telefonata e per l'apprezzamento che ha per questo programma e tanti auguri. Gli auguri possiamo dare anche, perché no, con la voce di Teddy Reno, una canzone e una voce molto richiesta a questo programma. Lo possiamo ascoltare in una edizione abbastanza speciale con Lelio Luttazzi di Moulin Rouge.

Abbiamo ascoltato la famosa canzone Moulin Rouge e la voce di Teddy Reno e Lelli Luttazzi, soprattutto di Teddy Reno, come la richiesta di un gentile ascoltatore da Settimo, che saluto e ringrazio. Voglio proseguire il programma con la voce di Betty Curtis, è una canzone che è stata eseguita da tanti cantanti in parecchie maniere, qualcuna in maniera più romantica, qualcuna in maniera un po' più urlata. Betty Curtis, titolo della canzone, Al di là.

Con la voce di Betty Curtis abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha portato al di là dei limiti del mondo, al di là dell'amore. E abbiamo ascoltato questa canzone e questa splendida voce. Proseguiamo con una prossima incisione che sarà a 78 giri con la voce di Fernando Orlandis, Pippo Barzizza e la sua orchestra che all'epoca si chiamava Orchestra Blue Star, Stella Blu. Stazzonelli e De Vivischi hanno composto una canzone tango abbastanza famosa, il titolo Questa notte di luna.

quel che tu la lontananza m'ha svelato, che il vero amore mio sei tu. Ti voglio bene.

Con la voce di Fernando Orlandis abbiamo ascoltato Questa notte di luna, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Pippo Bazzizza. Vogliamo ascoltare due note, Stranger of the Shore, soli sulla spiaggia, Tex Bentley e la sua orchestra.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi siamo arrivati al termine di questa trasmissione. Il titolo del brano, Ogni finestra una canzone, il titolo della trasmissione che abbiamo messo in onda, trasmissione che va in onda tutti i giorni a Radio RNC, quindi potete stare con noi per due volte al giorno, perché viene messo anche in replica questo programma a Radio RNC. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ringraziamo il gentile ascoltatore, il signor Sergio da Torino, e il signor Bruno e quanti amano questa trasmissione. Un cordialissimo saluto e risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano. Registrazione del 1965.
1: RNC presenta

0: Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che, per donare la vita al figlio, accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato. Eppure chiede anche a noi di dare il nostro contributo. È questo un grande mistero della fede. Solo l'amore getta su di esso una luce. Nell'amore, infatti, non interessa più dove finisce il mio e dove inizia il tuo. Tutto viene concepito in comune. Come accadde al Cireneo, ci troviamo improvvisamente la croce sulle spalle. Niente faceva presentire che ci sarebbe stato chiesto un tale sacrificio. Cos'è di fronte al peso che porta Cristo? Ben piccola cosa. Eppure a noi sembra un peso enorme, insopportabile. Anche il Cireneo, giunto in cima al Calvario, si domandò come avesse fatto a portare un tale carico. Eppure ce la fece. Avrebbe più volte voluto liberarsi di un tale peso, ma i soldati glielo impedirono. Solo negli anni capì quale grazia gli fosse stata concessa: aiutare per un tratto di strada il Salvatore del mondo. Chi di noi vorrebbe portare la croce? Nessuno. Eppure, prima o poi, siamo costretti a farlo. Allora il nostro sguardo può riandare al Cireneo. Scopriamo che anche il dolore è misteriosamente un dono. Ci è concessa la possibilità di partecipare alle sofferenze di Cristo per la salvezza del mondo. Così ci testimonia San Paolo, scrivendo ai Colossesi: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cristo non fu lasciato solo sulla via del Calvario. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, annota l'Evangelista Luca. Una folla di seguaci e di curiosi gli sta dietro. Soprattutto le donne pregano per lui. Soffrono al vedere il Maestro trattato così duramente e ingiustamente. Mentre saliva il Calvario, Gesù incrociò lo sguardo di sua madre. Lei, a differenza del Cireneo, pur straziata dal dolore, diede tutto il suo assenso al destino del figlio. La madre e il figlio erano stati una cosa sola nella gioia. Ora lo sono nel più profondo dolore. Maria non chiede di essere liberata dalla croce. Lo sguardo del figlio, che la raggiunge solo per un attimo, le dona la forza di andare avanti. Domandiamo allo Spirito Santo la forza per non scappare quando incrociamo sulla nostra strada qualcuno a cui il Padre chiede di portare la croce. Domandiamo a Maria la forza e la discrezione di accompagnare chi è nel dolore. Quando ci è chiesto di portare la croce, non siamo mai soli. Una folla di donne e di popolo prega per noi. Prega perché il Padre ci liberi dalla croce, e quando questo non è possibile, perché ci sia donata la forza di portarla. Su questa terra non c'è niente che unisce di più le anime che portare i pesi gli uni degli altri. Riusciamo a portare fardelli che ci sarebbe impossibile sostenere, proprio perché nella Chiesa non siamo mai soli. Molti nella comunità cristiana pregano per noi. Solo in paradiso scopriremo quanto grande è il loro numero. Quando siamo nel dolore, pensiamo a tutti coloro che hanno portato un pezzo di croce per noi. Ricordiamoci di tutti i sacrifici che hanno reso possibile la nostra vita. Ci possa consolare il pensiero che l'offerta della nostra sofferenza, in unione al sacrificio di Cristo, concorre misteriosamente alla salvezza delle anime. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che porta la croce per noi. Contempliamo il mistero dell'amore infinito della Trinità. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, scrive San Paolo ancora nella lettera ai Romani. Il Figlio di Dio ha preso su di sé il peso incalcolabile di tutti i nostri peccati. Guardiamo Maria, che straziata dal dolore rinnova il suo assenso al disegno del Padre. Contempliamo il sì recalcitrante di Simone di Cirene. Impariamo dalle donne e da Giovanni a confortare i nostri fratelli che sono nella prova e nel dolore.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, terzo movimento, rondò allegretto dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte.

Di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato il terzo movimento dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte. RNC, note di classica. César Kiwi, 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan Lopez, violino. Fernando Cruz, pianoforte.

Di César Cui abbiamo ascoltato 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Iván López, violino. Fernando Cruz, pianoforte. RNC, Notte di Classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi. The Soldier's Return, This is Noma Ain Lassie, Coming Through the Rye. Chitarrista Massimo Felici.

0: Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is Not My Ain Lassie, Coming Through Ray. Chitarrista Massimo Felici.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare Luccica, Attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras. Notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata. Atto quarto, scena seconda. Il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato atto quarto, scena seconda, il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. De Crescenzo Sica. Primo appuntamento con Rondine al nido. Così come per Santa Lucia, sul mare luccica, che nata in napoletano è stata poi cantata in italiano nel mondo intero, pur continuando ad essere annoverata tra le canzoni napoletane classiche, Rondine al nido, nata e cantata in italiano, è considerata espressione poetica e musicale della più pura anima napoletana degli autori. C'è stato un tempo in cui si attendevano le rondini, fedeli al loro nido, si gioiva per il loro festoso ritorno che segnava il risveglio della natura e l'arrivo della primavera. Oggi non abbiamo più tempo per vedere ed ascoltare il messaggio delle rondini. Per voci parallele nel tempo e nello spazio, ascolteremo Rondine al nido di De Crescenzo Sica nella versione per baritoni, con Giuseppe Valdengo, nato a Torino nel 1914, Luciano Virgili, nato a Livorno nel 1922 e Yongmin Park, Sud Corea, 1986.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido e le voci parallele erano di Giuseppe Valdengo, Luciano Virgili, Yongming Park. Note di classica. Richard Wagner, I maestri cantori di Norimberga, Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi celebriamo la solennità dell'ascensione al cielo di Cristo risorto che ci precede presso il Padre. Gesù scompare dal nostro sguardo, ma rimane accanto ad ogni credente e si prende cura di ciascuno di noi. Oggi ricorre la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. In questa messa ricordiamo tutti i vivi e i defunti della nostra comunità. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 555, Nei gridi un grido, nei cieli un grido risuona.

0: Alleluia.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è la solennità dell'ascensione del Signore. E noi oggi contempliamo il grande mistero di Gesù che torna al Padre con il suo corpo glorioso risorto e con sé porta tutta la nostra umanità. L'Eterno Padre, Gesù, lo Spirito Santo, i santi, gli angeli, sono sempre con tutti noi in ogni celebrazione eucaristica. E allora, con questa consapevolezza, noi iniziamo la Santa Messa chiedendo perdono al Signore per le nostre incredulità, chiedendo perdono al Signore per le nostre fragilità e debolezze, chiedendo perdono al Signore per tutte le volte che il nostro egoismo, la nostra indifferenza ha fatto soffrire le persone che il Signore mette accanto noi ogni giorno. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Signore, pietà. Cristo che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Cristo, pietà. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

0: del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifesterà in Cristo, la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Oggi è la solennità dell'ascensione del Signore. E cosa contempliamo in questa solennità? Vedete, per amore Gesù diventa uomo, per amore Gesù parla e per amore nostro Gesù muore. Questo amore che è più forte della morte lo riporta nel cuore di suo Padre Dio. Questa è l'ascensione. In questo momento io e voi, ascoltando la parola del Signore, ascoltando la parola di Gesù, siamo saliti e stiamo salendo nell'amore in cielo. Stiamo salendo a Dio, ovviamente nella fede. Ma questa è la verità. In ogni celebrazione eucaristica noi saliamo al cielo. Stiamo salendo in Dio. E di fronte a questa verità potremmo avere due reazioni, entrambe conviventi dentro di noi. Possiamo avere una fede oggettiva, intellettuale, quella acquisita attraverso lo

Dio, dove noi diciamo sì, sì, è vero. È un'altra reazione convivente con la prima, totalmente diversa. Possiamo dire che bella favola. Gesù che sale nel cuore di Dio e ci prende con sé. Ma questa non è una favola, questa è la verità, che Gesù ci porta dove Lui abita per condividere in tutto il suo destino di amore e servizio. Ci credete? È vero o è falso che adesso stiamo salendo con Gesù in cielo? Gli 11 discepoli compiono un atto di obbedienza e salgono sul monte che Gesù aveva loro indicato e lo vedono. E cosa fanno? Si prostrano, lo adorano. Però ci dice l'Evangelista Matteo che essi dubitavano. Strana cosa, si adora e si dubita. Quando mi metto a pregare devo sempre gestire questa domanda: ma a cosa serve pregare? A cosa serve adorare? Che serve stare muti di fronte a un tabernacolo? Mentre adoro dubito, e però soltanto l'adorazione può salvarmi dal dubbio. L'adorazione, stare lì di fronte a Gesù senza dire nulla. Guardate, ogni atto di fede, ogni ascolto meditante sulla parola, ogni momento di preghiera silente è sempre un momento di dubbio e, se volete, di ateismo concreto superato. Chi nega i dubbi è perché non li vuole vedere, è perché ha paura. Evitare i dubbi è mancanza di fede. Paradossale, ma è così. Si adora dubitando e dal sospetto si esce adorando. Ma allora è obbligatorio dubitare. Bisogna capirsi un attimo. Una persona dice a un'altra: per te darei la mia vita. Nessun dubbio che questa parola io l'abbia sentita, posso però essere per niente sicuro che quelle parole siano vere. Resto nel dubbio, chissà, sarà poi vero. La stessa cosa succede anche a volte dentro i nostri cuori durante la consacrazione. Nessun dubbio sulle parole della consacrazione. Quando il sacerdote le pronuncia, vedete, Gesù è reale, Gesù è presente. Proprio Lui. E questa è una verità. Sul fatto che Gesù intenda coinvolgermi nel suo sangue versato e nel suo corpo dato, posso ancora stare sulle mie. Non ci credo fino in fondo. Resto nel dubbio, non come negazione sistematica, ma come una realtà che mi insegue e che anche mi stimola.
Gesù è sicuro che pregando si esce dal dubbio, sempre più forti e perseveranti. Queste 11 persone che salgono sul monte vedono Gesù, lo adorano e dubitano. Questo l'ha scritto Matteo, non io, non lo dico io. Gesù non ci fa nemmeno caso davanti al dubbio di queste 11 persone. Non ci fa nemmeno caso e li manda nel mondo. E Gesù oggi manda noi. Andate a immergere le persone nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate a tuffare con la vostra testimonianza le persone nella pace, nella sicurezza e nella gioia di Dio. Questo è il battesimo. E per tutto questo la grande promessa finale di Gesù: sono con voi sempre, fino alla fine del mondo, fino alla fine della vostra storia personale e fino alla fine della storia dell'uomo che vivrà sulla terra. Carissimi, continuiamo l'Eucaristia lasciando che Gesù ci porti in cielo nella fede, là dove abita, là dove Lui vive. Quando tu ti fermi a pregare un momento, lo Spirito ti porta Gesù e Gesù ti prende e ti porta con sé dove Lui vive e abita. Questa è una cosa straordinaria, questa è una cosa grandiosa che soltanto durante la celebrazione eucaristica succede. L'importanza di partecipare, l'importanza di esserci lì davanti a Gesù, anche con i nostri dubbi, esserci. Gli 11 compiono un atto di obbedienza e vanno sul monte, magari un po' increduli, ma ci sono. Vanno sulla parola di Gesù e lo vedono e lo adorano. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora, carissimi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.

0: Signore Gesù, asceso al cielo, tu allarghi la tua presenza nel mondo attraverso il dono dello Spirito Santo. Dona ai ministri della tua Chiesa di riconoscerti presenti nella vita delle persone che invocano e costruiscono la pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: La tua benedizione ci incoraggi a sentirci responsabili per l'annuncio del tuo Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: I responsabili dei mezzi di comunicazione si pongano al servizio della pace e della giustizia e promuovano un'informazione che non faccia differenza di etnia e di credo per il bene di tutti i popoli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Apri, Signore, la nostra mente ed il nostro cuore per meglio comprendere che la comunicazione è incontro vivo con l'altro e nasce dall'ascolto e dalla parola maturata nel silenzio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: In questa domenica ti preghiamo per Matteo, Stefano, Alessandro, Sofia e Rebecca, che insieme alle loro famiglie vengono presentati alla nostra comunità e che riceveranno il battesimo nei prossimi mesi. Sii per loro compagno di viaggio e illumina con il tuo spirito il loro cammino. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Ed ora, in un attimo di silenzio, presentiamo al Signore la nostra preghiera personale, quella che portiamo nel cuore, e affidiamo nelle mani di Dio nostro Padre le anime dei nostri cari. Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Atto di comunione numero 663.
1: Porto.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che la tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso: venerdì 22 maggio alle ore 19:30 nella parrocchia Sant'Edoardo Re ci sarà la condivisione e catechesi del Vescovo adulti del 24 aprile, per chi partecipa pizzata alle ore 21. Sabato 23 maggio, ore 21, catechesi per adulti del Vescovo e veglia diocesana Pentecoste con istituzione dei ministeri al Santo Volto. Sempre sabato 23 maggio, ultimo giorno di oratorio per i bambini delle elementari, sempre nella parrocchia Sant'Edoardo Re. Ricordiamo i rosari del mese di maggio nelle parrocchie. Nella parrocchia Regina Mundi c'è la recita del Santo Rosario tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno alle ore 21, via Polveriera 8. È lì che ci sarà la recita. Nella parrocchia Madonna della Fiducia, tutti i martedì e venerdì di maggio alle ore 21. Nella parrocchia Sant'Edoardo Re, tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa. Invece alla chiesa di San Vincenzo, la recita del Rosario ci sarà nel mese di maggio, tutti i martedì e giovedì alle ore 17 in chiesa. Venerdì 29 maggio, giornata di preghiera e confessioni nella parrocchia Santissima Trinità, venerdì 29 maggio. La giornata inizia alle ore 7:15 al mattino con la celebrazione della Santa Messa, a cui segue l'esposizione del Santissimo. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno fino alle ore 19:30 per l'adorazione. Sarà sempre presente almeno un sacerdote per le confessioni. Alle ore 12 è prevista la preghiera dell'ora media e alle ore 19 preghiera in ricordo di Don Paolo Gariglio. È programmato viaggio a Lourdes a settembre. È necessario prenotare entro fine maggio in ufficio parrocchiale qui alla Regina Mundi per chi desidera partecipare. Martedì 19 maggio alle ore 21 al Teatro Superga ci sarà un concerto con 100 giovani musicisti per il villaggio di Yangani in Madagascar, sostenuto in passato anche dalla nostra parrocchia. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che la benedizione di Dio scenda su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona festa a tutti voi e buona settimana.

Dalla parrocchia Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buona domenica.

0: Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, proseguo l'illustrazione di Don Gianni Colzani, dell'esegesi, della lezione di Don Gianni Colzani, sul tema di Maria sempre vergine, che è un dogma che è stato proclamato nel secondo concilio ecumenico di Costantinopoli nel 553 e fu ribadito nel concilio del Laterano del 649. Abbiamo già illustrato nelle precedenti trasmissioni i punti relativi alla verginità di Maria prima del parto e nel parto. Affrontiamo ora l'aspetto della verginità di Maria dopo il parto e Don Colzani dice: lungi dall'esaurirsi nel concepimento e nel parto, la verginità di Maria si prolunga dopo il parto e diviene un progetto vero di vita. Per la verità, Basilio, che è uno dei grandi padri della Chiesa, ritiene che in termini di stretta necessità questo non sarebbe necessario per la difesa dei misteri salvifici. Tuttavia, siccome gli amanti di Cristo non ammettono di udire che la Madre di Dio abbia cessato ad un certo momento di essere vergine, noi stimiamo sufficiente la loro testimonianza. Questo chiamare in causa il popolo cristiano ha un suo peso. Rimanda alla convinzione di una viva partecipazione di Maria alla storia singolare che l'ha coinvolta. A tal punto aveva accolto con fede e con docilità le parole dell'angelo che il suo concepimento e il suo parto erano stati presentati come opera della fede. L'angelo annuncia, la Vergine ascolta, crede e concepisce. La fede è nella sua mente, il Cristo è nel suo grembo, scrisse Sant'Agostino. Del resto andava in questa direzione la volontà di proporla alle Vergini come modello. Pareva ai padri della Chiesa che l'esperienza della generazione di Cristo doveva essere stata una realtà così straordinaria che non poteva essere considerata alla stregua di qualsiasi altro avvenimento come una realtà che si potesse dimenticare. Maria perseverò sempre la sua verginità come colei che aveva generato il Signore e per questo fosse di esempio a ciascuno. Pertanto, se qualche donna desidera rimanere vergine e sposa di Cristo, può prendere in considerazione di Maria, la vita di Maria e imitarla. Così scriveva Atanasio, un altro grande dei padri della Chiesa, nel De Virginitate. Questa prospettiva aveva delle difficoltà di accordo con alcune pagine evangeliche, dice Don Colzani, in particolare quelle riguardanti il suo matrimonio con Giuseppe e l'esistenza di eventuali fratelli e sorelle. Già gli apocrifi, seguiti in questo da Clemente di Alessandria, avevano cercato di difendere la verginità di Maria ipotizzando un primo precedente matrimonio di Giuseppe. Da una parte i fratelli Gesù sarebbero i suoi fratellastri, dall'altra Giuseppe finirebbe per comparire come un uomo già avanzato in età. Commentando questa soluzione, Origene ne apprezza l'intenzione apologetica e conclude: «Io credo ragionevole che la primizia della purezza casta degli uomini sia Gesù e delle donne Maria. Non sarebbe infatti più a scrivere ad altra che a lei la primizia della verginità». Il problema si riproporrà verso la fine del IV secolo, cioè la fine del 300 dopo Cristo, quando prima Gioviniano, con i suoi discepoli Sarmazio e Barbaziano, poi Bonoso e Delvidio, riproposero la questione rifiutando vuoi la verginità del parto, vuoi la vita virginale dopo di esso. Dice Don Colzani che la risposta venne soprattutto da Ambrogio, Agostino e Girolamo. Ambrogio cercherà di fondare biblicamente la verginità per dare un sostegno solido al movimento delle vergini. Agostino interpreterà il testo di Luca 1,34 come un voto di verginità. Tu sei vergine, tu sei santa e lo sei per voto. Girolamo analizzerà tutti i passi biblici e in particolare presenterà i fratelli di Gesù come suoi parenti. Ecco, la conclusione è che la verginità di Maria è assolutamente ben fondata. In maniera stringata Agostino concluderà: nessuno potrà dire senza compromettere la fede cristiana, forse Cristo nacque dalla Vergine. Lo stesso dubbio ferisce la fede. Ecco, e ora vediamo, bisogna, diciamo, Don Colzani, ricordare qui anche un testo di Gregorio di Nissa, che è un altro grande padre della Chiesa, che già prima esaltava la verginità di Maria come la sua vera grandezza. Commentando la scena dell'annunzio dell'angelo, ricorda che Maria si preoccupa della verginità e ritiene che l'integrità sia da anteporsi al messaggio evangelico, non rifiutando di credere all'angelo, ma neppure venendo meno alle sue convinzioni. Per questo, afferma lei, anche se tu sei un angelo venuto dal cielo e anche se il fenomeno è superiore alle possibilità dell'uomo, ciò nonostante non mi è possibile conoscere uomo.
Ho beato quel seno che per la sua straordinaria purezza ha attirato su di sé i beni dell'anima, dice Gregorio. E nel caso di tutti gli altri uomini è già molto se un'anima riesce ad accogliere dentro di sé la presenza dello Spirito Santo. Nel caso di Maria è la carne che diventa dimora dello Spirito Santo. Così scrisse Gregorio di Nissa nel suo In Nativitate Domini per la nascita del Signore. Ora, giunti a questo punto, è opportuno fare una piccola sintesi di quello che il Magistero disse già nel primo millennio su Maria e sulla sua verginità. E vediamo nel Concilio di Nicea, seguendo sempre Don Colzani, quello che succede. Vediamo quindi lo sviluppo del dogma mariano nell'insegnamento del Magistero. E ha sicuramente interesse, dice Don Colzani, chiederci quanto di questa dottrina e pietà mariana sia passato nell'insegnamento ufficiale e normativo del Magistero cattolico. A riguardo però, dice Don Colzani, andrà tenuto presente che il vero luogo della mariologia è la cristologia e che di conseguenza, poiché non è colta come a sé stante, non viene neppure affrontata direttamente. La sua trattazione è in larga misura implicita nella trattazione cristologica, e dice, questo è vero anzitutto, dice Don Colzani, per il Concilio di Nicea. Il simbolo niceno, in effetti, è direttamente impegnato a insegnare la generazione eterna del figlio dal padre nel quadro della omusia, cioè della uguaglianza della sostanza divina. Per questo connette l'incarnazione alla generazione eterna, ma non fa alcuna diretta menzione di Maria. Tuttavia non si dovrebbe concludere che l'interesse mariano sia totalmente assente, dice Don Colzani. Anche se direttamente il problema ariano riguardava la divinità del padre, presentato come deuteros theos, come inferiore al padre, questa prospettiva finiva per rendere impossibile ogni forma di comunicatio idiomatum. Coinvolgeva così la maternità di Maria, negando che si trattasse di maternità divina. In realtà questo aspetto mariologico della dottrina ariana non fu colto. Né gli ariani lo rivendicarono, né gli ortodossi cattolici sentirono il bisogno di precisarlo. Tuttavia è evidente che la cristologia anti-ariana della omusia, cioè dell'uguaglianza di sostanza, cioè della divinità del figlio, diede peso e forza alla presentazione della maternità divina di Maria. In effetti il termine Theotokos, madre di Dio, ecco, si diffonde e diviene familiare dopo la definizione di Nicea, e siamo nel 325 d.C. Prosegue Don Colzani dicendo che, e proseguiamo anche noi, dopo il primo concilio di Nicea ci fu il primo concilio di Costantinopoli nel 381, e dice Don Colzani che l'inserimento di Maria nel simbolo di fede si va appunto nel 381 con il primo concilio ecumenico di Costantinopoli. Questo concilio, che pure si inserisce in un periodo dominato dai dibattiti sulla verginità e sulla santità di Maria, si limita mariologicamente a ricordare che l'incarnazione avvenne dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Importa meno qui appurare i problemi di critica letteraria e storica sull'origine del simbolo conciliare. Interessa piuttosto notare come il concilio precisi l'incarnazione legando l'opera dello Spirito alla persona di Maria Vergine. Maria è il luogo in cui l'azione divina entra nella storia umana e ne inizia la salvezza. Non usa il termine madre, forse perché è meno significativo per la cristologia e comunque meno dibattuto. Va riconosciuto che questo intervento costituisce la formulazione di fede ritenuta alla Chiesa e portata ecumenica, più sicuramente databile, di autentico tono arcaico e di essenzialità dottrinale che si conosca intorno alla partecipazione materna di Maria nel mistero dell'incarnazione. Il linguaggio sostanzialmente biblico si inserisce in questa volontà di attenzione cristologica. La povertà dottrinale mariana, letta come attestazione cristologica,

Il Concilio di Calcedonia del 451, durante il pontificato di San Leone Magno, definisce solennemente che l'unico e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, è stato generato dal Padre eternamente secondo la divinità, e il medesimo negli ultimi tempi è stato generato per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine, Madre di Dio secondo la umanità. Dopo di questo noi abbiamo, diciamo, il secondo concilio costantinopolitano del 553, ecco, e ritorna sul dogma della divina maternità e definisce pure la perpetua verginità di Maria dicendo: due sono le nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal Padre, senza tempo, incorporalmente, l'altra negli ultimi giorni di quel medesimo che discende dal cielo e, incarnato dalla santa, gloriosa Madre di Dio, è sempre Vergine Maria, nacque da essa. Proseguiamo ancora nel terzo concilio di Costantinopoli, siamo nel 680-681 d.C., ecco, il concilio terzo di Costantinopoli riafferma la maternità divina di Maria con la stessa espressione usata nel precedente concilio costantinopolitano. Se qualcuno dice che la santa e gloriosa sempre Vergine Maria è abusivamente e non veramente Madre di Dio, è anatema, cioè sia scomunicato. Poi passiamo al concilio di Nicea, siamo nel 787 d.C., definisce contro gli iconoclasti, quelli che erano contro le immagini, ecco, la liceità del culto alle immagini del Salvatore Gesù Cristo, come pure della inviolata Signora Nostra, la Santa Madre di Dio e degli Angeli e dei Santi. E infine menzioniamo l'ultimo concilio ecumenico del primo millennio, il quarto concilio di Costantinopoli, siamo nel 869-870 d.C., che rinnova la definizione circa il culto alle immagini del Salvatore e della inviolata Madre di Lui, la Madre di Dio Maria e dei Santi. Ecco, questi erano i concili ecumenici del primo millennio. Ora dobbiamo vedere un altro punto molto importante che Don Colzani richiama, e il destino finale di Maria, cioè qual è la fine della vita di Maria, qual è il suo destino post mortem. Dice Don Colzani che l'interesse per il destino finale di Maria è piuttosto tardivo nella patristica. Epifanio, siamo nel IV secolo, uno dei primi padri a farne menzione, ricorda che non è per nulla sicuro che Maria sia andata in Asia, come vuole la tradizione, a causa dell'apostolo Giovanni a cui era stata affidata. Preferisco, dice Epifanio, impormi un atteggiamento di riflessione e di silenzio. A malapena troviamo da qualche parte le informazioni sulla santa e beata Maria, e tantomeno è possibile raccoglierne a proposito della sua morte. Entrando nel merito delle varie ipotesi che circolavano nella comunità cristiana, che fosse morta martire, interpretando così Luca 2,35, secondo Apocalisse 12,13-14 fosse stata portata in un luogo segreto, forse l'antico paradiso, fino al ritorno di Cristo, che fosse morta a Gerusalemme in una casa sul Getsemani, dove sarà edificata una testata basilica di Santa Maria del Getsemani, che la sua tomba fosse nella valle di Josafat, Epifanio conclude: forse è possibile che questo si sia verificato in lei. Non lo affermo però in modo assoluto, né pretendo sostenere che ella sia rimasta immortale. Però non sosteniamo neppure che ella sia morta. Infatti la scrittura si è mantenuta al di sopra della mente umana e ha lasciato questo punto nella incertezza. Dice Don Colzani: questo atteggiamento prudente, a partire dalla metà del V secolo, e siamo nel 400 d.C., e soprattutto con il VI secolo, col 500 d.C., farà spazio ad un atteggiamento diverso. Il bisogno, cioè, di conoscere e di raccogliere informazioni su ciò che è avvenuto a Maria. L'interesse trova documentazione nella liturgia e negli apocrifi. Il culto mariano conosce un rapido sviluppo dopo Efeso e Calcedonia, cioè dopo il 431 e il 451 d.C. In questo contesto si imporrà la festa del 15 agosto. All'inizio vi è per lo più una memoria di Maria, quasi sempre connessa al Natale, in cui si celebrava la partecipazione della Vergine Madre all'opera salvifica di Cristo. Per analogia, con le feste dei martiri, questa ricorrenza cominciò a inglobare anche il Dies Natalis della Madonna. Da qui l'origine della festa liturgica della Dormizione, poi diventata Assunzione. Ovviamente questo cambiamento di nome, dice Don Colzani, ha implicato pure un cambiamento del significato della festa. Fino a tutto il VI secolo, cioè il 500 d.C., non è stato pacifico se si celebrasse l'assunzione della sola anima o dell'anima e del corpo, o ancora dell'anima alla

gloria del cielo e del corpo al paradiso terrestre. Quanto agli apocrifi, Vangeli apocrifi, riferiscono in buona sostanza la morte naturale di Maria a Gerusalemme, i suoi funerali, la sua sepoltura ad opera degli apostoli, la frustrazione del tentativo giudaico di violare la salma benedetta, l'assunzione al cielo dell'anima e del corpo della Beata Vergine. Certamente questi racconti non mancano di influenzare la fede popolare e la predicazione del clero, dice Don Colzani. Uno dei primi teologi a formulare la fede cattolica dell'assunzione di Maria al cielo è il patriarca Modesto di Gerusalemme. La sua predica, lontana dagli apocrifi, mantiene la riflessione sull'assunzione in un quadro cristologico e soteriologico, cioè di salvezza. Sostiene infatti che, nella sua qualità di madre, tutta gloriosa di Cristo Salvatore nostro Dio, datore della vita e dell'immortalità, Maria è vivificata da Lui. Essa gli è per sempre congiunta con il corpo nell'incorruttibilità. È lui che l'ha resuscitata dal sepolcro e l'ha presa con sé nella maniera che soltanto lui conosce. Presentando Maria come ponte tra Dio e gli uomini, Modesto di Gerusalemme accentua il significato escatologico, cioè definitivo, della sua assunzione per l'intera umanità. E scrive: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale il genere umano è stato glorificato e chiamato beato in Cristo Dio, come se fosse suo invisibile corpo. O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale tutte le cose sono state rinnovate. Le cose della terra sono state unite a quelle del cielo e insieme ad esse acclamano. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. L'assunzione di Maria significa qui la piena realizzazione del disegno di Dio. La proclama e l'anticipa, presentando Maria co come capace di operare per il bene della Chiesa e di intercedere per i credenti. Qui l'assunzione smette di essere una pia curiosità, dice Don Colzani, e si trasforma in una conclusione teologica, con una sua logica e una sua necessità. Toccherà alla fede della Chiesa verificare questo cammino dal culto alla fede riflessa e decidere di conseguenza. Qui basta segnalare il diffondersi di questa convinzione in Germano di Costantinopoli, che muore nel 732, in Andrea di Creta, che muore nel 740, e soprattutto in San Giovanni da Damasco, San Giovanni Damasceno, come detto, ecco, che muore nel 749, e costoro ne sono i principali testimoni. Allora vediamo che cosa scriveva San Giovanni Damasceno, che fu uno degli ultimi padri della Chiesa d'Oriente e che è il testimone più autorevole della tradizione patristica e teologica che riconosce l'assunzione della Vergine. E nella sua prima omelia sulla dormizione, San Giovanni Damasceno scriveva: Gli apostoli insieme ti portarono sulle loro spalle. Tu, vera arca, come un tempo i sacerdoti portarono l'arca figurativa e ti deposero nella tomba. Allora, mediante la tomba, come attraverso un altro Giordano, ti fecero approdare nella vera terra promessa. Voglio dire, nella Gerusalemme celeste, la madre di tutti i credenti, di cui Dio è architetto e il costruttore. Poiché la tua anima non è sicuramente scesa nell'Ade, ancora più la tua stessa carne non ha visto la corruzione. Il tuo corpo senza macchia e purissimo non è stato abbandonato alla terra, ma tu sei stata trasportata alle dimore regali del cielo, tu, la regina, la sovrana, la signora, la madre di Dio, la vera Teotokos, appunto, madre di Dio. Il cielo ha accolto colei e che apparve più immensa dei cieli, e per parte sua la tomba ha accolto colei che fu ricettacolo di Dio. Così, conclude Giovanni Damasceno, questo corpo divino e santo e immacolato, impregnato dell'aroma divino, fontana abbondante della grazia, messo nella tomba e poi ripreso e trasportato in una regione più nobile e più eccelsa, non ha lasciato questa tomba senza onore, ma le ha comunicato il suo divino aroma e la sua grazia, e ha fatto di questo monumento la sorgente delle guarigioni e di tutti i beni per coloro che si accostano, che gli si accostano con fede. Si può dire appunto che con San Giovanni Damasceno la spiritualità mariana giunge al suo culmine nel mondo cristiano dell'Oriente. Ecco, a questo punto abbiamo terminato anche il secondo punto del nostro primo ciclo, che riguardava appunto la tradizione patristica, cioè il dato rivelato nello sviluppo della fede circa lo sviluppo del dogma mariano. E ora possiamo affrontare l'ultimo punto del nostro primo ciclo, cioè il culto di Maria in Oriente e in Occidente.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti. Secondo appuntamento con L'ultima canzone. E le voci parallele sono quelle dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo secondo appuntamento le voci parallele erano dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Siamo di fronte alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
4: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
3: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della Ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è è sbagliato nel chiamarli colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi undici e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli undici hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli undici c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di in Galilea è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora attraverso noi vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano, ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è alla siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli. E questo annuncio diventa gesto sacramentale. Il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina. Partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione e maturità nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora, andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi. È con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

0: troviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito, e in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli, si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi, però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto che ascende per sedersi alla destra del Padre sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, è chiaramente la luce, dice, entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Spiritualità, arte e pulizia sono queste le parole chiave della progettualità in scena Cusighe, frazione del capoluogo dolomitico. A illustrarci di cosa si tratta è l'architetto Amelia Cassolla.
1: Siamo a Belluno, all'interno della chiesa di Santa Ronne, a Cusighe. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona nord di una splendida vallata. Questa chiesa è una chiesa del 1500 e con il contributo prezioso dell'8x1000 abbiamo realizzato i lavori finali all'interno di questa chiesa. Era una chiesa piuttosto annerita di polveri e quindi il lavoro è stato effettuato con una spugna che ha pulito tutte le superfici. L'importante qui è stata la resa spaziale, la percezione unitaria di tutto questo interno, in cui si legge e viene emersa tanto la situazione spirituale. Tu entri, hai questo asse di simmetria che ti accompagna verso l'altar maggiore e hai questa armonica spazialità architettonica in cui tu leggi proprio quella che è la dimensione liturgica che può restituire l'architettura. Contestualmente a questa pulitura interna sono stati poi puliti anche tutti gli affreschi, sia i lacerti che l'importante affresco del Paris Bourdon. E questo ha permesso anche la fruizione da parte dei parrocchiani e dei fedeli di questo importante, di questa importante opera.
0: L'intervento ha permesso un generale riordino estetico dell'aula liturgica. Ascoltiamo il restauratore Antonio Darunc.
2: I lavori sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e sono terminati nel mese di dicembre. Noi ci siamo occupati principalmente del restauro degli intonaci e delle superfici dipinte della chiesa e tutto il lavoro è stato seguito dalla sovrintendenza.
0: Contestualmente, come detto, si è proceduto al restauro conservativo dell'affresco della parete sinistra della chiesa raffigurante l'Ultima Cena, opera giovanile di Paris Bourdon. Ce ne parla Matteo Vieceli, storico dell'arte.
3: Paris Bourdon, come è noto, è uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneto e veneziano e per qualche misterioso motivo aveva un legame particolare con il territorio bellunese. Questo affresco dell'Ultima Cena, tra l'altro splendido a mio parere, è uno dei più antichi, anzi il più antico degli affreschi che troviamo nel nostro territorio, datato infatti per motivi stilistici e biografici al 1526-1527. Nella sua rappresentazione è un invito ai fedeli che entravano all'epoca di partecipare al banchetto pasquale e soprattutto anche a riflettere sul mistero dell'Eucaristia.
0: L'attività svolta si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della Chiesa, supportando al contempo, come riferisce il parroco Don Graziano della Caneva, la spiritualità della comunità.
4: Questo aiuta anche sia la nostra preghiera sia anche il nostro incontrarci come comunità che appunto è in cammino, però ha una luce che guida verso Dio e quindi ci sostiene sia nei momenti belli e soprattutto in quelli magari più faticosi in cui abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. E io torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, buona domenica.
1: Buona domenica a te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale Egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, Egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazareth, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento. Questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello: Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no, Don Guido? E non solo, direi.
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta, ma da molti forse no, tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi ci sono anche le giornate serie, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale. artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio, alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento, ad esempio, di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni, intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima intanto

0: incontro molto importante internazionale, pensate, 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano, uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
1: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi, in modo particolare, nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. E quindi credo che la devozione mariana, accolta come vuole, appunto, anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore, dei devoti, l'affidamento a Maria, proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso, per esempio, le litanie, che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono, diciamo, un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo, la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini, proprio su questo aspetto delle litanie del rosario, abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode, ma anche di verità di fede, è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana, che naturalmente attinge diciamo dal Magistero, dalla Scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso Magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana

0: È per Papa Francesco è davvero la Pietà Mariano un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, e quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
1: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
0: È una preghiera volutamente semplice. Per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è Padre possano anche loro davvero liberamente, con obbedienza, corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte la testimonianza degli esorcisti è molto importante, molto importante, proprio a testimoniare la forza, la potenza dell'intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria sub tuum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece sub tuum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
1: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo, Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono, no, ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
0: Il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore, questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù nostro Salvatore. Però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria, e sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
1: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
2: Ma ci sono tanti abusi, io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo poco serio, no? Non per le istituzioni. Perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca col Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E non si fa questo. Chiacchierare col demonio. Perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni vere o false, no, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler? A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso. Costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico, ma in verità è una sessione di spiritismo. Usare, non so, cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante, più potente di quell'altra. No? O devo usare questo rituale antico che è più forte, più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolino di fiori che è sufficiente.
1: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico, e come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
2: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No, io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base, della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare in leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi, tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime e molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo è un sacramentale, non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono, quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi, ogni tanto rilego tutto quanto. Dice: ma non è inutile? No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la Sacra Scrittura, che conosce i brani a memoria, ogni volta che ritorna su quei brani trova qualcosa, ogni volta che ritorna lì vede la cosa di un altro angolo, e dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, bene studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque, perché mi piace, li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio, e sono molto più efficiente.
1: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano, no, cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti, secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
2: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo, e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno. No. E ricordiamo l'uno all'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù. È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chénesseau nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
1: Vocazione internazionale.
2: È già come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto e dove non c'è ci deve essere. Perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
1: Grazie anche a Monsignor Rubens Miragliazzani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, vi do appuntamento appunto a domenica prossima. Da Federico Piana ancora buona domenica.
3: Notte di classica.

Buona domenica a tutti, in particolare alle persone che ci seguono da casa. Siamo collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità in Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Iniziamo la celebrazione con il canto proposto dal coro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è la solennità dell'ascensione del Signore e noi oggi contempliamo il grande mistero di Gesù che torna al Padre con il suo corpo glorioso risorto e con sé porta tutta la nostra umanità. L'Eterno Padre, Gesù, lo Spirito Santo, i Santi, gli Angeli sono sempre con tutti noi in ogni celebrazione eucaristica. E allora iniziamo questa celebrazione chiedendo perdono a Dio per i momenti in cui siamo stati increduli, quando la nostra fede è stata poca. Chiediamo perdono per le nostre fragilità, le nostre debolezze, chiediamo perdono per le volte in cui con il nostro egoismo e con la nostra indifferenza facciamo soffrire le persone che il Signore mette accanto a noi ogni giorno. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Signore, pietà. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Cristo, pietà. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli Apostoli, che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e denominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Oggi è la solennità dell'ascensione del Signore. Vedete, per amore Gesù diventa uomo. Per amore Gesù parla. E per amore nostro muore. Questo amore che è più forte della morte lo riporta nel cuore di suo Padre Dio. Ecco l'ascensione. In ogni messa che celebriamo saliamo al cielo con Gesù. Adesso io e voi, ascoltando la sua parola, siamo saliti e stiamo salendo nell'amore in cielo. Stiamo salendo in Dio. Certamente tutto questo nella fede, ma questa è la verità. Stiamo salendo in Dio. E di fronte a questa verità noi possiamo avere due reazioni, entrambe conviventi dentro di noi. Una fede oggettiva, intellettuale, quella studiata, acquisita sui libri e mai vissuta, o vissuta a livello teoretico, dove diciamo sì sì è vero, tutto quello che recitiamo, tutto quello che leggiamo, tutto quello che è vero, ma questa fede non fa mai breccia dentro il nostro cuore. Rimane soltanto a livello intellettuale. E un'altra reazione che magari possiamo avere e che convive dentro di noi con la prima, possiamo dire: che bella favola, Gesù che sale al cielo, Gesù che in ogni Eucaristia, in ogni celebrazione ci porta in Dio. Che bella favola. Gesù che sale nel cuore di Dio e ci prende con sé, ci porta dove Lui abita per condividere in tutto il suo destino di amore e servizio. Gesù è questo che fa. Gli 11 discepoli abbiamo sentito nel Vangelo che compiono un atto di obbedienza. Salgono sul monte che Gesù aveva loro indicato. E cosa succede su questo monte? Lo vedono. E quando lo vedono cosa fanno? Si prostrano. Lo adorano. Ed l'Evangelista Matteo ci dice un particolare: essi però dubitavano. Strana cosa questa, eh? Si adora e si dubita. Quando mi metto a pregare devo sempre gestire un paio di domande che sono dentro di me.
che a volte emergono nella preghiera. A volte ci chiediamo, ma a cosa serve pregare? Che serve adorare? Che serve stare muti di fronte a un tabernacolo che oggi pochi ancora lo fanno? A cosa serve tutto questo? Vedete, mentre adoro, dubito. Però soltanto l'adorazione che mi può salvare dal dubbio. L'adorazione. Guardate, ogni atto di fede, ogni ascolto della parola, ogni momento di preghiera silente è sempre un momento di dubbio. Se volete, di ateismo concreto superato. Chi nega i dubbi è perché non li vuole vedere e ha paura, ma i dubbi ci sono. Evitare i dubbi, se vogliamo, è mancanza di fede. Paradossale questo, ma è così. Senza dubbi non si cammina. Non si cammina nella fede. Si rimane lì, freddi, senza che il Signore trovi posto sulla nostra strada, accanto a noi. Si adora dubitando e dal sospetto si esce adorando. Ma allora è obbligatorio dubitare? Bisogna capirsi un attimo. Un esempio, una persona dice a un'altra: per te darei la mia vita. Nessun dubbio che questa parola io l'abbia sentita. Posso però essere per niente sicuro che quelle parole siano vere. Resto nel dubbio. Chissà se sarà vero. La stessa reazione possiamo anche avere durante la consacrazione, nella celebrazione della messa. Nessun dubbio sulle parole della consacrazione. Quando il celebrante le pronuncia, Gesù è reale, è lì, presente, vero, proprio Lui. Ma sul fatto che Gesù intenda coinvolgermi nel suo sangue versato, nel suo corpo dato, posso ancora restare sulle mie. Non ci credo fino in fondo. Resto nel dubbio. Non come negazione sistematica, ma come una realtà che mi insegue, che anche mi stimola. Gesù è sicuro che pregando si esce dal dubbio, sempre più forti e perseveranti. Queste 11 persone che salgono sul monte vedono Gesù, lo adorano e dubitano. Vedete, Gesù non ci fa nemmeno caso del loro dubbio, della loro poca fede. Non ci fa nemmeno caso e li manda nel mondo, così come manda a noi oggi. Andate a immergere le persone nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate a tuffare con la vostra testimonianza le persone nella pace, nella sicurezza e nella gioia di Dio. Questo è il battesimo. E per tutto questo la grande promessa finale di Gesù: sono con voi sempre, fino alla fine del mondo, fino alla fine della vostra vita personale, della vostra storia e fino alla fine della storia dell'ultimo uomo che vivrà su questa terra. Sono con voi. Continuiamo la nostra Eucaristia, lasciando che Gesù ci porti in cielo nella fede, laddove abita, laddove Lui vive. Quando ti fermi a pregare un secondo,
lì lo Spirito Santo ti porta Gesù, e Gesù ti prende e ti porta con sé dove lui vive e abita. Questa è una straordinaria cosa, è una cosa grandissima. Gesù che ci prende con la sua parola, con la comunione, col suo corpo, e ci porta lì dove lui abita, nel cuore di Dio nostro Padre, dove davvero si possono affrontare tutte le prove, si può affrontare tutto. Ringraziamo il Signore che ancora una volta ci rivela l'amore di Dio, ci rivela la sua presenza nella nostra vita accanto a noi ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.

Ed ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore e invisibile.

fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.

0: per la Chiesa nel suo pellegrinaggio fra le alterne vicende del mondo tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
1: Per quanti amministrano le nostre città e i paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e di disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutre dalla parola di Dio, custodisca nel cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Alice, Adele, Thomas Pio, Mattia, Alessio, Celeste ed Emma, che col battesimo diventano figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Bullega Giulio, Semeraro Anna Antonia, in carriera. Paron Claudia, vedova Zanatta. Mazzone Giuseppe, Salamone Rosalia, in Maina. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre, e in modo particolare in questa Santa Messa preghiamo nel primo anniversario per Ferrero Vittorino, preghiamo nell'anniversario per Prestera Antonella, preghiamo per i defunti De Luca Fina, Reda Teresa, Ferrero Clara, preghiamo per i defunti delle famiglie Muoio, Frangella, Ferrero, Gili, Gallo, Fassio e Cluison, perché attraverso le nostre preghiere Dio nostro Padre accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, Sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

ed ora obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Venerdì 22 maggio alle ore 19:30 a Sant'Edoardo ci sarà la condivisione della catechesi del Vescovo adulti del 24 aprile. Per chi partecipa, dopo ci sarà una pizzata alle ore 21. Sabato 23 maggio alle ore 21, catechesi per adulti del Vescovo e veglia diocesana Pentecoste con istituzione dei ministeri al Santo Volto. Sempre sabato 23 maggio, ultimo giorno di oratorio per i bambini delle elementari a Sant'Edoardo Re. Ricordiamo i rosari del mese di maggio nelle parrocchie. La Regina Mundi sarà recitato il rosario nel mese di maggio tutti i giovedì alle ore 21 fino al 4 giugno. Nella parrocchia Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì di maggio sempre alle ore 21. Nella parrocchia Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa. E nella chiesa San Vincenzo tutti i martedì e giovedì alle ore 17 sempre in chiesa. Venerdì 29 maggio, giornata di preghiera e confessioni nella parrocchia Santissima Trinità. Questa giornata inizia con la celebrazione della Santa Messa alle ore 7:15 al mattino, a cui segue l'esposizione del Santissimo. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno fino alle ore 19:30 per l'adorazione. Sarà sempre presente almeno un sacerdote per le confessioni. Alle ore 12 è prevista la preghiera dell'ora media e la giornata si conclude alle ore 19 con la preghiera anche in ricordo di Don Paolo Gariglio. Da giovedì 21 maggio la messa feriale verrà celebrata in chiesa antica qui alla Santissima Trinità. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutti coloro che hanno pregato con noi da casa attraverso i social e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate. Che la benedizione di Dio scenda anche su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi, sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona festa a tutti voi e buona settimana.

augurando ancora a tutti una buona domenica, in particolare alle persone sole, agli anziani e agli ammalati, ridiamo la linea allo studio.

0: per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khvorostovsky, russo.
1: RNC presenta
2: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
3: Buongiorno Prof.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno Prof.
4: Mi sto riprendendo pian pianino e vorrei ritornare ad una certa forma atletica decente, perché come sapete faccio maratone, ma a causa dell'incidente non solo ho saltato qualche lezione con voi, ma ho dovuto rinunciare alla maratona di quest'anno e vorrei ritornare un po' a quella perfezione di resistenza eccetera, di passo. Forse un po' esagerato perfezione. Voi vi sentite perfetti? Vabbè, io adesso, perché mi è capitato l'incidente, quindi lo faccio automaticamente per la maratona a cui tengo, e quindi contestualizzo la perfezione atletica adesso lì, perché sono un po' scottato. Che voi invece? Guido, non mi dire le macchine però.
6: La perfezione di per sé è un concetto impossibile, quasi astratto. Però si può sempre, anzi si deve sempre tendere al possibile della perfezione, e io nel mio personale mi sento quasi perfetto, dai.
4: Nel tuo personale ti senti quasi perfetto, dai. Allora, chi è del partito Guido? O chi invece si sente un po' imperfetto, ma soprattutto in cosa però? A scuola, l'aspetto fisico, la capacità relazionale con gli amici, il saper, non lo so, qualsiasi cosa.
6: Personalmente tutto, perché alzo le mani. Ah,
4: ci sei fare con le ragazze.
6: Slow.
4: Vai bene a scuola.
6: No. Però, cioè, nel complesso mi trovo in una situazione dove non sento il bisogno di cercare di meglio. A me va bene come sono, sono felice così.
4: Ok, quindi sei in pace con te stesso, non in quanto perfetto, ma sei in pace con te stesso perché ritieni che la tua vita ordinaria è piacevolmente accettabile. Perfetto o non perfetto, quasi non ti riguarda. Ok. Ok, questo è più equilibrato come posizione. E voglio farvi sentire anche che cosa ne pensano i vostri amici.
7: Allora, per me la perfezione non è un concetto che si può collegare all'essere umano, ma questo non va visto come un punto negativo, ma perché ogni essere umano è unico, con i suoi difetti, con i suoi pregi, quindi in linea generale per me non esiste il concetto di perfezione.
8: La perfezione è qualcosa che non ci appartiene, è un qualcosa a cui forse tutti i giorni cerchiamo di tendere, ma che effettivamente non riusciamo mai a raggiungere. E anche la perfezione a cui noi cerchiamo di tendere è una perfezione corrotta, distorta, perché la nostra stessa mente di fatto non riesce ad immaginare qualcosa di perfetto.
9: Per me la perfezione non esiste, e tendere verso questa è importante per migliorare la propria persona.
10: Il perfetto è chi raggiunge l'ideale di eccellenza in ogni aspetto.
11: Nessuno è perfetto, la perfezione non è una persona, è un'illusione, ci si può solo avvicinare.
12: Secondo me la perfezione non esiste, semplicemente ci ostiniamo a seguire degli idoli imposti dalla società, pensando che questa è perfezione, mentre perfezione non sono.
4: Ok ragazzi, allora forse i vostri compagni, i vostri amici ci hanno un pochettino aiutato su questa perfezione che potrebbe addirittura, dicevo, una vostra compagna quasi essere ingannevole. Oggi si parla di pregiudizi o preaspettative che ci deformano un po' anche la percezione di noi stessi. E poi vi chiederò qualcosa su questo, se noi ci percepiamo, se invece accettiamo di, che ne so, anche le nostre imperfezioni o poter invecchiare. So che chiederlo a voi è un po' particolare, però pensateci un attimo. E vi voglio fare prima una domanda che forse può essere un po' di chiarimento e di aiuto. Esiste secondo voi qualcosa di perfetto in sé? Come la possiamo intendere la perfezione? Che è impossibile? Che ci dobbiamo camuffare per sembrare perfetti? Aiutatemi. Voglio sapere che cosa la vostra generazione pensa su ciò, perché ci sono delle posizioni anche generazionali un po' particolari. Matilde, eri intenzionata ad aiutarmi?
1: Sì, un po' sì, perché ok, la nostra società, ovvero appunto i ragazzi della mia età, un po' più grandi e un po' più piccoli, abbiamo dei canoni di perfezione che però sono costrutto della nostra società, ovvero di quello che per la maggior parte pensano, e che a questo punto portano coloro che la pensano diversamente a omologarsi per seguire appunto questa massa che...
4: E secondo te, Matilde, o secondo voi, oggi quali sono questi canoni di bellezza? Non invecchiare mai, oppure invecchiare e accettare il passare del tempo, oppure raggiungere l'immortalità. Vai, Guido.
6: Il canone di bellezza è un concetto strettamente legato al tempo, chiaramente, perché se andiamo nell'età vittoriana, una donna dichiarata affascinante era la regina, che era dichiarata così, cioè, ma anche prima dell'età vittoriana, le persone magari un pochettino più
4: prosperose
6: erano ritenute interessanti e belle perché dichiaravano bellezza, dichiaravano ricchezza soprattutto, e prosperità a livello di tutto. Cioè, una persona che magari può vivere negli sfarzi può concedersi di stare così. Adesso invece
4: anche la persona o la donna in salute, quindi anche un po', come si direbbe, grassa, cioè prosperosa, anche perché era in grado di mettere al mondo figli, anche quello era un canone all'interno di determinate società di bellezza. Ok.
6: Al giorno d'oggi questo concetto è andato un pochettino più a mascherare qualcosa di tossico, in quanto il canone di perfezione è diventato quasi irraggiungibile per appunto definizione.
4: Al contrario, forse, come ideale di magrezza, fino ad alcune modelle che hanno dichiarato addirittura di essere diventate anoressiche per degli standard anche di lavoro, non soltanto di mentalità popolare. Vi voglio far aiutare da due donne bellissime del nostro secolo, del mio secolo in realtà, cioè del Novecento, che sono state proprio icone di bellezza, che però ve le voglio prima mostrare. Ovviamente le decodificate subito. La prima che qui vedete è Marilyn Monroe, la seconda che vi ho proposto e che tra un po' arriverà è Brigitte Bardot. Qual è la differenza però in queste due donne? Eccola Brigitte Bardot, che qualcuno lo sa, mi vuole aiutare?

0: Giacomo, Matilda.
1: Io paradossalmente direi che giusta si può intendere come perfetta per me, cioè qualcosa che per me vada bene è automaticamente giusto e magari in quel caso risulta essere
0: Lavinia,
1: perfetta
0: sei
1: per
0: d'accordo
1: me.
0: su
1: Sì,
0: questo perché annuivi?
1: sono d'accordo con
0: Cioè
1: quello che hai detto, Matilda.
0: impossibile? Ah, su questa cosa abbiamo un po' toccato. Adesso mi volete tutti bravi, mi volete tutti togliere la parola, Riccardo.
2: Io non sono d'accordo con quello che hanno detto perché
0: No! Mi volete togliere la parola, per vai. Vai, vai, meglio
2: Perché,
0: così.
2: cioè, giusta non vuol dire perfetta per me, ma vuol dire persona con cui sto bene anche accettando le sue incomprensioni e la sua imperfezione.
0: Quindi non soltanto una forma di perfezione dell'altro autoreferenziale relativa a far stare bene me, ma accettare l'imperfezione dell'altro come forma di gesto di amore.
2: Se posso
0: Gianfranco, vai.
2: citare il Simposio di Platone, Platone dice che all'inizio eravamo uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, e poi gli dei, Zeus in particolare, ma non vorrei errare, li hanno divisi. Quindi in quel
0: Siamo
2: senso
0: alla continua ricerca.
2: dell'altra metà. Quindi secondo me in questo senso si può intendere sia giusto per me che perfetto e si possono essere utilizzati come sinonimi.
0: Come forma di conciliazione. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di un po' più vicino a noi del simposio di Platone. E vi voglio far leggere questo, e dai, Gianfranco, leggicela tu, dai.
2: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.
0: Allora, Riccardo, perché hai fatto così come a dire, avevo ragione io. Perché nella tesi di Gianfranco c'era una sorta di presupposto che noi eravamo in qualche modo perfetti, qualcuno ci ha tolto questa imperfezione e noi adesso la ricerchiamo. Matilde, mi stai seguendo perché mi annuisci? Invece Riccardo diceva una cosa più difficile di quella di Platone, che noi non ricerchiamo quella perfezione perduta, ma noi arriviamo a considerare perfetta una persona che in realtà perfetta non è. È così, Riccardo?
2: Sì, sono d'accordo.
0: Sì, sei d'accordo, certo, perché l'avevi. Alessandro, quale delle due versioni ti convince?
3: Personalmente mi trovo più d'accordo con la riflessione di Riccardo. Per me è molto più profonda, quindi.
0: Rispetto al mito di Zeus e del fatto della ricercare noi stessi o la nostra metà, giustamente come diceva Gianfranco. Ok, forse possiamo estendere un pochettino il discorso, vediamo come, perché potrebbe essere interessante anche valutare questo.
4: Negli ultimi anni la ricerca della perfezione è diventata un fenomeno misurabile. Secondo i dati dell'ISAPS, la principale società scientifica mondiale di chirurgia plastica, nel 2023-2024 nel mondo si sono superati 38 milioni di trattamenti estetici tra chirurgici e non chirurgici. In poco più di 10 anni gli interventi sono più che raddoppiati. L'operazione chirurgica più diffusa è la liposuzione, con oltre 2,2 milioni di interventi all'anno. Subito dopo vengono l'aumento del seno, la rinoplastica, cioè il rifacimento del naso, e crescono soprattutto gli interventi sul viso, labbra, palpebre, pelle. Un altro dato è decisivo: l'età si è abbassata. Più della metà degli interventi a seno e naso riguarda persone tra i 18 e i 34 anni e la differenza di genere è netta. Circa 9 interventi su 10 riguardano donne, anche se la quota maschile è in aumento. In parallelo, i social hanno fissato un nuovo canone estetico, filtri e immagini modificate hanno reso normale un volto

0: prodotto che nella realtà non esiste, spingendo molti a voler assomigliare alla propria versione filtrata. Eppure gli studi mostrano che la soddisfazione dopo l'intervento spesso non dura. Risolto un difetto, lo sguardo ne cerca un altro. Forse allora il problema non è l'imperfezione del corpo. Forse è uno sguardo che, tra filtri e modelli irrealistici, non tollera più l'imperfezione.
1: Sapete ragazzi, non tollera più l'imperfezione. Oltre che essere un dato sociologico, al di là di tutto quello che ci possiamo raccontare, però a me faceva riflettere su un'altra cosa completamente opposta. Mi volete precedere? Davvero dobbiamo rinunciare all'imperfezione? Voi rinuncereste davvero a tutte le vostre imperfezioni? Guido.
2: Rinunciare no, bisogna accoglierle e, ove possibile, provare a migliorarle.
1: Quindi comunque in senso negativo, accoglierle e migliorarle, oppure possiamo fare un elogio dell'imperfezione? Ovviamente con buon senso. In quale senso, vi chiedo, Riccardo e poi Matilda?
3: Sì, prof, credo che in qualche modo l'imperfezione sia ciò che ci rende unici e quindi ci permette di distinguerci e di avere una propria identità. E in questo consiste l'elogio dell'imperfezione.
1: In questo consiste l'elogio dell'imperfezione. Matilda?
4: Io la vedo in modo un po' diverso, nel senso, la perfezione è da intendersi come un'assenza di mancanza, per assurdo, quindi ho tutte le qualità al massimo livello. Nel momento in cui io sono imperfetto, mi manca qualcosa e necessariamente in un modo o nell'altro io ricerco quella perfezione, quindi mi muovo verso un fine che è in quel caso la perfezione, ma comunque almeno mi muovo. Nel momento in cui io fossi perfetta in tutto, a quel punto non avrei precisamente un volere, sì, diciamo, di migliorarmi o di fare qualsiasi cosa.
1: Avete ascoltato la frase di Matilda? Mi muovo dalla imperfezione alla perfezione. Guardate una cosa, la riconoscete ovviamente. Vai, Guido.
2: Bella rischio. Rita Levi Montalcini.
1: Rita Levi Montalcini, non c'era ovviamente da rischiarcela, anche perché proprio lei con i suoi studi medici ci ha mostrato, e lei ne andava molto fiera, anche pubblicato testi anche divulgativi, anche proprio come elogio all'imperfezione, mostrando come il cervello umano procede da imperfezione ad imperfezione, come stimolo della stessa evoluzione. Quindi in realtà, proprio perché siamo imperfetti, anche senza dover tendere ad una perfezione assoluta, e questo ci stimola, questo diventa un motivo anche di curiosità, di fascino. Vi ricordate, voi forse è una canzone per voi un po' datata, quella di Baglioni, questo piccolo grande amore, quando in una sorta di elogio dell'imperfezione diceva e cantava che proprio quelle particolarità, quella camminata strana era motivo di fascino per lui, la camminata strana della ragazza di cui era evidentemente innamorato. E su questo possiamo tanto tanto riflettere, ragazzi, e forse la potremmo anche chiudere così, perché mi avete un po' aiutato su questo discorso della perfezione e dell'imperfezione, e forse anche Rita Levi Montalcini un po' ci aiuta, un po' ci stimola, un po' ci convince in questo suo provocatorio e non solo elogio dell'imperfezione. Ma prima di tutto, secondo voi è vero? Voi avete visto, anche vissuto da bambini, questo fatto di non farcela come uno stimolo per provare o riprovare o per trovare altre soluzioni?
5: Allora, prof,
1: Matteo,
5: sì.
1: Vai.
5: Allora, prof, sicuramente è proprio quel pensiero di non farcela, quel timore quasi, che mi spinge tutti i giorni per continuare ad andare avanti e diventare la persona che voglio diventare e ambire a quel mio canone di perfezione.
1: Lavinia, anche tu?
6: Sono d'accordo su quello che ha detto Matteo, quindi in realtà è quasi una forza quella di magari pensare di non farcela e poi pian piano riuscirci proprio per quello.
1: Pensare di non farcela e poi non riuscirci, se magari non ci riuscite davvero e quindi avete fallito, e quindi è un errore. Questo errore è una condanna o da quel fallimento può nascere una consapevolezza, da quella imperfezione un po' faticosa da accettare, però può... Matilde, vai.
7: Beh, sicuramente a mio parere errare è umano e insomma è importante, appunto, quando uno si rende conto di avere un'imperfezione, di non essere riuscito a fare qualcosa, è importante a quel punto avere la consapevolezza, la maturità e la voglia anche di riuscire ad accettare, superare quell'imperfezione e quella cosa in cui non ha successo.
1: E qualcuno se la sente di farmi un esempio? Un esempio un po' concreto, un po' su di voi, io così... Il fatto che un errore vi è invece servito, però se ce lo potete fare concretamente, se il fallimento vi è servito davvero, però non in termini generali, concreti nella vostra vita. Dai, anche a livello sportivo. Matilda, Matilda per tutti, vai.
4: Non so se si possa considerare sportivo, però vabbè, io mi ricordo per prendere la patente per la moto con le marce, io non ho mai guidato con le marce e la prima volta ho fatto il percorso al tempo, perché purtroppo c'è un percorso a tempo, viva il guidare nei limiti di velocità, io non ci riuscivo minimamente, io sfasavo proprio in modo clamoroso, mi mancava un mese all'esame, mi ricordo proprio vivere col terrore di non ce la faccio, è andata proprio in panico, finché non mi ci sono dovuta mettere, praticamente non dico tutti i giorni, ma quasi... Anzi, in realtà col tempo ridotto, addirittura no, una volta a settimana avevo anche il limite di tempo e continuavo a fare sempre la stessa cosa perché non ci riuscivo. C'erano giorni in cui volevo dire buttare di sotto, veramente
1: però
4: basta.
1: Però alla fine ho resistito.
4: Alla fine ho resistito, la patente ce l'ho.
1: Voglio fare una domanda provocatoria ad Alessandro, ma tu hai fatto l'arbitro, come spesso si dice, perché prima giocavi a pallone. Beh, vai avanti tu, vai.
8: Che non riuscivo a fare due passaggi di fila, poi ho realizzato che forse... la qualità del correre ce l'avevo, quindi mi ci sono buttato.
1: Bravo, quindi tu hai fatto un esempio reale che da un fallimento effettivo, doloroso anche da ammettere, eccetera, cioè il fatto che due passaggi di fila è, però magari hai ribaltato la situazione, non perché hai fatto un altro sport o perché ti sei sforzato tantissimo a fare il calciatore, ma hai scelto, alla luce di quel fallimento, una carriera che ti sta riuscendo anche bene come arbitro di calcio. Ultima cosa, un'ultima curiosità. E se invece cancelliamo tutto il discorso di perfezione e imperfezione e veniamo a scoprire che voi siete stati amati indipendentemente da tutto e tutti? Da vostra perfezione o da vostra imperfezione, che siete stati amati talmente tanto, sapete cosa fa l'amore nei confronti dell'altro, no? Dice: io ti amo talmente tanto che se tu non esistessi e io avessi il potere di crearti dal nulla, ti creerei, correndo il rischio che tu mi possa addirittura rifiutare dopo che io ti ho creato dal nulla. Per puro amore. Mi sa che Dio ha fatto proprio questo. C'è un bellissimo passo e ve lo voglio leggere e ve lo voglio dare anche come compito per casa, del profeta Isaia. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha abbandonato, ma fa riflettere Dio, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? E poi il Salmo continua, il passo di Isaia continua dicendo: potrebbe anche accadere, anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò. E poi in maniera incredibile dice: Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me e queste palme delle mie mani ti porto sempre come segno tra le mie mani, in maniera davvero profetica, ricorda molto da vicino il segno dei chiodi sulle mani di Cristo, che davvero ha confermato che addirittura non solo ci aveva creato, ma che addirittura ci ha ricreato nonostante il nostro peccato, come dice Giovanni, ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. E su questo possiamo davvero riflettere a proposito di. Alla prossima lezione, ragazzi. Ciao a tutti. Usciamo, andiamo, fuggiamo.
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi con un cordiale saluto voglio aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti a questa nostra trasmissione. Trasmissione in compagnia di Aldo, in compagnia di tante e tante canzoni del tempo passato e anche incisioni a 78 giri. Gli ascoltatori amano moltissimo dei brani di orchestrine incisi ancora a 78 giri, delle orchestrine così come erano una volta, e un altro ascoltatore ama ascoltare delle canzoni, o meglio dei brani orchestrali con un po' di coro. Forse il coro non sarà esagerato per il brano che vorremmo mettere in onda nel programma di oggi, però cerchiamo di stare insieme anche con le canzoni e le musiche del tempo passato e cercare di fare anche gli auguri al signor Sergio da Torino che ha telefonato. Tu che sorridi è una mazurka che vogliamo usare per la incisione Voce del Padrone. Santi Taffarella ha composto questa canzone del sestetto italiano Taffarella per aprire la trasmissione di oggi e augurare buon ascolto e benvenuti.

Tu che sorridi era il brano che abbiamo ascoltato per aprire il programma di oggi. Tu che sorridi, questa era una canzone composta da Santi Taffarella, eseguita dal Sestetto Taffarella. E con questa incisione a 78 giri abbiamo aperto il programma di oggi e proseguiamo con la delicatissima voce di Luciana D'Oliver. L'abito blu è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare insieme.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione da Luciana D'Oliver, una canzone molto interessante come L'abito blu, una canzone eseguita questa volta da voce femminile, ma non era tanto questo quello che interessava, era il testo della canzone. Poi molte canzoni venivano indifferentemente interpretate dalla voce maschile come dalla voce femminile. Il programma prevede adesso una canzone composta da Petra Lira e Valdés, una canzone che si ispira alle Hawaii, una canzone hawaiana. Il cantante è Emilio Livi e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia. Incisione grammofonica della Parlophone, ascoltiamo Onda.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Onda. Abbiamo ascoltato questo brano dal cantante Emilio Livi. L'orchestra, Radio Orchestra, era diretta dal maestro Tito Petralia. Petralia e Valdés hanno composto questa canzone che si ispirava alle Hawaii, quindi canzone hawaiana. Voglio fare gli auguri di buon compleanno al signor Sergio da Torino. E mi ha telefonato, a piacere che anche gli ascoltatori della radio che seguono questo programma facciano festa insieme a lui, e ha chiesto una canzone interpretata da Claudio Villa, anzi due gliene mettiamo nel corso del programma di oggi. La prima è di Filippini e Fiorelli, l'orchestra Gino Conte 1951, il titolo della canzone è Mattinata d'oro. Buon compleanno al gentile ascoltatore della zona di Baia, di Milano, di Torino, al signor Sergio, e cerchiamo di ascoltare insieme questa canzone e la voce di Claudio Villa.

abbiamo ascoltato questa incisione con la voce di Claudio Villa e cerchiamo di fare gli auguri al signor Sergio della zona Barriera di Milano, di Torino, e cerchiamo di mettere in onda adesso un brano solamente suonato, poi ricorreremo ancora alla voce di Claudio Villa e parleremo ancora del signor Sergio da zona Barriera di Milano, di Torino. Abbiamo ascoltato di Filippini e Fiorelli Mattinata d'Oro, l'orchestra Gino Conte, incisione a 78 giri del 1951. Prima di passare alla prossima canzone vogliamo mettere in onda un brano solamente suonato. Questo brano è stato richiesto dal signor Bruno che mi ha telefonato da Cuneo Città. Possiamo mettere un brano composto da Charlie Chaplin, rivisto da Turner e Parsons, Smile, sorridi, è il titolo del brano che vogliamo ascoltare. Peter Knight con la sua orchestra lo vuole eseguire e noi a Radio RNC ci accingiamo ad ascoltare.

orchestra e coro per questo brano molto famoso come Smile, sorridi. La composizione era di Charlie Chaplin insieme a Turner e Parsons. Abbiamo ascoltato Smile con Peter King e la sua orchestra, abbiamo ascoltato anche il vocalizzo di un coro, così come piace al signor Bruno da Cuneo. E da Cuneo passiamo a Torino ancora al signor Sergio, che per il suo compleanno vuole la voce di Claudio Villa. Ascoltiamo Claudio Villa in una canzone di Sara Martelli e Castellani, Orchestra Segurini 1951. La prima canzone era un po' profana, questa è un po' più religiosa. Perché? Perché il titolo è Madonnina della Scogliera, interprete è Claudio Villa.

Abbiamo ascoltato questa incisione con la voce di Claudio Villa, incisione chiaramente grammofonica. Sara Martelli e Castellani hanno composto Madonnina della Scogliera. L'orchestra era Segurini e l'incisione risaliva al 1951. Tanti auguri di buon compleanno al signor Sergio dalla Barriera di Milano in Torino. Tanti auguri da parte di Aldo e da parte di tutti noi di Radio RNC e da tutti noi che amiamo ancora ascoltare le canzoni e le musiche del tempo passato. Grazie per la sua telefonata e per l'apprezzamento che ha per questo programma e tanti auguri. Gli auguri possiamo dare anche, perché no, con la voce di Teddy Reno, una canzone e una voce molto richiesta a questo programma. Lo possiamo ascoltare in una edizione abbastanza speciale con Lelio Luttazzi di Moulin Rouge.

Abbiamo ascoltato la famosa canzone Moulin Rouge e la voce di Teddy Reno e Lelli Luttazzi, soprattutto di Teddy Reno, come la richiesta di un gentile ascoltatore da Settimo, che saluto e ringrazio. Voglio proseguire il programma con la voce di Betty Curtis. È una canzone che è stata eseguita da tanti cantanti in parecchie maniere, qualcuna in maniera più romantica, qualcuna in maniera un po' più urlata. Betty Curtis, titolo della canzone, Al di là.

0: Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite al l'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
1: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
0: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della Ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i 12, sono quelli che il Padre gli ha donato, questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso

Ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi 11 e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli 11 hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli 11 c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di in Galilea è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora
attraverso noi vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli, e questo annuncio diventa gesto sacramentale, il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina, partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora, andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi. È con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

0: ritroviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito, e in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi, però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo, ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto, che ascende per sedersi alla destra del Padre, sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: E comincia una nuova puntata per Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Come state? Tutto bene? Avete sete e fame di musica nuova? Cercheremo di soddisfarvi. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e vi faremo ascoltare le 8 tracce che abbiamo selezionato quest'oggi come novità. Novità importanti, novità che sono per lo più di musica italiana, con qualche eccezione molto gradita. La scorsa settimana, non so se vi ricordate, abbiamo cominciato con il nuovo singolo dei Rolling Stones. Non facciamo torto a nessuno, perché questa settimana partiamo invece con una parte dei Beatles, diciamo così. Paul McCartney, Ringo Starr, un duetto che arriva, insomma, molto molto gradito e atteso. Allora vi faccio ascoltare questa che è Home to Us.

Dunque, l'annuncio è arrivato mentre Paul McCartney stava intervenendo a un evento speciale presso lo studio 2 dei leggendari Abbey Road Studios di Londra per condividere retroscena di nuove canzoni. Registrazione appunto ha svelato anche l'uscita di questo duetto. Home to Us è il secondo singolo estratto da The Boys of Dungeon Lane, in uscita il prossimo 29 maggio, ed è anche il primo disco di quest'oggi per Playlist in Blu. Vi ho detto, quest'oggi moltissima musica di casa nostra, ci sono delle uscite interessantissime, e allora subito la nuova di Elisa, che è appena uscita con il nuovo singolo. Tra poco vi parlo e vi dico qualcosa in più, ma intanto la sua nuova canzone che si intitola Amore è Elisa.

Dall'inizio alla fine per Amore è la nuova canzone di Elisa, che appunto è appena uscita di ieri questo nuovo singolo. Si sa che anticipa il prossimo album di inediti, ma non si sa molto altro. Sarà atteso nei prossimi mesi, non c'è ancora un titolo, però insomma, quando arriva una delle più belle voci del nostro panorama artistico, sicuramente accendiamo i nostri riflettori, o meglio le nostre orecchie, per ascoltare e saperne qualcosa in più. Secondo brano di quest'oggi qui in questa puntata di metà maggio per Playlist in Blu. La terza vede il ritorno anche di Pinguini Tattici Nucleari. Anche loro sono pronti a conquistare le playlist estive, non solo perché avranno a che fare con diverse date nei loro live di quest'estate che ormai è alle porte. Un titolo molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

sicuramente si posiziona come una delle canzoni estive, anche perché c'è qualcosa di spagnolo, e lo spagnolo da qualche anno a questa parte fa parte delle nostre playlist estive. Scherzi a parte, Sorry Scusa Lo Siento, canzone per il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, che si apprestano anche per Tour Stadi 2027. C'è già molta attesa per appunto una catena di concerti che vedrà la band calcare i palchi dei principali stadi italiani, e sarà la prossima estate la terza volta che lo faranno. Complimenti a loro, che si sono guadagnati sicuramente un posto di merito nel nostro panorama artistico. Quarta proposta di quest'oggi è per una cantautrice candidata ai Grammy. Questa volta torniamo in ambito più anglosassone. Ha pubblicato il suo nuovo atteso singolo, quello che stiamo per ascoltare, Hit the Wall, ed è anche il nuovo estratto da Daughter from Hell, nuovo album che uscirà il prossimo 17 luglio. Gracie Abrams.

Allora, se il nome non vi dice ancora molto, sappiate, come vi ho detto prima, che è candidata ai Grammy, quindi è sicuramente un nome di quelli importanti che sentiremo ancora per diverso tempo. Hit the Wall è una nuova era per l'artista che, come dicevamo, il 17 luglio pubblicherà Daughter from Hell, il suo nuovo album. E via, continuiamo. Quattro brani tutti italiani da goderci per quest'oggi. Il prossimo vede il ritorno di Paola Turci con Vita Mia.

nuova canzone di Paola Turci, che arriva a 3 anni di distanza dalla sua ultima canzone, scritto oltre che da lei anche da Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Questa la sua nuova canzone. E via, da un disco all'altro, ne abbiamo tanti di quest'oggi, continuiamo a dire che oggi la musica italiana è prevalente e ci sono dei graditissimi ritorni. Questo intro con questa chitarra è per la nuova canzone di Rama, che è inutile dirlo, è tra i protagonisti più solidi del pop italiano. Ha già ricevuto 55 dischi di platino e 6 d'oro. Ed ora ci presenta la sua nuova canzone, che si chiama Cabaret.

Credo che oggi stiamo ascoltando diverse canzoni che saranno la colonna sonora dell'estate, e lo diciamo spesso che questo è il periodo, insomma, dove le canzoni che escono si posizionano per quella configurazione, ma oggi abbiamo fatto il pieno anche con le opportune diversità. In questo caso la nuova di Rama Cabana, che secondo me ha un ritmo molto bello ed è molto curato, lui è bravo e l'abbiamo quindi ascoltato. Mancano ancora due brani all'appello per quest'oggi. Il penultimo di quest'oggi vede anche il ritorno di Ermal Meta. Prendo in prestito le sue stesse parole per presentare Calma Metafisica, questo è il titolo del nuovo album che racconta l'assurdo, un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio, ma sì, in fondo estate, chi se ne frega. Queste le parole di Ermal Meta e questa è la sua Calma Metafisica.

Ecco, metti un po' di musica romantica, Karma, canta Ermal Meta, calma metafisica la sua nuova canzone. L'ultima, e adesso ve la presento prima dei saluti finali, in realtà è una canzone che credo conosciate più o meno tutti, perché Perdono fu il primo singolo di grande successo che portò la notorietà a Tiziano Ferro nella sua nuova versione da cantante e anche cantautore. Ora, grazie alla nuova versione XX Dono, Perdono Doppia, chiamatela come volete, il featuring di Lazza rivive appunto una nuova vita, singolo che sarà contenuto in Sono un Grande nella versione deluxe ed è anche la nostra sigla finale, l'ultima canzone per questa puntata di metà maggio di Playlist in Blu. Playlist in Blu che viene fatta dal sottoscritto Gary, grazie sempre all'apporto della parte tecnica che quest'oggi è stata curata da Sabino D'Alessandro. Con lui abbiamo esplorato queste 8 tracce, torneremo ad esplorare altre nuove tracce la prossima settimana, durante la settimana ascoltiamo e nel fine settimana proponiamo. E allora vi lascio a questa nuova versione Tiziano Ferro, Lazza, Perdono Doppia, diciamo così, da Gary è tutto, noi torniamo tra 7 giorni.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
3: La prima caratteristica che salta agli occhi è il colore rosa, lampante, e poi è dolce, è croccante ed è succosa.
4: Elisa si è dimenticata che viene prodotta nella pianura romagnola e quindi ha un grado zuccherino più elevato.
3: Giusto.
5: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
6: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
7: Le caratteristiche che abbiamo sentito dalla voce di Monica ed Elisa sono legate alla Pink Lady, una mela dalle dimensioni medio-grandi, con una forma rotonda e una superficie liscia e levigata, facilmente riconoscibile. Il suo tipico colore, che varia dal rosa brillante al rosso, dipende in gran parte dall'esposizione al sole e dall'escursione termica, che avviene tra il freddo delle notti e le calde giornate, condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla frutticoltura e tipiche della pianura romagnola. È proprio in questa terra, tra Faenza e Alfonsine, in provincia di Ravenna, che incontriamo Monica Coveri, un'agricoltrice tenace, dai capelli corti e dai grandi occhi castani, che porta avanti l'azienda agricola di famiglia, 17 ettari, tutti dedicati alla coltivazione di frutta. Ogni anno Monica, insieme a familiari e collaboratori, è impegnata nella raccolta delle mele, un lavoro che richiede grande cura ed attenzione, svolto nelle fresche e lunghe mattinate invernali ed estive. Tutta la produzione viene conferita alla Gran Frutta Zani, una grossa cooperativa del territorio. Monica ci racconta il processo di raccolta.
8: Le mele abbiamo dalla gala nel periodo estivo, poi abbiamo Granny, Pink Lady ovviamente invernale, Fuji e Fusion, queste sono le nostre varietà. La raccolta è completamente manuale, ovviamente ci si avvale di carri raccolta più o meno tecnologici, adesso noi abbiamo un carro raccolta abbastanza moderno, anche perché altrimenti il lavoro a terra diventerebbe complicato, fatto con cesti, cassette, che poi abbiamo fatto anche noi per tanti anni. E niente, il carro raccolta riempi i beans vanno direttamente accatastati e poi dopo vanno portati in cooperativa e poi dopo la cooperativa provvede a lavorare le mele, a gestirle poi come meglio richiede il mercato. Io praticamente seguo i passi di mio padre, quindi di conseguenza lui ha iniziato a conferire lì quasi 40 anni fa e io poi di conseguenza, facendo lo stesso lavoro, abbiamo continuato a rimanere lì, ecco, perché comunque è una sicurezza dal punto di vista fondamentalmente economico e poi comunque la tua frutta, una volta che la porti in cooperativa, viene gestita in qualche modo, alla fine si ha un tornaconto.
7: In Italia la mela è uno dei frutti più coltivati, con una produzione annua che si aggira intorno ai 2 milioni di tonnellate. Dopo il Trentino Alto Adige, che da solo copre circa il 50% della produzione nazionale, l'Emilia Romagna si conferma una delle regioni più produttive, grazie al clima favorevole e ai terreni fertili della pianura padana. Nel Ravennate, la coltivazione della mela ha anche una forte valenza culturale. I frutteti sono una parte integrante del paesaggio e dell'identità locale. La tradizione della mela affonda le sue radici nel passato e da sempre la Romagna è terra di cooperatori e coltivatori diretti, con aziende di piccole e medie dimensioni. Molto spesso produttori come Monica si aggregano per fronteggiare meglio le sfide e le incertezze del mercato. Elisa Zani, responsabile marketing del grande gruppo che porta il nome di famiglia, ci racconta come la qualità del prodotto venga garantita nonostante le enormi quantità raccolte dai vari conferitori e vendute sui più diversi mercati. La gestione di questa filiera, in cui la cooperazione è fondamentale, permette di garantire standard elevati di sicurezza e qualità in ogni fase del processo produttivo.
3: La cooperativa è nata nel 72, quindi abbiamo 50 anni di tradizione, di passione e di conoscenza del territorio. Siamo partiti con pochi soci, una decina di soci, fino ad arrivare adesso più o meno a 400 soci. Come garantiamo? Garantiamo tramite la tradizione e la ricerca, l'innovazione a cui siamo sempre dedicati. Partiamo dalla ricerca in campo, aiutiamo con i nostri tecnici i soci a coltivare le migliori produzioni vocate nella terra vocata. Poi le portiamo in magazzino, sempre attraverso la ricerca e la filosofia aziendale, ricerchiamo la qualità e la salubrità del prodotto, garantendo comunque sia anche il rispetto dell'ambiente e della sostenibilità in generale.
7: Lasciati i campi, ci dirigiamo verso lo stabilimento, dove nel grande magazzino di raccolta e stoccaggio ci accoglie Francesca Borghi, una figura chiave dell'azienda che si occupa dei rapporti commerciali con i clienti, soprattutto esteri. Francesca ci racconta il viaggio del frutto, una volta arrivato dai campi di Monica e degli altri soci conferitori.
9: Quando le mele arrivano nel nostro magazzino, prima di tutto vengono stoccate all'interno delle celle frigorifere, in parte per la lunga conservazione, in parte per la conservazione a breve e medio termine, a seconda questo sia delle destinazioni di vendita che delle programmi commerciali che abbiamo. Solo in un secondo momento le mele vengono calibrate, quindi divise per grandezza, e vengono selezionate in base alla qualità. Quindi possiamo avere mele ottimali, quindi di categoria prima, che vengono destinate al consumo fresco. Poi ci sono mele di categoria seconda, principalmente per difetti estetici, che quindi sono assolutamente commercializzabili, hanno i propri mercati, le proprie destinazioni. Poi ci sono quelle mele che invece non possono essere commercializzate per il consumo fresco e quindi vengono vendute a quella che noi chiamiamo l'industria dei trasformati. Vengono utilizzate quindi per succhi di frutta, purea di frutta, mousse, e in questo modo non va sprecato neanche un chilo di prodotto. Come ultimo passaggio, le mele vengono confezionate a seconda delle confezioni richieste dai vari clienti, che quindi possono essere vassoi, sacchetti o mele sfuse. Possono essere assolutamente conservate fino a un anno. Dalla nostra esperienza e per le nostre mele abbiamo visto che la vita ottimale del frutto rientra, diciamo, nei 7-8 mesi dal momento della raccolta. Quindi noi, per mantenere naturalmente le caratteristiche intrinseche del frutto, optiamo per una commercializzazione un po' più veloce, che quindi si esaurisca entro i, diciamo, gli 8 mesi dal momento della raccolta.
5: Agrinet for Women.
7: La produzione di mele e di frutta in generale è un settore

0: E più in generale le produzioni sono organizzate in organizzazioni di produttori. Sono OPI che in particolare sono efficaci per la commercializzazione, la movimentazione delle merci, la commercializzazione. E poi esistono commercianti, anche loro molto importanti, che appunto si occupano del confezionamento e della commercializzazione dei prodotti. In tutto questo si inseriscono ovviamente anche le donne, che rappresentano il 28% della forza lavoro impiegata in agricoltura in Emilia-Romagna. Nel settore frutticolo sono impiegate donne soprattutto per la raccolta in campo e poi per le mansioni di confezionamento e anche movimentazione della frutta. Sono invece presenti in misura minore ai livelli più alti della catena di comando. Quindi abbiamo comunque delle associate di Confagricoltura Donna che sono titolari o socie o coadiuvanti di aziende anche di un certo rilievo. Sono donne molto preparate e molto capaci che si sono appunto impegnate in queste attività e anche con un certo successo.
1: Molto spesso le donne nel settore agricolo sono quelle che subentrano nella gestione delle aziende familiari, prendendo il testimone dai padri o da altri parenti, spesso per ragioni di età o altre motivazioni. Purtroppo nel settore della frutticoltura manca ancora una cultura imprenditoriale simile a quella delle start-up, in cui giovani agricoltori e agricoltrici prendono l'iniziativa di avviare nuove imprese. D'altra parte, le barriere all'ingresso sono elevate. Avviare una nuova azienda frutticola comporta un alto capitale iniziale, l'accesso limitato al credito e la necessità di competenze tecniche e gestionali specifiche. A queste difficoltà si aggiungono la concorrenza internazionale, l'incertezza climatica e le sfide nella gestione della manodopera stagionale. Inoltre, le politiche agricole complesse e le crescenti pressioni verso pratiche più sostenibili complicano ulteriormente la situazione. Monica ripercorre la sua storia e i cambiamenti che ha vissuto nel tempo.
2: Io sono nata facendo questo lavoro. Sono andata a scuola, però comunque poi al pomeriggio lavoravo, quindi ho iniziato a lavorare prestissimo, forse troppo presto secondo me, però alla fine sì, beh, certo è cambiato tantissimo, è cambiato sia nell'impostazione delle piante, delle coltivazioni, sia nell'impostazione del lavoro stesso. Cioè adesso comunque il tempo è cambiato, bisogna stare al passo coi tempi, i tempi sono difficili, le problematiche sono tantissime, quindi mio padre, per quanto sia ancora in gamba, non è in grado in certi momenti di seguire certe, anche solo la parte burocratica, quella è forse una parte più difficile da seguire, e andando avanti con gli anni è sempre più complicato questo. Il resto, la gestione del meleto, dei peri, non è così cambiata. È cambiata perché comunque sono cambiate tutte le varie politiche agricole europee e regionali, comunque, e stare dietro a quelle non è facile.

0: Mi piace di questo lavoro il fatto che è diverso tutti i giorni. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare sfide diverse, perché chiaramente si tratta di un prodotto che viene raccolto giorno per giorno dagli alberi. Quindi diciamo che ogni giorno non puoi mai avere la certezza assoluta di cosa avrai davanti. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare, nuove varietà da ricercare, nuovi prodotti, e questo è sicuramente molto stimolante.
1: A Francesca il suo lavoro piace molto. Lo si vede anche da come si relaziona alle colleghe e ai colleghi nel grande stabilimento dove ogni giorno si movimentano grandi carichi di frutta, pronti a partire per i vari mercati italiani ed esteri. A fianco delle competenze tecniche specifiche sono passione, pazienza, tenacia e, non ultimo, la capacità di conciliare il lavoro con la vita privata, le doti fondamentali di una donna per operare nel settore. Questa combinazione permette di affrontare le sfide quotidiane e garantire il successo dell'azienda agricola in un settore che, comunque, presenta non poche difficoltà.
2: In generale

0: Il comparto continua ad avere una certa importanza, ma negli ultimi 5 anni ha dovuto fare i conti con grandissime difficoltà, in particolare con calamità naturali. Siamo tutti al corrente, credo, delle alluvioni, gelate, trombe d'aria, grandinate, molto più importanti che negli anni e più ricorrenti rispetto agli anni passati, e poi ha un aumento dei costi che ha inciso notevolmente. E difficoltà anche di commercializzazione, perché il valore della produzione non è ben distribuito lungo tutta la catena, quindi ci sono delle disparità e in particolare verso i produttori. Tutte queste situazioni fanno sì che sia venuta a mancare una certa redditività che negli anni passati era leggermente migliore. Ecco, le difficoltà c'erano anche prima, ma adesso sono notevolmente aumentate, e sono stati comunque presi tutte le misure possibili per cercare di contrastare queste avversità e andare avanti, perché questa è la nostra, diciamo così, particolarità. Di fronte alle avversità, invece di abbatterci, cerchiamo delle soluzioni. Quindi per contrastare la siccità abbiamo installato degli impianti a goccia che permettono comunque di dare la giusta quantità di acqua alle piante senza sprechi. Abbiamo installato le reti antinsetto, reti antigrandine, abbiamo cercato in tutti i modi di contrastare anche gli insetti alieni con dei metodi naturali, con lancio di insetti che potessero comunque parassitizzare le loro uova, insomma, per contenerli. È una regione che cerca sempre la soluzione al problema, che cerca sempre di essere innovativa. Nonostante tutto, rimangono delle criticità che riteniamo andrebbero affrontate con misure molto importanti anche da parte degli enti pubblici. Questo i produttori da soli non sono in grado ovviamente di fronteggiare certe difficoltà. Per fare un esempio, il settore assicurativo non è più adeguato a sostenere, a ristorare i danni di eventi così frequenti e così importanti, per cui andrebbe rivisto un metodo di assicurazione che garantisca il reddito comunque ai produttori. Sarebbero importanti dei ristori immediati, molto rapidi, di fronte agli eventi calamitosi. Il produttore non può più permettersi, visto appunto l'aumento dei costi di produzione, visto le difficoltà, di non fare reddito per una o più annualità. E non ultimo il fatto che la riduzione delle molecole a disposizione per la lotta ai patogeni da parte dell'Unione Europea è prevista in netta diminuzione. Già adesso però i produttori fanno molta fatica a portare a termine la loro frutta, a completare il ciclo produttivo, perché quelli che sono i prodotti fitofarmaci a disposizione in questo momento non sono già più sufficienti. Quindi quando le stagioni sono molto piovose, quando gli insetti si manifestano, si riproducono anche più del dovuto, ci si trova a fronteggiare delle patologie, delle infestazioni che con le armi che abbiamo adesso già si fa fatica a contenere. Ci sono aziende che hanno visto purtroppo ridotta dell'80% la loro produzione a causa di questi fenomeni. Quindi è importantissimo anche rivedere le tempistiche di riduzione dei fitofarmaci, cosa che noi siamo assolutamente favorevoli a sostenere, ma con delle alternative che ci possano permettere di essere tranquilli, di poter produrre. Quindi è qualcosa di molto molto importante anche per quelle aziende che non hanno avuto grandissime difficoltà e che vogliono proseguire la loro produzione, ma che si interrogano rispetto al fatto di avere le armi per poter affrontare la prossima stagione. Quindi direi che sia anche questo un aspetto da tenere in grande considerazione.
1: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
2: Nonostante le sfide del settore, le mele Pink Lady, insieme a tutte le altre varietà coltivate con passione da Monica e dalle altre socie agricoltrici che conferiscono quotidianamente i loro carichi alla Gran Frutta Zani, arrivano sulle tavole di tutto il mondo. A raccontarcelo è Francesca, con la fierezza negli occhi, mentre ci parla di questo prodotto che, grazie all'impegno nel mantenere la qualità costante lungo tutta la filiera, viene apprezzato ed esportato ben oltre i confini nazionali.
3: Il 40% circa della nostra produzione totale di mele è destinata all'estero. Come mercato di riferimento principale per noi c'è la Germania, ma oltre a questo siamo presenti anche in Scandinavia, in Inghilterra, nell'est Europa, Austria, Svizzera, così come su tutti i mercati di oltremare, quindi Middle East, Estremo Oriente, Sud America. Ci facciamo conoscere grazie alle fiere internazionali di settore, in tal modo riusciamo a mantenere sempre i contatti con i clienti, con i clienti storici, diciamo così, o a cercare poi nuovi sbocchi commerciali.
2: A seguito della devastante alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, causando frane, allagamenti e la morte di 17 persone, facciamo il punto sull'impatto particolarmente grave subito dal settore agricolo. Ascoltiamo adesso Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
4: L'alluvione che ha colpito la Romagna è stata causata da un evento meteorologico eccezionale. In alcune zone sono caduti oltre 500 mm di pioggia in poche ore, una quantità pari o superiore a quella che normalmente si registra in 6 mesi. L'inondazione ha danneggiato oltre 15.000 ettari di terreni, di cui circa 2.000 di frutteti. Oltre alla distruzione dei raccolti, si sono registrate perdite dovute alla riduzione della qualità dei frutti e agli alti costi per il ripristino delle coltivazioni. I danni hanno riguardato anche i raccolti futuri, poiché le piante impiegano anni per tornare a produrre a pieno regime. Questo evento ha messo in luce la vulnerabilità del settore agricolo emiliano-romagnolo verso eventi climatici estremi, sottolineando l'urgenza di politiche di protezione più efficaci e investimenti in tecnologie resilienti. Per far fronte a queste sfide, agricoltori e agricoltrici stanno orientandosi verso varietà di frutti, tra cui anche le mele, che siano sempre più resistenti e in grado di adattarsi meglio a condizioni climatiche difficili, come siccità, ondate di calore, gelate improvvise e malattie. Ciò è possibile grazie a tecniche come l'incrocio tra varietà locali e varietà più resistenti, ma anche grazie ai progressi della ricerca genetica, che ha portato all'emergere di nuove soluzioni, anche da utilizzare in modo combinato. Un esempio di queste innovazioni è la mappatura genomica e il sequenziamento del DNA, che permettono di identificare i geni responsabili delle caratteristiche di resistenza, come la tolleranza a malattie e la resistenza a condizioni climatiche estreme. Un altro approccio è l'editing genetico, che consente di modificare direttamente il DNA delle piante, introducendo cambiamenti mirati in specifici geni, senza passare attraverso incroci lunghi e complessi. La selezione assistita da marcatori è un'altra tecnica promettente. Essa utilizza marcatori molecolari, ovvero sequenze di DNA, che corrispondono a tratti specifici, come la resistenza a malattie o la tolleranza a condizioni di stress ambientali. L'uso di questi marcatori consente di identificare rapidamente le piante con i tratti desiderati, accelerando così il processo di selezione senza la necessità di test ripetuti. Inoltre, una fonte interessante di resistenza genetica proviene dallo studio delle varietà di mele selvatiche e ancestrali, naturalmente resistenti a malattie e stress ambientali. Integrare questi tratti nelle varietà moderne attraverso selezione e incrocio rappresenta un ulteriore approccio valido. Sebbene tutte queste tecniche non siano ancora diffuse su larga scala, diversi frutticoltori sono già impegnati in test e sperimentazioni, grazie alla collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende agricole. Questo rappresenta una nuova strada verso un'agricoltura sempre più tecnologica e sostenibile.
1: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate, se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.

Giorni fa, in tutta Italia, è stato celebrato il giorno della memoria. Evidentemente questa espressione è stata, a mio parere, suggerita dal sigillo che alle sue prime opere narrative ha dato uno dei massimi cantori dell'Olocausto, o come si dice anche della Shoah, cioè dello sterminio degli ebrei, Primo Levi, il quale ci chiedeva e chiedeva a se stesso e all'uomo del nostro tempo di ricordare che quanto lui ha raccontato è veramente accaduto, che ciò è stato. Cos'è che è stato? Questa è la domanda fondamentale che ci poniamo. È stato qualcosa che fa parte della realtà del nostro tempo. Qualcosa che, per dirla con un altro poeta che appartiene alla grande stagione del Novecento, alla grande stagione poetica del Novecento, e cioè Mario Luzi, può essere considerato una sorta di ferita dell'essere. Questa idea che qualcosa è venuto meno nella evoluzione dell'essere, qualcosa che si è consumato, che si è in qualche modo, diciamo così, realizzato in termini negativi, si è prodotto come una sorta di implosione, una inevitabile forse, e comunque non negabile realtà negativa, ferita che si è aperta nella dimensione dell'essere, nella realtà dell'uomo e non solo dell'uomo. Questa idea che dobbiamo ricordare ciò che in fondo Nietzsche aveva previsto, ossia la caduta della metafisica. Che cosa voleva dire il filosofo tedesco quando affermava che l'Occidente era arrivato a un punto in cui la metafisica era venuta meno? Che cosa poi certi poeti, quelli poeti che qui vengono tante volte dal sottoscritto in qualche modo illustrati, maldestramente illustrati, come Rilke, che cosa intendeva dire appunto Nietzsche e cosa intendevano dire questi poeti quando affermavano che la realtà era venuta meno, che qualcosa si era incrinato nella realtà dell'essere, che questo qualcosa non poteva essere dimenticato? La questione è di una delicatezza infinita ed è di una problematicità straordinaria, e non sarò certo io in grado di illustrarla in modo convincente nei miei un pochino sconnessi discorsi di questa trasmissione. Vorrei però partire dal dato che mi sembra importante. Quando nei giorni scorsi si è parlato di giorno della memoria, ovviamente lo si è fatto nei termini più positivi possibili, e io in questo sono perfettamente d'accordo. E cioè si è detto bisogna ricordare le terribili cose che sono accadute nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Bisogna ricordare gli eccidi e in particolare quel genocidio che ha riguardato soprattutto gli ebrei. E bisogna anche ricordare altri tremendi eccidi e altri terribili genocidi, a cominciare da quello degli armeni della Prima Guerra Mondiale. Tutte cose giuste. Bisogna ricordarle evidentemente queste cose perché non si devono ripetere più. Perché questi drammi della storia umana non abbiano a ripetersi. Ovviamente non c'è nulla da dire a questo proposito, se non che veramente dobbiamo impegnarci seriamente nel meditare su ciò che è successo, nel riflettere su quanto si è consumato, e poi impegnarci perché
la cosa non debba ripetersi mai. E quindi occorre una assunzione di responsabilità morale, un impegno collettivo, un'attenzione permanente, che ovviamente non deve circoscriversi a un giorno particolare dell'anno, ma deve essere continua, deve riguardare tutti i giorni della nostra vita, tutte le stagioni della vita politica, della vita collettiva, oltre che individuale. Questo è tutto vero, ma vorrei, come dire, precisare una cosa, e cioè che quanto ci viene suggerito dalle parole di Primo Levi, le parole con cui egli sigilla le sue prime opere narrative intorno al tema dell'Olocausto, e cioè che bisogna ricordare che tutto ciò di cui egli aveva parlato è avvenuto, è stato. Bene, quando Primo Levi dice questo, evidentemente è come se ci obbligasse a ritenere che quella ferita, in un certo senso, non potrà mai essere più rimarginata, che questo carattere, questo sigillo è presente nella storia della nostra civiltà, è presente nella nostra identità umana, e non ci sarà nulla che potrà, come dire, sublimarlo, potrà cancellarlo. E in un certo senso, dunque, sembra strano, ma in fondo ci dice una cosa che si potrebbe esprimere paradossalmente in questi termini. Ricordati che c'è qualcosa che non va dimenticato perché non è dimenticabile, non può essere dimenticato ed è sempre comunque presente nella nostra condizione, anche se da noi, distratti come siamo dalla vita quotidiana, viene in qualche modo rimosso. Insomma, quello che è accaduto esiste, nessuno potrà cancellarlo. E se noi cerchiamo di dimenticarlo, di rimuoverlo, questo è un problema che semmai riguarda la nostra coscienza, ma non riguarda certo la realtà per se stessa. Come potete intuire, cerco di affrontare questo tema della memoria in tutta la complessità del suo significato. La parola memoria, come tante altre parole che hanno una valenza culturale, contiene in sé uno spettro di significati piuttosto ampio. C'è una memoria che è consapevole ed una memoria che è inconsapevole e inconscia. Da Freud in poi sappiamo che anche quando noi non ricordiamo qualcosa e non lo ricordiamo per niente, non sappiamo neanche che esista quel qualcosa. Questo non significa però che quel qualcosa non ci sia. Esso giace nella profondità del nostro inconscio, è presente in qualche modo in noi, una traccia della sua realtà rimane impressa nelle pieghe del nostro essere. Questo è sicuramente vero. Quindi c'è una coscienza, c'è una memoria che è inconscia o anche subconscia, è una memoria che appartiene anche ai nostri istinti, c'è una memoria biologica. E potremmo parlare anche di memoria metafisica, per dire che l'essere lì ha subito uno scacco, c'è stato qualcosa che non può essere rimosso. Il passato, si sa, non può essere cancellato. Questo è un tema, secondo me, importante. Poi farei un'altra riflessione ancora, e cioè il fatto che la memoria non solo può, come ho detto un momento fa, non può essere soltanto o consapevole o inconscia, ma la memoria può essere anche, diremmo così, frutto di un atto razionale dell'uomo. Insomma, la memoria può essere in qualche modo imposta all'uomo. Cerca di ricordare, sforzati di ricordare. Questa idea della memoria un po' illuministica che si propone di non spegnersi,
di non regredire di fronte alla realtà, di fronte all'evento che è accaduto. È un altro degli aspetti che mi sembrano presenti nelle parole di Primo Levi e nelle parole di alcuni poeti, soprattutto degli anni 50, direi, che hanno espresso il loro punto di vista intorno a quanto era accaduto un decennio prima circa, e cioè nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ma ancora una cosa vorrei premettere alla lettura e al commento di certi testi poetici che ruotano intorno alla memoria e in particolare alla memoria di ciò che di tremendo si è consumato nel corso del XX secolo. Una cosa che ha a che fare, diciamo così, con un aspetto importantissimo, ossia che quando si dice di ricordare, quando ci viene chiesto di non dimenticare, beh, bisogna vedere se è giusto, è lecito, è sensato, è opportuno ricordare tutto oppure ricordare solo un aspetto di ciò che è avvenuto. Dobbiamo ricordare il male o dobbiamo ricordare il bene? Voi direte, è chiaro che l'uno in qualche modo si collega all'altro e quindi è inevitabile che dobbiamo ricordarli entrambi. Ma ancora una volta allora cerco, senza complicare troppo il ragionamento, di intrecciare le due osservazioni che ho fatto. La prima distingueva tra memoria consapevole e memoria inconsapevole. Questa seconda osservazione che ho fatto, invece, che sto facendo, invece distingue tra la memoria che io in questo momento mi propongo di esercitare, e cioè questo mio desiderio, questo mio proposito di ricordare, e in questo proposito appunto distingo tra memoria del bene e memoria del male. Che cosa devo ricordare? Se io escludo la memoria del male, non per questo questo male scompare. Nel passato si è realizzato, e se anche io non lo ricordo, in qualche modo questo passato rimane, sussiste ovviamente nelle pieghe del passato. E qualcuno potrebbe osservare che se noi rimuoviamo il male che è accaduto, questo può agire in maniera sotterranea e in un certo senso sorprenderci nei momenti di crisi della nostra vita. E quindi conviene ricordare anche il male. Ma se per ricordare il male intendiamo dire che dobbiamo lasciarci contaminare dal male, perché quando ricordiamo qualcosa e ne parliamo troppo, come succede spesso nei mezzi di comunicazione di massa, quando facciamo riferimento in maniera troppo consistente ai troppi esempi di vendetta, di stragi, di delitti che si consumano anche all'interno della famiglia o tra famiglie, tutti ricordano il caso di Erba di queste settimane, ebbene sa benissimo che questo tipo di male può essere in qualche modo contagioso, può essere in qualche modo, diciamo così, causa di nuovi delitti, e quindi forse da questo punto di vista non ci conviene ricordarlo. E la questione, vedete, è di una complessità enorme. Dobbiamo avere una memoria vigile, ma e tuttavia non una memoria ossessiva. Dobbiamo avere una memoria che non imbalsama i fatti del passato, ma in qualche modo deve essere accompagnata da una coscienza morale altissima, che ne depura gli aspetti peggiori, che può essere una sorta di antidoto rispetto a una qualsiasi forma di rinascita del male. Ecco, memoria e coscienza morale. Mi pare che questa indiadi possa costituire una via, un percorso utile per evitare errori gravissimi nei nostri comportamenti individuali o collettivi.

Proviamo a riprendere questo tema della memoria, allargando ancora di più il ventaglio delle nostre riflessioni. Si sa che nella tradizione romantica il tema della memoria assumeva un significato fortemente positivo. Una delle cose che sono state dette, ad esempio a proposito di un poeta da noi molto studiato, e cioè Leopardi, ma non solo a proposito di Leopardi direi, anche del Foscolo, sia pure in termini molto diversi, è che la memoria è un modo di porsi, per così dire, sul discrimine tra il non essere e l'essere. Cioè una cosa ricordata per un verso non è una cosa che esiste ancora adesso, ma al tempo stesso non è nemmeno soltanto una cosa che non esiste più. La memoria si potrebbe dire che realizza una forma intermedia tra l'essere e il non essere. Tutte le volte che noi cerchiamo di ricordare qualcosa che è accaduto, e ricordiamo qualcosa che è accaduto, facciamo un'operazione molto sottile. Assumiamo quella cosa che è accaduta all'interno di una certa dimensione ontologica. La facciamo essere, per così dire, ma questo suo essere è inevitabilmente imperfetto. Non riusciamo, per quanto il poeta sia abile, a ricreare quella realtà. Certo, la ricreiamo nella finzione poetica, ma la finzione poetica non è la realtà. Questa idea che la memoria abbia a che fare con la poesia è una cosa importantissima, direi non solo per Leopardi ma anche per molti altri poeti. È una cosa fondamentale. Va bene. Su questo discorso che riguarda Leopardi e riguarda altri autori dell'Ottocento romantico ci soffermeremo la prossima volta. Adesso invece volevo riprendere il tema di prima, e cioè di fronte ai tragici eventi non solo della Seconda Guerra Mondiale ma di altre realtà striscianti della seconda metà del Novecento e quindi in sostanza anche del nostro tempo in cui viviamo ora nel nuovo millennio, di fronte a questi fatti tragici, a queste realtà sempre più drammatiche, e la domanda che ci poniamo è: che spazio ha la memoria? Che funzione ha la memoria? L'invito che ci veniva da Primo Levi era quello terribile, in un certo senso, di prendere atto che nella realtà dell'uomo, che nella realtà dell'essere umano e dell'essere in generale, si è prodotta una ferita che non è più rimarginabile. E allora appare, diciamo così, abbastanza insopportabile l'idea che da una parte dobbiamo ricordare, certo, ma ricordare significa ammettere che qualcosa si è consumato, ammettere che il fallimento si è prodotto. Qualcuno ha tradotto questa idea del fallimento con l'espressione di per sé gravissima che dopo Auschwitz non si possa più parlare di Dio, non si possa più dire che Dio esista. Allora ammettere questo è di una gravità assoluta. Non c'è fatto, per quanto tragico, della storia che ci possa indurre a ritenere che l'esistenza di Dio sia venuta meno, che l'esistenza di Dio possa essere negata. Non si può, come certo non si può negare l'Olocausto, è una cosa che sta dinanzi alle testimonianze storiche più evidenti, così in termini metafisici, diciamo così, teologici, non si può in alcun modo negare l'esistenza di Dio, perché l'esistenza di Dio contraddirebbe con la realtà tragica di Auschwitz. La questione però deve essere vista comunque in tutto il suo significato. Insomma, ricordare Auschwitz è per certi aspetti, come cerco di dimostrare,
un invito da parte di alcuni studiosi, poeti e direi anche narratori e testimoni storici, è un invito a prendere atto che qualcosa di tremendo si è verificato e che dunque non possiamo prescindere da questa cosa tremenda, e dobbiamo però, mi pare evidente, non cedere di fronte alla disperazione. Non dobbiamo certo assumere con leggerezza quel fatto, ma non dobbiamo, a mio parere, nemmeno lasciarci travolgere dalla natura tremenda di quanto è accaduto. Insomma, questo è il problema, che ricordare una cosa così tragica rischia di coincidere con l'ammissione del fallimento stesso dell'uomo, o addirittura in maniera blasfema, della missione stessa del fallimento di Dio. Dio certo non ha fallito, e se l'uomo ha fallito in quel contesto, non necessariamente dovrà fallire in avvenire. Anzi, la coscienza di quel tragico evento ci dovrà sospingere, ci dovrà indurre, ci dovrà ammonire a cambiare rotta perché quel fallimento non si ripeta più.

Ritorno per un attimo alla poesia di Ungaretti, quella poesia che ho letto all'inizio di questo incontro e che fu composta dal poeta nel luglio del 43, quando Roma subì quei tremendi bombardamenti che molti conoscono. Il quartiere di San Lorenzo venne colpito e di fronte a questo fatto le parole di Ungaretti suonano in una prospettiva che può essere ed è per molti versi diversa da quella che abbiamo enunciato prima. Cioè si tratta di capire una cosa estremamente importante. Quando il poeta dice cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Ma in pochissime parole, come tipico del primo Ungaretti, si colgono non una sola verità, ma più verità. E cioè una verità evidente è questa, che il problema non è tanto quello di ricordare o non ricordare, certo questo è comunque fondamentale, ma prima ancora di ricordare qualcosa, dobbiamo preoccuparci di sentire qualcosa. Ecco, oggi noi sentiamo molto poco. Questa è un'osservazione che parecchi pensatori, filosofi e direi anche intellettuali in generale hanno ammesso in certe loro riflessioni. Oggi noi non abbiamo più rapporti con la vita. Noi non riconosciamo le cose. La nostra esistenza individuale e le nostre idee sono separate dalla realtà. C'è, come dire, un divario, un divaricamento tra noi e la realtà. Dunque, le nostre parole, i nostri sentimenti, le nostre idee non sono in grado di abbracciare il reale. C'è questo divorzio, per cui il mondo sta da una parte e noi stiamo dall'altra. Al limite ci creiamo una realtà virtuale tutta nostra. Ma il mondo vero, la vita vera, se ne sta da un'altra parte. Ecco, questo è un dato terribile. Ma notate, di fronte a questo dato terribile che appartiene all'oggi, quello che diceva Ungaretti nel 43 ci appare tutto sommato sopportabile. Perché che cosa dice Ungaretti? Dice che dobbiamo sentire i morti. Ora, ci possiamo domandare, ma se oggi noi non siamo nemmeno in grado di avvertire la vita, di dialogare con la vita, immaginarsi se siamo in grado di sentire i morti, quei morti la cui voce è così impercettibile che il crescere dell'erba è in grado quasi di produrre un rumore più evidente. L'idea dei morti che si legano al crescere dell'erba è un'idea pascoliana, no? Come dire che i morti in qualche modo vivono, ma la loro vita non fa rumore. E noi, per onorare questi morti, dobbiamo fare silenzio. E il silenzio non è un segno solo di rispetto, è una forma di sensibilità che abbiamo nei confronti di chi non è più nella nostra dimensione, non è più nella dimensione dell'essere, nella vita come noi la intendiamo. Essi sono in un'altra dimensione. Ascoltarne la voce è un'operazione molto sottile, un'operazione molto difficile da compiere. E quindi si tratta proprio di questo, di avere il coraggio di avvertire questo mondo che è così impercettibile, avere questa coscienza non solo della vita ma anche della morte. Questo è forse, accanto al proposito, al comandamento, al monito della memoria, l'altro grande sentimento, l'altro grande proposito che ci deve essere comunicato e impartito. Direi che intorno a questa idea, va bene, che cosa ricordare? La vita e la morte è la risposta.
e ricordare la morte, ricordare i morti e ricordare la dimensione ontologica dei morti è cosa estremamente difficile per il nostro tempo come per il tempo di Ungaretti. Oggi però diventa difficile anche ricordare la vita, perché non siamo in grado di sentire la vita, perché ormai la vita che sta attorno a noi è come morta, perché sembra non appartenerci più. Di fronte a questi tragici elementi della nostra realtà, è chiaro che non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo fare uno sforzo di riflessione, di sensibilità, di intelligenza, di esperienza. Dobbiamo anche avere il coraggio di rompere con certi schemi di una vita sempre più insensata. Dobbiamo riannodare i nostri rapporti con la vita, con l'essere, perché nulla è ineluttabile, perché nulla è impossibile.

RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC presenta
2: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
3: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana il nostro racconto si muove tra l'incanto della natura e le ombre della cronaca, indagando il confine tra bellezza e responsabilità. Nella prima parte ci lasciamo rapire dall'ultima creazione della mitica compagnia di danza dei Momix. Si tratta di Botanica stagione 2, dove il genio del fondatore dei Momix, Moses Pendleton, torna a celebrare la natura attraverso un'evoluzione tecnologica fatta di olografi ed effetti tridimensionali. Come ci racconta la storica danzatrice dell'ensemble, Sia Hagen, la forza dei Momix risiede in quella verità umana e vibrante che nessuna intelligenza artificiale potrà mai replicare. Un invito a riscoprire l'armonia del pianeta con passo leggero e consapevolezza profonda. Nella seconda parte il clima si fa civile ed inchiesta con Mercoledì delle Ceneri della compagnia Fort Apache Cinema Teatro. La regista Valentina Esposito porta in scena un cast unico che unisce attori professionisti ed ex detenuti per scavare nelle radici del patriarcato e della violenza di genere. Ambientato durante un martedì grasso che maschera l'ipocrisia di provincia, lo spettacolo denuncia il silenzio del branco e il dramma del femminicidio. Un viaggio rituale che scuote il pubblico dalla suefazione, ricordandoci che nessuno è escluso dalla responsabilità di fronte alle devianze culturali più insidiose. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Viva il teatro con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.
4: So divine to be under the vine.
5: È divino essere sotto il vino, la vite. E a proposito di vino e vite, Moses Pendleton è qui per annunciare che Botanica è piena di viti e altre sorprese. Questa seconda stagione di Botanica vi porta nella magia, nel mondo, nel giardino della fantasia e della delizia. Quello che si vede è tutto così organico, così verde, così divino.
4: So divine.

0: should expect the unexpected.
1: Dovete aspettarvi l'inaspettato, perché si tratta di Momix. Questo nuovo spettacolo si ispira a quello che abbiamo fatto 20 anni fa, ma l'abbiamo rivisitato con nuove idee, nuove tecnologie, nuove visioni, cambi di musica e nuovi pezzi di coreografia.

0: Can you find me,
1: mi trovate un sottotitolo per botanica?
0: The evolution of nature.
2: L'evoluzione della natura e dell'essere umano e della nostra esistenza sulla Terra. Ma credo sia un po' lungo come sottotitolo.
0: It's a little long subtitle, but all of those things.
3: Something short.
4: As the seasons change, so do we.
5: Come cambiano le stagioni, cambiamo anche noi.

0: nature is the absolute protagonist of Botanica, obviously.
1: La natura è la protagonista assoluta di Botanica 2. Qual è lo scopo di questo spettacolo? È solo divertimento, evasione o vuole suscitare una qualche consapevolezza sulla custodia del creato?
2: Well, Botanica is a show that can inspire.
3: Botanica è uno spettacolo di ispirazione per tutte le generazioni. Puoi venire a vedere lo show solo per avere un'esperienza immersiva di bellezza della natura, oppure puoi trovare un tuo personale significato sul ruolo che l'arte e la natura possono offrire.
0: Today we are
1: Oggi siamo inondati da creazioni pazzesche di ogni tipo con l'intelligenza artificiale. Cosa può darci di più o di diverso la danza illusionista dei Momix?
3: Diversamente dall'intelligenza artificiale, noi siamo organismi viventi che respirano. Siamo esseri umani e offriamo emozioni profonde e soggettive. Sì, certo, possiamo trovare ispirazione dall'intelligenza artificiale, ma poi sta a noi portare profondità e verità attraverso l'arte che è vita ed emozione.

0: In botanica, objects and costumes.
1: In botanica i costumi e gli oggetti non sono solo accessori, ma parte, quasi protesi del vostro corpo. Quali abilità ci vogliono per conservare la grazia e la naturalezza dei movimenti?
2: È difficile perché per me è la prima esperienza con i Bomics e non avevo mai danzato con gli oggetti che devono sembrare vivi. È una sorta di protesi del tuo corpo. Devi avere in pratica una conversazione con gli oggetti mentre balli. Ci devi dialogare con loro.

0: What does it take to become a Momix dancer?
1: Cosa ci vuole per diventare un danzatore dei Momix? Un consiglio per un giovane aspirante Momix?
0: Young Momix hopeful. What do you say?
2: I think that to be a Momix dancer,
3: penso che per essere un danzatore nei Momix devi avere una grande disponibilità, grande attenzione ai dettagli, perché nello spettacolo i dettagli sono fondamentali. È anche importante conoscersi bene, avere fiducia in se stessi, ma credo che più importante di tutte sia la passione per l'arte e il desiderio di condividerla col pubblico.

0: Concordo che la passione è la prima cosa, unitamente al desiderio di voler rischiare e sperimentare le novità. Avere una base di preparazione classica è importante anche, ma poi essere disposti a uscire dalla propria zona di comfort, farsi guidare e ispirare dal genio di Moses. La cosa che dico sempre a chi vuole entrare a far parte della compagnia dei Momix è di non avere timore a mostrare la parte speciale di se stessi, la propria unicità.
1: Does it requires a particular sacrifice?
2: Ci sono particolari rinunce e sacrifici che dovete fare rispetto ai vostri coetanei nella vita quotidiana?
0: Absolutely, we spend so much of our time. Assolutamente sì. Ad esempio, trascorriamo tanto tempo lontani da casa, dagli affetti familiari. Ci sono tante lunghe giornate di prove, tanti spettacoli. Certo, è meraviglioso, ma è anche difficile perché sei molto lontano.

0: I've read that Moses Pendleton.
1: Moses Pendleton vorrebbe che gli spettatori uscissero dopo la visione di Botanica con un passo più leggero e meno gravità. Voi cosa vorreste restasse negli occhi, nella mente e nel cuore degli spettatori?
2: Esattamente questo. Mi piacerebbe che gli spettatori riuscissero a dimenticare affanni e problemi durante lo show e che si immergessero in questa natura visionaria.
3: È tutta gonfia, morbida, piena, ma dentro c'è lo scheletro di ferro. Resiste a tutto sta stronzetta, pure al fuoco resiste. Prima ci fai la festa e poi la dai alle fiamme. Piano piano la distruggi, gli strappi e li bruci tutti sti attributi, tutte le membra che devi smembrare. Meno male che esiste il fuoco a pulirci tutti, perché domani inizia la quaresima.

0: che è nato nel tempo, un lavoro di gruppo che ho condotto con la compagnia Fortapascia Cinema Teatro in un percorso di ricerca su una questione urgente, contemporanea, che è quella della lotta alla violenza di genere. Quello che noi volevamo portare in scena è la responsabilità della società rispetto a questi atti violenti e dunque la cultura che c'è dietro, la postura della società rispetto a questo tema.
1: Battevano le ore tra martedì grasso e mercoledì delle ceneri, come il giorno che è morta. L'ho vista col vestito bianco,
2: quello che porta di notte, tutte le notti, quando scappava di casa.
0: La storia di Mercoledì delle Ceneri si ambienta in un'unica giornata, quella del martedì grasso a Carnevale, perché a me interessava anche raccontare l'idea che ci fosse una giornata nella quale tutto è permesso in modo eccessivo e che il giorno dopo tutto potesse essere ipocritamente perdonato.
2: Oggi è martedì grasso e mi prendo tutto, donne grasse, cibo grasso, carne grassa, soldi grassi. Poi da domani mi ripulisco pure io, da domani chiedo perdono pure io.
0: Abbiamo scelto questo giorno dopo aver fatto una ricerca su quelle che erano le tradizioni popolari dei carnevali del centro-sud, nelle quali abbiamo ritrovato una presenza simbolica che è quella della pupazza, un fantoccio di donna costruito in legno e cartapesta, portato in processione per i paesi generalmente dagli uomini. Gli uomini devono entrare dentro la pupazza per farla ballare, quindi c'è una sorta di mercificazione di questo fantoccio e poi alla fine dello spettacolo questa donna dalle forme generose viene bruciata in un carnevale pirotecnico violentissimo.
3: Rosa, Rosa, la pupazza miracolosa. Rosa, la bellissima Rosa, Rosa dai capelli rossi, Rosa, pronta a ballare con il miglior offerente.
0: Nello spettacolo questa presenza diventa un fantasma, lo spettro di una ragazza uccisa in questo paese di provincia 50 anni prima e che viene ricordata ad ogni carnevale dalla comunità. La pupazza coincide con la figura di Rosa, è scomparsa non si sa come proprio il giorno di martedì grasso di tanti anni prima.
4: Com'è morta, femmina morta?
5: Annegata si diceva, negatindo fiume.
4: Ma non trovarono mai? Corpo.
5: Si diceva che si sentì uno sparo venire dal fiume.
4: Io non l'ho mai sentito lo sparo venire dal fiume. Tu l'hai sentito?
5: Se tu attraversi il fiume di notte da sola, può succedere che ti colpisce un cacciatore o no? Che non lo sai che l'uomo è cacciatore? Che non lo sai che tu lì non ci devi andare? Che poi alla fine gli è pure convenuto che con la morte si è guadagnata la santità.
4: Che poi valla a sapere come sono andate effettivamente le cose.
0: Abbiamo immaginato che il carnevale potesse essere una cornice simbolica per raccontare la donna e raccontare anche le gabbie all'interno delle quali è costretta.
3: Eccola qui, la regina di carnevale. Qui.

0: di formazione ma anche di lavoro.
1: E sono venuto qui a Rebibbia nel 2006 e lì c'era Valentina che faceva teatro al G8, già mi conosceva, ho cominciato ad entrare in compagnia e da lì l'ho cominciato a far serio, nel senso che io onestamente ti devo dire che se io non incontravo il teatro io a quest'ora stavo a continuare a fare i danni. A me mi è presa una passione sfrenata, cioè io, per me è la vita mia, ho detto porca miseria, ci stavi, brutto scemo, ci stavi, no? E non l'hai capito.
2: Io non ho mai vissuto molto bene tutta questa storia della violenza sulle donne, sul bullismo, sul sessismo. Mia madre era femminista ma ha cresciuto con un certo tipo di valori che però erano molto in contrasto con quello che poi io da ragazzino vivevo, no? Negli spogliatoi, a scuola, nei pomeriggi per strada. E io però quando poi mi ci ritrovavo non riuscivo a fare niente, non riuscivo né a partecipare al branco né a prendere una posizione netta, e questo silenzio alla fine è la cosa che più mi ha fatto sentire un po' schifo di me stesso, rimettendo in scena una storia come questa dove te devi riflettere su cosa vuol dire per te essere uomo.
3: Allora tutti pronti per il gran finale, tutti in piazza per l'ultimo gioco prima dei fuochi d'artificio. Stasera bambini vi insegniamo a giocare al tiro a segno col pagliaccio Ciuccio.
4: Il Ciuccio pagliaccio!
3: I-ha! I-ha!
0: Non ci rendiamo conto della modalità insidiosa con la quale la cultura della violenza entra dentro di noi. Si ripetono delle ritualità che per noi sono diventate delle abitudini e che però trasmettono e continuano a trasmettere di generazione in generazione la cultura della violenza.
3: Adesso che c'è la bocca piena è più difficile, bambini, ma se venite avanti e spingete di più ci riuscite meglio. Dai, Ciuscè, dai, che adesso arrivano le ceneri, adesso ci stanno i fuochi di mezzanotte.
0: Che la violenza esista, credo che il pubblico lo sappia già, lo vediamo tutti i giorni, le cronache parlano. Perché continuiamo a permettere tutto questo? Perché tolleriamo ormai questa violenza che ormai dilaga? Noi in qualche modo, anche piccolo, ne facciamo parte, quando appunto non parliamo, quando appunto ignoriamo o quando semplicemente non ce lo domandiamo più.
5: C'è una sorta di assuefazione nei confronti dell'assurdo di quello che accade e siamo talmente tanto abituati ad ascoltare fatti di cronaca che non ci pensiamo più. Se già si riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade sarebbe già tantissimo.

0: Lei è quello giusto, mi dimetto.
1: Quello giusto per che cosa?
0: A cui dirlo?
1: Dire che cosa?
0: Glielo ho appena detto, che rinuncia alla carica.
1: Dimettersi significherebbe danneggiare il prestigio del papato per sempre.
0: E quanto lo danneggio se rimango?
2: Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo dominano la scena nei I due papi di Anthony McCarten. Il testo ripercorre il rapporto tra Josef Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio poco prima dello storico avvicendamento al soglio pontificio. Grazie a un'intensa introspezione, i due grandi interpreti trasformano il confronto tra tradizione e progresso in una profonda, inaspettata amicizia.
1: La storia è già nota al pubblico, però la furbizia e la

0: diciamo pure la bravura dell'autore, perché il testo è scritto molto bene, e nel porgere al pubblico la storia già nota in modo graduale, in modo che sì, il pubblico siede in platea e sa già che assisterà alla storia dell'investitura, diciamo così, di Papa Ratzinger verso Papa Bergoglio.
1: Il tuo stile, i tuoi metodi sono totalmente diversi dai miei. Non mi trovo d'accordo con quasi nulla di quello che dici e fai. Ma per qualche oscuro motivo avverto la necessità di un Bergoglio.
2: Quando Ratzinger durante lo spettacolo dice non so perché, ma avverto la necessità di un Bergoglio, forse vuole dire proprio questo: non sa nemmeno cosa potrà fare di nuovo Bergoglio e di giusto e di no, necessario in questo tempo, ma sa che bisogna farlo, che l'asse va spostato.

0: per mesi non aveva messo in bocca un solo pezzo di carne. Insomma, qual è il problema esattamente?
1: State lontani! Non vi avvicinate!
2: Quando è che è iniziato a cadere tutto a pezzi?
3: Daria De Florian dirige e interpreta La Vegetariana, adattamento teatrale del romanzo della premio Nobel Han Kang. Al centro, la scelta radicale di una donna che smette di mangiare carne, innescando una metamorfosi profonda e inquietante. Un atto di ribellione silenziosa che esplora la fragilità umana, trasformando un rifiuto individuale in una potente riflessione sul diritto di essere altro.
2: Una trasformazione fatta da una donna che fino a un certo giorno della sua vita era come addormentata al proprio sentire, viveva la sua vita come la viviamo tutti, e poi attraverso un sogno è come se cominciasse a sentirsi e a sentire le proprie esigenze, anche le esigenze che non capisce ma che il suo corpo in qualche modo le richiede, e che questa trasformazione comincia a condizionare, cambiare, mettere in crisi le persone che la circondano.

0: Le grandi eroine del melodramma rivivono in Progetto Casta Diva, le femmine d'Italia, un'indagine scenica che fonde musica, teatro e danza. Lo spettacolo esplora l'identità femminile partendo dal mito di Maria Callas per arrivare alla contemporaneità. Un viaggio multidisciplinare dove le arie liriche diventano uno specchio politico, trasformando la memoria del canto in una riflessione attuale sulla condizione della donna.
1: Anche per questo ci ho mezzo sicurissimo. Io voglio spargere fama che vengono da me.
0: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 oppure al nostro canale YouTube, alla pagina Facebook Retroscena I segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore l'immancabile augurio che il teatro non sopravviva, ma viva.
2: Retroscena, retroscena, I segreti del teatro.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Solero, paese natale di San Bruno in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 102 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose da scoprire. A voi Solero. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Andrea Toniato. Allora, ci presenti il comune di Solero.
3: Comune di Solero si trova nella pianura alessandrina, ha origini romane e ha una caratteristica: ha partecipato alla fondazione della città di Alessandria, è uno degli 8 comuni che hanno partecipato alla fondazione di Alessandria nel XII secolo. Il nostro comune ha caratteristiche di comune di pianura agricolo e siamo bagnati dal fiume Tanaro, il primo insediamento è nato proprio lì, poi ci siamo spostati verso una zona più alta per sfuggire alle piene del Tanaro che erano molto ricorrenti.
2: E qui siamo proprio nel parco del castello.
3: Questo è praticamente il nostro edificio simbolo, è un edificio che il comune ha acquistato nel 1972, era in una condizione di fatiscenza e in tutti questi anni le varie amministrazioni che si sono succedute l'hanno riportato agli antichi splendori. Era un palazzo nato nel 600 come residenza di campagna di una famiglia nobile di Alessandria che aveva molti possedimenti terrieri.
2: Il centro storico si caratterizza proprio per queste abitazioni edificate con il mattoncino.
3: Sì, il mattone qui l'ha sempre fatta da padrone. L'abitazione tipica qui a Solero è all'abitazione con la parte di fienile antistante all'abitazione, perché comunque essendo paese agricolo tutti comunque avevano la stalla e avevano il fienile. Abbiamo una via caratteristica che si chiama via Goito, caratterizzata da portoni ad arco in legno.
2: Un paese che si caratterizza anche per l'associazionismo molto vivo.
3: Assolutamente, il volontariato e l'associazionismo sono due cose importantissimi qui nel nostro paese. Non possiamo non ricordare quest'anno gli amici di Solero, che sono l'associazione di volontariato per eccellenza, che quest'anno compie 30 anni qui a Solero, e hanno preso in carico la casa del tenore Carlo Guasco, che quest'anno festeggiamo per i 150 anni dalla morte. Il tenore Carlo Guasco è stato un tenore verdiano molto importante, riconosciuto in tanti paesi d'Europa, nato e morto qui a Solero. Alla sua morte ha voluto donare la casa al comune con la volontà di creare un asilo. Oltre alla casa ha donato anche una cospicua somma di denaro che ha concesso anche appunto borse di studio e i lavori di ristrutturazione per poter creare questo asilo che ancora oggi abbiamo.
2: So che è molto importante anche l'opera degli alpini.
3: Gli alpini insieme alla Protezione Civile sempre molto attivi, sempre presenti quando abbiamo le nostre manifestazioni in paese e soprattutto quando ci sono emergenze.
2: E loro collaborano anche con la casa di riposo poi, no?
3: Loro collaborano con la casa di riposo, hanno un mezzo di trasporto che consente il trasporto degli anziani quasi gratuitamente, nel senso che loro solo attraverso una piccola offerta fanno il trasporto di queste persone per portarli appunto nella vicina Alessandria per le visite ospedaliere.
2: È molto bella la passeggiata sugli argini del Tanaro.
3: Beh, quella sì, abbiamo un'altra associazione di volontariato che abbiamo qui a Solero, è la Sole Trekking, organizza escursioni e passeggiate e l'argine è solo una delle strade che si possono fare, abbiamo diversi sentieri che si possono percorrere in bicicletta oppure a piedi.
2: E all'interno del palazzo comunale avete anche una bellissima biblioteca.
3: Abbiamo una biblioteca che ha oltre 50 anni di storia e funziona e lavora grazie al lavoro di persone volontarie che dall'inizio sono sempre loro. La nostra biblioteca è legata anche a una figura particolare, è Maria Bellonci, è la ideatrice e fondatrice del Primo Strega, è legata a Solero perché le famiglie sono di origini solerine e noi andiamo molto orgogliosi di questo.
2: E all'interno del castello abbiamo anche una bella mostra, no?
3: All'interno del castello stiamo allestendo uno spazio per realizzare la mostra del liutaio Pietro Gallinotti, un liutaio molto importante del Novecento italiano, diventato famoso per le sue chitarre classiche.
2: E qui intorno poi ho visto anche degli impianti sportivi.
3: Abbiamo degli impianti sportivi, vengono utilizzati principalmente da una società sportiva calcistica, è una società affiliata al Torino Calcio, quindi è un bel vedere perché tutte le sere ci sono questi ragazzi che si allenano qui nei campi del castello, quindi rendono il posto particolarmente vivo.
2: Una domanda che farò un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
3: Solero per me è il mio paese di nascita, il paese dove ho deciso comunque di vivere e dove ho deciso di fare il sindaco a un certo punto della mia vita, un po' inaspettatamente, perché non erano proprio il mio desiderio che ho sempre avuto. Però ritrovarsi in questo ruolo è per certi versi gratificante, perché nel corso della vita si hanno delle visioni sul proprio paese, quando si riesce a mettere in opera qualcosa e si vede poi concretizzare, è una bella soddisfazione.
2: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Solero.
3: Venite a trovarci quando abbiamo anche le nostre sagre di paese, e basta contattare il comune per essere ben accolti e per ricevere una visita guidata del nostro comune.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Siamo qui all'interno della parrocchiale. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Solero.
0: Ecco, la comunità cristiana di Solero è abbastanza vivace sugli aspetti della testimonianza della fede, del servizio e della comunione. Ecco, cerchiamo di muoverci su queste tre direttive. Sull'ambito della fede ci sono dei percorsi di formazione, di catechesi. Sull'aspetto del servizio abbiamo attivi delle iniziative di carità, di sostegno, la distribuzione dei pacchi alle persone in stato di necessità. Abbiamo accoglienza a persone che hanno bisogno di lavoro in collaborazione con i servizi sociali e anche con l'ufficio esecuzioni penali esterne, con delle persone che svolgono qua delle attività di lavoro socialmente utile. E poi nell'aspetto di comunione abbiamo attivo un oratorio che svolge diverse occasioni di incontro, i centri estivi in oratorio insieme con la comunità di Quarniento, dove anche lì sono parroco. Abbiamo anche l'apertura, ecco, quotidiana dell'oratorio con delle iniziative per i ragazzi. Una comunità piccola, un paese di 1600 abitanti, però vivace.
2: Poi avete l'esempio di San Bruno.
0: Abbiamo il nostro patrono San Bruno, che nacque qui intorno al 1049, è stato un vescovo, abate di Montecassino, collaboratore di quattro pontefici, è il nostro patrono, festeggiamo il 18 luglio e ci ha permesso qualche anno fa, nel 2023, di festeggiare i 900 anni e creare un gemellaggio, ecco, una condivisione, una comunione con la comunità di Segni, dove lui è stato vescovo e dove poi è morto nel 1123.
2: La parrocchiale è intitolata a San Perpetuo.
0: San Perpetuo, sì, anche qui la storia, grande storia, si intreccia con la nostra piccola storia, le nostre piccole comunità. San Perpetuo è stato vescovo a Tours in Francia e intorno al 460-490 è il successore del più noto San Martino. Nel 853 le sue spoglie sono state portate qui, perché qui a Solero c'era una comunità dei canonici di Tours. Il territorio di Solero era stato concesso a questi canonici addirittura da Carlo Magno, per cui qui avevano costruito un monastero, un piccolo spazio e quindi le sue spoglie, le spoglie di Perpetuo riposano qui, e ha creato anche un legame con la comunità di Tours in Francia. Qui a Solera abbiamo avuto anche la presenza forte di francescani, tra cui anche un custode di Terra Santa, Perpetuo Guasco, è nato nel 1803 qui a Solero e poi è entrato tra i francescani di Assisi, è diventato custode di Terra Santa e poi è il primo vicario apostolico d'Egitto al Cairo, e lì è sepolto. Siamo stati in un pellegrinaggio qualche anno fa con la parrocchia e abbiamo creato un'amicizia, un gemellaggio con la comunità del Muschi, che è un quartiere del Cairo. Continuiamo anche a sostenerla con qualche iniziativa.
2: E qui abbiamo anche un bel santuario poi.
0: Sì, un santuario dedicato alla Natività di Maria, la festa è l'8 settembre e proprio in quei giorni, nel 1499, la popolazione si era raccolta intorno a quello che sarà il luogo poi di costruzione del santuario per avere la vita salva. Il paese era minacciato da un incendio da parte dei soldati francesi e quindi la gente fece voto alla Madonna per avere la vita salva, e così accadde, e da allora costruirono questo santuario completato nel 1520, sedi di eremitaggio, quindi abitavano anche alcuni religiosi, e proprio l'anno scorso abbiamo concluso il restauro di questo santuario grazioso.
2: E fate festa il 16 agosto e poi l'8 settembre?
0: Sì, il 15 per la Madonna Assunta, il 16 per San Rocco, poi il 18 luglio per la festa di San Bruno e a ottobre per la festa di San Perpetuo.
2: Poi abbiamo anche altre chiese, no?
0: Sì, abbiamo, come dicevo, la chiesa di San Rocco, che è un po' in periferia in paese, costruita per accogliere le persone vittime di peste, per anche affidarsi al santo contro la peste. Una chiesa dedicata a San Michele all'interno del paese, sede di un'antica confraternita ormai estinta, chiamata dei Disciplinati. E poi una chiesa che è stata ora trasformata in un auditorium, dedicata a San Sebastiano e San Bernardino, che adesso accoglie invece gli eventi culturali, musicali e di conferenza a servizio del paese.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Qualche giorno fa il Vangelo ci parlava dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci e viene invitato comunque a presentarli a Gesù. Ecco, l'invito e il messaggio potrebbe essere questo: di portare al Signore quel poco che abbiamo e portarlo a servizio suo e a servizio della comunità. E questo è il ruolo che ciascuno di noi ha, che invito tutti ad avere: portare il proprio poco nelle mani del Signore insieme alla comunità.
2: E adesso con Federico Giusio e Paola Balossino andiamo a presentare le tipicità del territorio. Qui siamo con la signora che è la pasticcera e appunto Federico che è il ristoratore, ma dobbiamo dire subito dove ci troviamo, perché questo è un luogo storico.
4: Sì, siamo all'interno del Castello di Solero, che è una struttura del 1500, noi siamo ospiti qua da quasi 20 anni, dal 2008. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cucina, che noi abbiamo un pochettino addobbato con rami di recupero di mio nonno prevalentemente.
2: E portate avanti questo ristorante proprio tutto a carattere familiare, no?
4: Sì, assolutamente. Siamo io, il mio babbo, mio fratello e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, che contribuiscono a realizzare tutto.
2: Iniziamo a presentare questi prodotti. Io inizierei poi dalla pasta, perché so che qui viene fatto tutto in casa.
4: Sì, assolutamente. Quindi proviamo a trasformare un pochettino tutto. Siamo forti appunto sulla pasta fresca, sui tagliolini, prevalentemente sugli agnolotti, che è una cosa che fa il mio babbo oramai da più di 20 anni. Qua invece è un piatto che abbiamo acquisito qua a Solero, perché noi arriviamo da Forestieri a Solero, quindi siamo stati aiutati da una signora che adesso non c'è più, che ci ha presentato appunto il pecchio, questa ricetta tipica solerina, di questa sorta di polpetta di magro, di pane, di formaggio, di erbe e qualche carne tipo salume di recupero, che si servono o bolliti in brodo oppure con il bagnetto.
2: E poi non poteva mancare uno dei piatti principi del Piemonte.
4: Mai, vitello tonnato sempre, così come insalata russa.
2: Tra l'altro vedo anche dei formaggi, no?
4: Sì, assolutamente, siamo una mia piccola passione, quella di andare a cercare un pochettino produttori, affinatori e caseifici in giro. Qua abbiamo il Montebore, che è il formaggio principe della provincia d'Alessandria, proveniente dalla Val Curone. Un Pleisentief, che è un formaggio d'alpeggio che si produce nell'Alta Val Susa, nel torinese, e una robiola di Roccaverano invece.
2: E poi anche il pane viene fatto qui in casa.
4: Esatto, sì, proviamo a fare trasformare tutte le farine noi, panificati sono tutti con lievito madre, conservare le cose.
2: Insomma. E tra l'altro le abbiamo qui anche la giardiniera.
4: Bagna cauda, esatto, sono cose che la bagna cauda si fa un pochettino di meno durante l'anno e la mettiamo via. La giardiniera invece è una cosa che facciamo un pochettino più volte, perché è un pochettino più facile anche da mangiare. La bagna cauda si mangia prevalentemente nella stagione fredda.
2: Siamo in Piemonte e non possono mancare i vini.
4: Mai, assolutamente. Qua abbiamo la fortuna di essere un po' vicini a tutto, perché 20 minuti siamo a Nizza Monferrato, 20 minuti siamo nel Monferrato Pieno, quindi Monferrato Pieno zona di Grignolino, Nizza zona di Barbera, senza dimenticare il Timorasso invece, spostandoci un pochettino verso Tortona, oppure una piccola citazione al mio paese d'origine, che è Canelli, appunto col Moscato.
2: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
4: Beh, casa. È casa, è ospitalità, è accoglienza, è campagna.
2: Un invito a venire qui? Perché venire a Solero?
4: Per venire a trovarci. Per venire a vedere tutte le cose belle che fa vedere Solero, principalmente anche il castello.
2: E adesso con la signora Paola continuiamo il nostro itinerario delle tipicità. Lei è pasticcera,
0: sì.
2: E qui abbiamo parecchi prodotti riguardo la pasticceria.
5: Sì, sì, sì, ci sono biscotti che hanno una tradizione almeno di 60 anni, che sono proprio tipici di Solero, e poi quelli che sono venuti dopo in occasione sia per il tenore Carlo Guasco, sia per i solerini. Abbiamo dato il nome a una nostra torta, una nostra produzione particolare, proprio i solerini, perché per ringraziare anche per sempre tutto l'affetto che ci dimostrano.
2: Mentre come vengono chiamati questi altri?
5: Allora, quelli scuri sono sono dei baci di proprio i solerini, baci di Solero, hanno un cuore morbido. La particolarità è perché a Solero non esistono pasticcini, diciamo, antichi con il liquore, questo è l'unico. Invece quello chiaro sono i torcetti, erano i torcetti fatti dalle suore qua a Solero per i bambini, e non c'è proprio una ricetta perché le suore mettevano quello che avanzavano, dunque una volta potevano essere un po' più zuccherini, un pochino più lievitati, un pochino meno. Noi abbiamo mantenuto la ricetta base, ecco, ci siamo.
6: E poi qui abbiamo altri due dolci,
5: sì,
6: no?
5: Qui abbiamo, come si dice, la nostra colomba, facciamo colombe, panettoni, uova di Pasqua, e poi produciamo pane. Ne abbiamo una quarantina di tipi di pane, con prodotti a chilometro zero quasi per tutto, e anche come grissini, focacce, una panetteria completa. Queste sono le rustichelle, praticamente, diciamo che è una nostra tradizione, è una focaccia che viene tostata, un po' saporita, e si può usare sia come crostini ma anche con gli affettati o anche con il dolce, con marmellate.
6: Adesso una domanda che ho fatto anche a Federico: ma che cos'è Solero per lei?
5: La mia vita. È proprio la mia vita. Io anch'io sono foresta, come si dice qua. Sono 30 anni che sono però a Solero e qui io vivo proprio bene, e per me è il massimo poter lavorare e avere un buon rapporto comunque con le persone.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Solero con Carlo Caglia, che è il presidente onorario dell'associazione Amici di Solero. Qui siamo all'interno della vostra sede e sentiamo in sottofondo anche le voci dei bambini, perché abbiamo un asilo. Questa era la casa di Carlo Guasco.
7: Sì, Carlo Guasco, importante tenore verdiano, coetaneo di Verdi e protagonista di tante battaglie di sue di prime verdiane. E questa è la casa che Carlo Guasco ha lasciato proprio alla morte nel 1876, che è diventata la sede prima dell'asilo infantile, poi via via oggi è la scuola dell'infanzia, che ospita appunto. Noi occupiamo una parte dell'edificio, che era la parte molto grande che era poi stata abbandonata, l'abbiamo recuperata. L'associazione è nata proprio con lo scopo di provvedere al recupero della parte di casa natale di Carlo Guasco, che era stata lasciata in uno stato di abbandono anche per effetto di tante vicissitudini. Noi l'abbiamo recuperata e restituita alla fruizione della popolazione, anche se il recupero è lento e procede, non abbiamo ancora finito, però insomma siamo già a buon punto, e soprattutto è utilizzata per tanti eventi del paese.
2: E qui abbiamo anche il busto del tenore, molto importante,
7: sì,
2: in quel periodo,
7: sì,
2: no?
7: Certo, è stato un tenore, come dicevo, aveva esordito alla Scala giovanissimo, a 23 anni, quindi con un'opera di Rossini, quindi già il fatto di esordire alla Scala era stato già una cosa tutto sommato non comune. Poi ha condiviso tante battaglie verdiane, è stato protagonista addirittura di prime tre opere verdiane, tra cui l'Ernani nel 1844 alla Fenice di Venezia, che è l'opera alla quale più è legato il suo nome e la sua fama, ma ne ha fatte tante altre.
2: E qui sullo sfondo vediamo un palco, perché in questo luogo si svolge un po' tutta la vostra attività.
7: Sì, la parte, diciamo, pubblica della nostra attività, che si estrinseca nell'organizzazione delle sagre. Facciamo tre nel corso dell'anno, ne facciamo una i primi di giugno, quindi la sagra del pesce, del fritto misto del pesce. Solero non è un paese di mare, chiaramente, anche se un vecchio detto dice da Solero si vede il mare, era uno scherzo, però il pesce oggi si fa in tanti modi ed è comunque molto partecipata. Poi c'è quella di luglio, la festa che coincide con la festa patronale di San Bruno, quindi è la più importante. San Bruno era nativo di Solero, però è diventato famoso come vescovo di Segni e abate di Montecassino, ed è anche padre della chiesa. Abbiamo un legame molto stretto con Segni. E poi a settembre c'è la sagra che chiude un po' l'annata, la sagra della polenta, quindi anche questa polentissima ci permette, quindi con danze e il ricavato che noi investiamo sempre, ci permette appunto di continuare la nostra opera.
2: E state ultimando anche un museo proprio dedicato a Guasco.
7: Sì, stiamo ultimando il museo, abbiamo raccolto alcuni cimeli, soprattutto manoscritti eccetera, lo stiamo preparando e contiamo di inaugurarlo proprio in occasione della festa patronale di luglio.
2: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Solero per lei?
7: Solero è il mio paese natale, è il paese nel quale la mia famiglia Gallia è attestata da c'era già nei, adesso posso indulgere a un ricordo personale, c'era già, è stata ricordata quando c'è stato l'ottavo centenario di Alessandria, sono andati a cercare i documenti, che Alessandria è stata fondata, diciamo, dai paesi intorno, delegazioni, tra i quali c'era anche un rappresentante della famiglia Gallia. Quindi io ho frequentato l'asilo qui, vuol dire che come tutti i solerini d'altra parte, quindi il nome di Guasco, quest'asilo, è inserito per così dire nel nostro DNA. Diciamo che Solero, non dico che è il mio orizzonte perché sarebbe una cosa molto ristretta, però è la base in cui, quale ho fondato la mia vita.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
7: Beh, l'invito è quello alle persone, naturalmente a coloro che vivono nella nostra zona, e magari anche se qualcuno sente la televisione è incuriosito a partecipare alle nostre sagre, vedranno. Non dirò che il nostro cibo è buono, perché si sa già che per l'oste, diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno, e in genere quelli che vengono sono soddisfatti. In più possono anche passare una bella serata ascoltando musica distensiva, e per chi si sente anche ballare.
2: Quindi facciamo un invito telegrafico con il vostro dialetto.
7: A unia suliere per la festa e un vigherrei custei bè.
2: Grazie al signor Carlo, e quindi Solero vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Solero in provincia di Alessandria. Ciao.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
8: La tua firma è più di quanto credi, anche a Trento.
9: Ci troviamo nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento, che ospita 24 persone senza dimora, che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in una città come Trento, che in inverno sicuramente è una città molto fredda. E noi siamo un dormitorio, quindi ai nostri ospiti offriamo ovviamente un letto, un luogo in cui stare. E offriamo la possibilità di lavarsi, di lavare i propri vestiti, la cena e anche la colazione al mattino. Ma ovviamente offriamo quello che noi diciamo la relazione alle persone che ospitiamo ogni giorno, relazione con noi operatori, relazione con i volontari che vengono a prestare servizio qui nella nostra struttura, e con tutte le persone che appunto gravitano intorno al nostro dormitorio.
10: Le chiavi per cortesia che aprono là dietro, grazie. Allora, come siamo messi con la cena stasera? C'è buono?
11: Sì, spero.
12: Dalla Visotto porto a casa anche un senso di famiglia e di relazione, anche a volte a proprio autentica, perché ci sono le persone che lo frequentano, che ti consegnano le loro storie, e questo mette in relazione, diciamo, la nostra dimensione umana.
13: E io trovo bene qua alla Visotto, perché si sente meglio, e come si cerca il lavoro con voglia, no? Dormi fuori e resti male, come che vai a lavorare? Non riesci a lavorare.
9: E anche grazie ai fondi dell'8x1000 per la Chiesa Cattolica che noi riusciamo ad ospitare ogni anno tantissime persone che si trovano in una situazione di grande difficoltà.
14: Penso che questi posti vadano supportati e abbiano molto senso d'esistere, proprio perché rappresentano un piccolo baluardo di umanità, un piccolo baluardo di accoglienza e di voler bene una comunità che è fatta di tante persone, di tante storie e di tanti vissuti che hanno ragione di essere e hanno ragione di esistere.
15: Io spero che il mio futuro sarebbe qui. Perché vedo l'ambiente, è bellissimo, cioè tutto è positivo, cioè nel mio punto di vista è tutto positivo, quindi in questo momento tocca a me di essere anche positivo.
8: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Prof.
3: Mi sto riprendendo pian pianino e vorrei ritornare ad una certa forma atletica decente, perché come sapete faccio maratone, ma a causa dell'incidente non solo ho saltato qualche lezione con voi, ma ho dovuto rinunciare alla maratona di quest'anno e vorrei ritornare un po' a quella perfezione di resistenza eccetera, di passo. Forse un po' esagerato perfezione. Voi vi sentite perfetti? Vabbè, io adesso, perché mi è capitato l'incidente, quindi lo faccio automaticamente per la maratona a cui tengo, e quindi contestualizzo la perfezione atletica adesso lì, perché sono un po' scottato. Che voi invece? Guido, non mi dire le macchine però.
5: La perfezione di per sé è un concetto impossibile, quasi astratto, però si può sempre, anzi si deve sempre tendere al possibile della perfezione, e io nel mio personale mi sento quasi perfetto, dai.
3: Nel tuo personale ti senti quasi perfetto, dai. Allora, chi è del partito Guido, o chi invece si sente un po' imperfetto, ma soprattutto in cosa però? A scuola, l'aspetto fisico, la capacità relazionale con gli amici, il saper, non lo so, qualsiasi cosa.
5: Personalmente tutto, perché alzo le mani.
3: Ci sei fare con le ragazze.
5: No.
3: Vai bene a scuola.
5: No. Però, cioè, nel complesso mi trovo in una situazione dove non sento il bisogno di cercare di meglio. A me va bene come sono, sono felice così.
3: Ok, quindi sei in pace con te stesso, non in quanto perfetto, ma sei in pace con te stesso perché ritieni che la tua vita ordinaria è piacevolmente accettabile. Perfetto o non perfetto, quasi non ti riguarda. Ok. Ok, questo è più equilibrato come posizione. E voglio farvi sentire anche che cosa ne pensano i vostri amici.
6: Allora, per me la perfezione non è un concetto che si può collegare all'essere umano, ma questo non va visto come un punto negativo, ma perché ogni essere umano è unico, con i suoi difetti, con i suoi pregi, quindi in linea generale per me non esiste il concetto di perfezione.
7: La perfezione è qualcosa che non ci appartiene, è un qualcosa a cui forse tutti i giorni cerchiamo di tendere, ma che effettivamente non riusciamo mai a raggiungere. E anche la perfezione a cui noi cerchiamo di tendere è una perfezione corrotta, distorta, perché la nostra stessa mente di fatto non riesce ad immaginare qualcosa di perfetto.
8: Per me la perfezione non esiste, e tendere verso questa è importante per migliorare la propria persona.
9: Il perfetto è chi raggiunge l'ideale di eccellenza in ogni aspetto.
10: Nessuno è perfetto, la perfezione non è una persona, è un'illusione, ci si può solo avvicinare.
11: Secondo me la perfezione non esiste, semplicemente ci ostiniamo a seguire degli idoli imposti dalla società, pensando che questa è perfezione, mentre perfezione non sono.
3: Ok ragazzi, allora forse i vostri compagni, i vostri amici ci hanno un pochettino aiutato su questa perfezione che potrebbe addirittura, dicevo, una vostra compagna quasi essere ingannevole. Oggi si parla di pregiudizi o preaspettative che ci deformano un po' anche la percezione di noi stessi. E poi vi chiederò qualcosa su questo, se noi ci percepiamo, se invece accettiamo di, che ne so, anche le nostre imperfezioni o poter invecchiare. So che chiederlo a voi è un po' particolare, però pensateci un attimo. E vi voglio fare prima una domanda che forse può essere un po' di chiarimento e di aiuto. Esiste secondo voi qualcosa di perfetto in sé? Come la possiamo intendere la perfezione? che è impossibile, che ci dobbiamo camuffare per sembrare perfetti? Aiutatemi. Voglio sapere che cosa la vostra generazione pensa su ciò, perché ci sono delle posizioni anche generazionali un po' particolari. Matilde, eri intenzionata ad aiutarmi?
0: Sì, un po' sì, perché ok, la nostra società, ovvero appunto i ragazzi della mia età, un po' più grandi, un po' più piccoli, abbiamo dei canoni di perfezione che però sono costrutto della nostra società, ovvero di quello che per la maggior parte pensano, e che a questo punto portano coloro che la pensano diversamente a omologarsi per seguire appunto questa massa che...
3: E secondo te, Matilde, o secondo voi, oggi quali sono questi canoni di bellezza? Non invecchiare mai, oppure invecchiare e accettare il passare del tempo, oppure raggiungere l'immortalità. Vai, Guido.
5: Il canone di bellezza è un concetto strettamente legato al tempo, chiaramente, perché se andiamo nell'età vittoriana, una donna dichiarata affascinante era la regina, che era dichiarata così, cioè, ma anche prima, molto prima dell'età vittoriana, le persone magari un pochettino più
3: prosperose
5: erano ritenute interessanti e belle perché dichiaravano bellezza, dichiaravano ricchezza soprattutto, e prosperità a livello di tutto. Cioè, una persona che magari può vivere negli sfarzi può concedersi di stare così. Adesso invece
3: anche la persona o la donna in salute, quindi anche un po', come si direbbe, grassa, cioè prosperosa, anche perché era in grado di mettere al mondo figli, anche quello era un canone all'interno di determinate società di bellezza. Ok.
5: Al giorno d'oggi questo concetto è andato un pochettino più a mascherare qualcosa di tossico, in quanto il canone di perfezione è diventato quasi irraggiungibile per appunto definizione.
3: Al contrario, forse, come ideale di magrezza, fino ad alcune modelle che hanno dichiarato addirittura di essere diventate anoressiche per degli standard anche di lavoro, non soltanto di mentalità popolare. Vi voglio far aiutare da due donne bellissime del nostro secolo, del mio secolo in realtà, cioè del Novecento, che sono state proprio icone di bellezza, che però ve le voglio prima mostrare. Ovviamente le decodificate subito. La prima che qui vedete è Marilyn Monroe, la seconda che vi ho proposto e che tra un po' arriverà è Brigitte Bardot. Qual è la differenza però in queste due donne? Eccola Brigitte Bardot, che qualcuno lo sa, mi vuole aiutare, mi vuole precedere. Che cosa ha fatto Marilyn Monroe, ritenuta anche la donna più bella del mondo, la relazione anche particolarissima col presidente Kennedy, qualcuno ha sospettato che fosse addirittura una spia all'interno della logica della guerra fredda, però lei stessa si è un po' ritoccata, voi forse lo fate con le foto sui social, e qui invece c'è una manipolazione fisica. Invece Brigitte Bardot, che ha accettato anche di diventare anziana, quindi un po' di vedere sfiorita quel fascino e quella bellezza che aveva a 20 anni o a 30 anni, accettare, si è fatta vedere anche in pubblico per quello che era, quindi accettando anche un pochettino il decadere del proprio corpo. Che ne pensate? Meglio il canone Brigitte Bardot o meglio il canone Marilyn Monroe? Oggi voi come generazione verso cosa tendete? Vai Matteo.
2: Ma prof, io mi trovo un pochino in contrasto con quello che ha detto, e credo che ognuno possa scegliere se preferire il canone di Brigitte Bardot, di Marilyn Monroe o chi per loro. Infatti credo che soprattutto oggigiorno che c'è grande libertà, ognuno può decidere come comportarsi, come presentarsi e come invecchiare, comunque come vivere la propria vita. E quindi la perfezione sarà soggettiva in base al proprio pensiero, non solo a quello che vedono.
3: qual è il tuo canone, per esempio, Matteo, visto che in maniera più autentica e indipendente dici di volerti presentare così come sei, cioè come sei, ma o come ti senti di essere?
2: Secondo il mio pensiero, la perfezione è quella cosa che ci avvicina alla felicità e alla pienezza di noi stessi. Quindi quando ci sentiamo pieni e felici di ciò che abbiamo costruito, ciò che abbiamo fatto o come siamo in quel momento, a quel punto possiamo...
3: Quindi sei un po' d'accordo con Guido il fatto di sentirsi bene con noi stessi. E allora, e io lo so che voi lo fate perché è proprio alla vostra età fiorisce l'innamoramento, cercate la persona perfetta? O anche qui perfetta in che senso? Giacomo?
4: Io sono più dell'idea che, cioè, la persona anche lì perfetta è di nuovo qualcosa di molto difficile da proprio concepire, e secondo me soprattutto alla nostra età c'è confusione. Io personalmente, ad esempio, penso più in genere alla persona giusta più che perfetta. Perché...
3: Matilde, annuisci perché sei d'accordo? La persona giusta piuttosto che perfetta. Ci vogliamo lavorare un attimo su questa frase, ragazzi. Che significa giusta piuttosto che perfetta? Possiamo parafrasare quello che sta dicendo Giacomo? Matilda?
12: Io paradossalmente direi che giusta si può intendere come perfetta per me. Cioè qualcosa che per me vada bene è automaticamente giusto, e magari in quel caso...
3: Lavinia, sei per d'accordo me. Su sì. Questo perché annuivi?
13: Sì, sono d'accordo.
3: Cioè impossibile... Ah, su questa cosa abbiamo un po' toccato. Adesso mi volete tutti bravi, mi volete tutti togliere la parola. Riccardo,
14: io non sono d'accordo con quello che hanno detto perché...
3: No. No. Mi volete togliere la parola? Per vai meglio
14: perché,
3: così,
14: cioè, giusto non vuol dire perfetta per me, ma vuol dire persona con cui sto bene anche accettando le sue incomprensioni e la sua imperfezione.
3: Quindi non soltanto una forma di perfezione dell'altro autoreferenziale relativa a far stare bene me, ma accettare l'imperfezione dell'altro come forma di gesto di amore.
15: Se posso,
3: Gianfranco, vai.
15: Se posso citare il simposio di Platone, Platone dice che all'inizio eravamo uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, e poi gli dèi, Zeus in particolare, ma non vorrei errare, li hanno divisi. Quindi in quel
3: siamo alla continua ricerca
15: dell'altra metà. Quindi secondo me in questo senso si può intendere sia giusto per me che perfetto, e si possono essere utilizzati come sinonimi.
3: Come forma di conciliazione. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di un po' più vicino a noi del simposio di Platone, e vi voglio far leggere questo. E dai, Gianfranco, leggicela tu, dai.
15: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.
3: Allora, Riccardo, perché hai fatto così, con come a dire avevo ragione io? Perché nella tesi di Gianfranco c'era una sorta di presupposto che noi eravamo in qualche modo perfetti, qualcuno ci ha tolto questa imperfezione e noi adesso la ricerchiamo. Matilde, mi stai seguendo perché mi annuisci? Invece Riccardo diceva una cosa più difficile di quella di Platone, che noi non ricerchiamo quella perfezione perduta, ma noi arriviamo a considerare perfetta una persona che in realtà perfetta non è. È così, Riccardo?
14: Sì, sono d'accordo.
3: Sì, sei d'accordo, certo, perché l'avevi... Alessandro, quale delle due versioni ti convince?
4: Personalmente mi trovo più d'accordo con la riflessione di Riccardo. Per me è molto più profonda, quindi...
3: Rispetto al mito di Zeus e del fatto della ricercare noi stessi o la nostra metà, giustamente come diceva Gianfranco. Ok, forse possiamo estendere un pochettino il discorso, vediamo come, perché potrebbe essere interessante anche valutare questo.
1: Negli ultimi anni la ricerca della perfezione è diventata un fenomeno misurabile. Secondo i dati dell'ISAPS, la principale società scientifica mondiale di chirurgia plastica, nel 2023-2024 nel mondo si sono superati 38 milioni di trattamenti estetici tra chirurgici e non chirurgici. In poco più di 10 anni gli interventi sono più che raddoppiati. L'operazione chirurgica più diffusa è la liposuzione, con oltre 2,2 milioni di interventi all'anno. Subito dopo vengono l'aumento del seno, la rinoplastica, cioè il rifacimento del naso, e crescono soprattutto gli interventi sul viso, labbra, palpebre, pelle. Un altro dato è decisivo: l'età si è abbassata. Più della metà degli interventi a seno e naso riguarda persone tra i 18 e i 34 anni e la differenza di genere è netta. Circa 9 interventi su 10 riguardano donne, anche se la quota maschile è in aumento. In parallelo, i social hanno fissato un nuovo canone estetico. Filtri e immagini modificate hanno reso normale un volto che nella realtà non esiste, spingendo molti a voler assomigliare alla propria versione filtrata. Eppure gli studi mostrano che la soddisfazione dopo l'intervento spesso non dura. Risolto un difetto, lo sguardo ne cerca un altro. Forse allora il problema non è l'imperfezione del corpo. Forse è uno sguardo che, tra filtri e modelli irrealistici, non tollera più l'imperfezione.
3: Sapete ragazzi, non tollera più l'imperfezione. Oltre che essere un dato sociologico,

0: no, bisogna accoglierle e, ove possibile, provare a migliorarle.
1: Quindi comunque in senso negativo, accoglierle e migliorarle, oppure possiamo fare un elogio dell'imperfezione? Ovviamente con buon senso. In quale senso vi chiedo? Riccardo e poi Matilda.
2: Sì, prof, credo che in qualche modo l'imperfezione sia ciò che ci rende unici e quindi ci permette di distinguerci e di avere una propria identità. E in questo consiste l'elogio nell'imperfezione.
1: In questo consiste l'elogio dell'imperfezione, Matilda?
3: Io la vedo in modo un po' diverso, nel senso la perfezione è da intendersi come un'assenza di mancanza per assurdo, quindi ho tutte le qualità al massimo livello. Nel momento in cui io sono imperfetto, mi manca qualcosa e necessariamente in un modo o nell'altro io ricerco quella perfezione, quindi mi muovo verso un fine che è in quel caso la perfezione, ma comunque almeno mi muovo. Nel momento in cui io fossi perfetta in tutto, a quel punto non avrei precisamente un volere, sì, diciamo, di migliorarmi o di fare qualsiasi cosa.
1: Avete ascoltato la frase di Matilda? Mi muovo dalla imperfezione alla perfezione. Guardate una cosa. La riconoscete, ovviamente. Vai, Guido.
0: Benissimo, Rita Levi Montalcini.
1: Rita Levi-Montalcini, c'era ovviamente da rischiarcela, anche perché proprio lei con i suoi studi medici ci ha mostrato, e lei ne andava molto fiera, ha anche pubblicato testi anche divulgativi, anche proprio come elogio all'imperfezione, mostrando come il cervello umano procede da imperfezione ad imperfezione, come stimolo della stessa evoluzione. Quindi in realtà, proprio perché siamo imperfetti, anche senza dover tendere ad una perfezione assoluta, e questo ci stimola, questo diventa un motivo anche di curiosità, di fascino. Vi ricordate, voi forse è una canzone per voi un po' datata, quella di Baglioni, questo piccolo grande amore, quando in una sorta di elogio dell'imperfezione diceva e cantava che proprio quelle particolarità, quella camminata strana era motivo di fascino per lui, la camminata strana della ragazza di cui era evidentemente innamorato. E su questo possiamo tanto tanto riflettere, ragazzi. Forse la potremmo anche chiudere così perché mi avete un po' aiutato su questo discorso della perfezione e dell'imperfezione, forse anche Rita Levi-Montalcini un po' ci aiuta, un po' ci stimola, un po' ci convince in questo suo provocatorio e non solo elogio dell'imperfezione, ma prima di tutto, secondo voi è vero? Voi avete visto anche vissuto da bambini questo fatto di non farcela come uno stimolo per provare o riprovare o per trovare altre soluzioni?
4: Allora, prof, sì.
1: Matteo, vai.
4: Allora, prof, sicuramente è proprio quel pensiero di non farcela, quel timore quasi che mi spinge tutti i giorni per continuare ad andare avanti e diventare la persona che voglio diventare e ambire a quel mio canone di perfezione.
1: Lavinia, anche tu?
5: Sono d'accordo su quello che ha detto Matteo, quindi in realtà è quasi una forza quella di magari pensare di non farcela e poi pian piano riuscirci proprio per quello.
1: Pensare di non farcela e poi non riuscirci, se magari non ci riuscite davvero e quindi avete fallito, e quindi è un errore. Questo errore è una condanna o da quel fallimento può nascere una consapevolezza? Da quella imperfezione un po' faticosa da accettare, però può. Matilde, vai.
6: Beh, sicuramente a mio parere errare è umano e insomma è importante appunto quando uno si rende conto di avere un'imperfezione e di non essere riuscito a fare qualcosa, è importante a quel punto avere la consapevolezza, la maturità e la voglia anche di riuscire ad accettare e superare quell'imperfezione e quella cosa in cui non ha
1: E
6: successo.
1: qualcuno se la sente di farmi un esempio? Un esempio un po' concreto, un po' su di voi, io così.

0: Il fatto che un errore vi è invece servito, però, se ce lo potete fare concretamente, se il fallimento vi è servito davvero, però non in termini generali, concreti nella vostra vita, dai, anche a livello sportivo. Matilda per tutti, vai.
1: Non so se si possa considerare sportivo, però vabbè, io mi ricordo per prendere la patente per la moto con le marce, io non ho mai guidato con le marce e la prima volta ho fatto il percorso al tempo, perché purtroppo c'è un percorso a tempo, viva il guidare nei limiti di velocità, io non ci riuscivo minimamente, io sfasavo proprio in modo clamoroso, mi mancava un mese all'esame, io mi ricordo proprio vivere col terrore di non ce la faccio, è andata proprio in panico, finché non mi ci sono dovuta mettere, praticamente non dico tutti i giorni, ma quasi. Anzi, in realtà col tempo ridotto, addirittura no, una volta a settimana avevo anche il limite di tempo e continuavo a fare sempre la stessa cosa perché non ci riuscivo. C'è un giorno in cui volevo dire buttare di solito, veramente
0: però
1: basta.
0: Però alla fine
1: patente.
0: Hai resistito.
1: Alla fine ho resistito, la patente ce l'ho.
0: Voglio fare una domanda provocatoria ad Alessandro, ma tu hai fatto l'arbitro, come spesso si dice, perché prima giocavi a pallone. Beh, vai avanti tu, vai.
2: Che non riuscivo a fare due passaggi di fila, poi ho realizzato che forse la qualità del correre ce l'avevo, quindi mi ci sono buttato.
0: Bravo, quindi tu hai fatto un esempio reale che da un fallimento effettivo, doloroso anche da ammettere, eccetera, cioè il fatto che due passaggi di fila è, però magari hai ribaltato la situazione, non perché hai fatto un altro sport o perché ti sei sforzato tantissimo a fare il calciatore, ma hai scelto, alla luce di quel fallimento, una carriera che ti sta riuscendo anche bene, come arbitro di calcio. Ultima cosa, un'ultima curiosità. E se invece cancelliamo tutto il discorso di perfezione e imperfezione e veniamo a scoprire che voi siete stati amati indipendentemente da tutto e tutti, da vostra perfezione o da vostra imperfezione, che siete stati amati talmente tanto, sapete cosa fa l'amore nei confronti dell'altro, no? Dice: io ti amo talmente tanto che se tu non esistessi e io avessi il potere di crearti dal nulla, ti creerei, correndo il rischio che tu mi possa addirittura rifiutare dopo che io ti ho creato dal nulla per puro amore. Mi sa che Dio ha fatto proprio questo. C'è un bellissimo passo e ve lo voglio leggere e ve lo voglio dare anche come compito per casa, del profeta Isaia. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha abbandonato. Ma fa riflettere Dio: si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? E poi il Salmo continua, il passo di Isaia continua dicendo: potrebbe anche accadere, anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò. E poi in maniera incredibile dice: ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me, e queste palme delle mie mani ti porto sempre come segno tra le mie mani. In maniera davvero profetica, ricorda molto da vicino il segno dei chiodi sulle mani di Cristo, che davvero ha confermato che addirittura non solo ci aveva creato, ma che addirittura ci ha ricreato nonostante il nostro peccato, come dice Giovanni, ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. E su questo possiamo davvero riflettere a proposito di. Alla prossima lezione, ragazzi, ciao a tutti. Usciamo, andiamo, fuggiamo.
3: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!

0: quiz,
1: curiosità nel mondo del cinema,
2: biografia e musica.
1: Ma dove?
3: All'ora del 3.
2: Buongiorno e ben ritrovati anche questa settimana all'ombra del 3. Ci stiamo piano avvicinando
4: al Natale.
2: Al Natale, e qui con me anche oggi c'è il nostro amico Nicodemus. Come stai, Nicodemus?
4: Bene, bene.
2: Cosa hai fatto questa settimana di bello?
4: Doppiaggio.
2: Hai doppiato anche,
4: sì.
2: Così vestito da
4: sì.
2: Anche se con le ali riesci a doppiare?
4: Sì.
2: Non si sente il suono delle ali quando sei felice?
4: Sì.
2: Oh, mannaggia.
4: Quello sì.
2: Ma allora ti fanno fare Rio? Di Rio?
4: No.
2: Ah, ok. Qual è il personaggio che ti piace di più doppiare?
4: Jafar. Sì, anche l'ho fatto.
2: Ok, molto bene, molto bene. Allora, visto che siamo vicini a Natale, oggi andremo in giro per la città a porre una domanda, quella delle più classiche. Quale sarà la domanda che faremo ai nostri abitanti?
4: Cosa vogliono trovare sotto l'albero di Natale?
2: Esattamente così. E quindi partiamo con il nostro viaggio. Ed eccoci, Nicodemus,
4: sì.
2: Ripartiti di nuovo per il nostro viaggio. Chissà se gli abitanti si sono preparati al Natale.
4: Al Natale.
2: Oppure no. Tu cosa dici?
4: Non lo so.
2: Chissà che cosa vorranno trovare gli altri sotto l'albero. Va bene, dai, cominciamo, vediamo un attimino dove ci lascia la prima fermata.
5: Buongiorno!
2: Oh, buongiorno caro il nostro amico Edo! Come stai?
5: Bene!
2: Allora, preparato tutto quanto per Natale?
5: Sì!
2: Hai già comprato tutti i regali?
5: Sì!
2: Hai già scritto la letterina a chi di dovere?
5: Sì! Allora, questa volta, visto che questa è la puntata di Natale, ho deciso di leggervi una letterina di Natale di Luciano di Tizzetto.
2: Ok, benissimo. Quindi da quale libro è tratta? Così facciamo anche un pochettino di promozione.
5: Il titolo è chiaramente uguale alla famosa fiaba La principessa sul pisello.
2: Molto bene, molto bene. Allora, sentiamo questa fiaba della Letizzetto.
5: Ok. Caro Babbo Natale, io vorrei che quest'anno per Natale tutti diventassero più buoni e io più figa. Se ti avanza tempo, vorrei anche che facessi diventare un po' più furbo il mio fidanzato. Ma se pensi che anche per te, che sei babbo, esaudire quest'ultimo desiderio sia proprio una mission impossible, buttami pure giù dalla canna fumaria un attaccante giovane di 25 anni che mi accontento. Uno tipo Tacchinardi va già bene. Se per caso, babbone caro, nel tuo lungo andare lassù sulle montagne tra boschi e valli d'or ti capita di incrociare un autogrill i re magi, avvertili che sto aspettando anche loro. E mi raccomando, avvisa la stella cometa che siccome piazza statuto un carnaio, indichi pure il cammino da via San Donato, quella strada stretta e intasata dove i pullman sono costretti a viaggiare sui muri come fanno i gechi. Visto che non ho il camino, appenderò tre calze al termo del tinello. Una contenitiva per l'oro, che a riempirla anche tanto non si sfonda. Una autoreggente per l'incenso, così i bastoncini profumati stanno su belli dritti e non si spezzano. E un fantasmino da moccassino per la mirra. È piccino, ma basta. Mi risulta che la mirra sia un antibiotico. Quindi mi bastano 5 capsule, ciclo completo, 2 o 3 non servono. Faglielo sapere a Baldassarre. Mio caro babbo, non vedo l'ora di farti un po' di coccole. Se vuoi ti preparo la vasca da bagno e la riempio di schiuma. Darti una bella ripassata non ti farà male. Da che ti conosco c'hai sempre lo stesso vestito e in più vai in giro con 6 renne. Non profumerai certo il mughetto. Sotto le ascelle mi sa che ti cresce il muschio da mettere nel presepe. Ora ti lascio, caro Babbo Natale. Se non puoi passare da me, fa niente. Mi han detto che la felicità è dietro l'angolo, tu dimmi solo in quale isolato. E se puoi, mandami comunque un pensiero, magari due cri cri, e salutami tanto quella Befana di tua sorella. PS, ah, dimenticavo, se ti riesce, mandaci un po' di neve, che di qui di bianco ci è rimasta solo la forfora.
2: Attenzione, attenzione, ma quindi Babbo Natale e Befana sono fratelli e sorella?
5: Non lo so.
2: Io lo so, li facevo conoscenti, non li avevo mai fatti parenti nella mia testa. Secondo te Nicodemus sono parenti o sono...
4: Non lo so, sì.
2: Sono parenti, ok, ok. Allora, hai voglia di fare tu la domanda al nostro amico Edo?
4: Sì.
2: Prego.
4: Che cosa vuoi trovare sotto l'albero di Natale?
5: Ma qualche roba da vestire, qualche libro, qualche cioccolatino, qualcosa da mettere nella ciotola di dolci. Basta solo che non ci ritroviamo quei libroni d'arte che ti regalano, perché tanto pensano: ma tanto hai già tutto, ma infatti non mi servono a niente. Ma hanno delle foto bellissime, sì, di cose che non te ne frega una mazza. Poi sono robe edite a Polifemo, che sono grosse quanto il pelo ponneso, che se ti cadono proprio dritti ti arrivano proprio sulla luce, che proprio te lo maciulla, lo polverizza.
2: Molto bene, molto bene. Infatti noi dell'ombra, invece di guardare nei libroni, ci piace di più andare nei museoni a visitarli invece di guardare i libroni. Quindi mi raccomando, al nostro regista non regalate libri d'arte. Va bene, d'accordo, grazie il regista, ci vediamo più tardi per i saluti finali. Grazie mille.
5: Prego.
2: Ed eccoci ripartiti, Nicolò.
4: Sì.
2: Nicodemus, scusa.
4: Sì, ok, sbagliato.
2: Ah, ho sbagliato come al solito.
4: No.
2: Hai sentito? E
4: sì.
2: Quindi Babbo Natale è fratello della Befana.
4: Sì.
2: Io questo non l'avevo mai detto. Pensavo ci fosse addirittura una qualche relazione d'amore tra
4: so.
2: I due. Invece no, se sono fratelli e sorelle, forse,
4: sì.
2: Forse no.
4: Quello.
2: Vabbè, vediamo un po' cosa succede nel prossimo. Oh no.
4: No, ho paura.
2: Ho paura anch'io.
4: Dove siamo?
0: Buon Natale, mondo!
2: Buongiorno, buongiorno Yamato, come stai?
0: Molto bene, anche qua si festeggia il Natale, o comunque siamo in vena di festività.
2: Molto bene, molto bene. Ma quindi, domanda, riesci a mettere le luci anche qua sotto o te le...
0: Sì.
2: Sì?
0: Ok. Diciamo che ho diversi aiutati che lo fanno.
2: Ok, non ti spaccano tutto quanto?
0: No, okay. Per fortuna, o meglio, non durante le feste, lo fanno poi dopo.
2: Alla Befana, quando
0: esatto.
2: Si dice che l'Epifania, tutte le feste portano via,
0: e loro distruggono tutto, perché sì.
2: Ho capito, la festa della distruzione. Molto bene, molto bene. Allora, tu sei pronto per il Natale?
0: Sì. E per l'occasione porto una creatura abbastanza unica. Passiamo da il mondo del Signore degli Anelli e dell'Hobbit al mondo di Dungeons and Dragons.
2: Attenzione.
0: Con un drago unico nel suo genere. Si chiama Dumbledore. E voi direte, da dove viene sto coso? Beh, è uno dei draghi più unici della storia, perché è obeso. Cioè, c'è un motivo perché è così. Questo qua vive nel sottosuolo, dove fondamentalmente fa il fabbro, aiutando i Duergal, che sono una razza nanica che vive nel sottosuolo, e li aiuta con le fucine. Perché ho voluto portare questo drago proprio in questo periodo? Perché alla fine noi tutti siamo un po' come lui dopo le feste. Tutti i pranzi enormi, tutti i pasti con i paletti, e noi siamo un po' come lui, obesi come non so cosa.
2: E soprattutto facciamo un bel ruttino digestivo,
0: sì,
2: a fiamma.
0: Nel suo caso è proprio un soffio di fuoco di quelli belli. Oltretutto sto drago è anche apparso di recente nel film Dungeons and Dragons, L'onore dei ladri. Infatti è da lì che ho potuto prendere ispirazione per questa saga che faremo nei prossimi episodi.
2: Ah, c'è un piccolo spoiler per l'anno nuovo forse.
0: Esatto.
2: Ho capito, ho capito. Allora, prima di lasciarci però... Nicodemus si è preparato una domanda che stiamo facendo a tutti gli abitanti. La vuoi sentire anche tu?
0: Vai.
4: Sì. Cosa vorresti trovare nel sotto l'albero di Natale?
0: Allora, da mezzo nano quale sono? Un boccale di birra dei Wind Rose. Perché se dobbiamo bere la birra la facciamo con stile.
2: Molto bene, molto bene. Allora, un cin cin per questo Natale. Grazie Yamato. Ci
0: prego.
2: Sentiamo
0: a
2: la
0: dopo.
2: Prossima volta. A dopo. Hai visto Nicodemus?
4: Sì, ho visto.
2: Qua tutti si stanno preparando per il Natale. Oh, ma tu l'hai fatto l'albero?
4: Sì.
2: Sei pronto quindi
4: sì.
2: Per il Natale?
4: Sì.
2: Tu l'hai scritta la letterina?
4: No.
2: No? Niente letterina?
4: No.
2: Tu sai che lui sa, che gli sanno che noi sappiamo e che tutti sanno?
4: Sì.
2: Speriamo, speriamo. Ma tu hai già pensato che cosa vorresti trovare sotto l'albero?
4: Sì, i regali. Sì.
2: Ok, ce lo diciamo dopo. Vediamo un po' da chi siamo arrivati.
5: Buongiorno, buon Natale anche, che bello.
2: Ma dimmi un po', è già arrivato il Natale da te o arriverà...
5: Qua in montagna direi di sì, ho visto, mi sembra di aver intravisto Babbo Natale con le renne che volava.
2: Sei sicuro?
5: Dalle creste delle montagne.
2: Sei sicuro che era Babbo Natale e non era uno sciatore vestito col cappello lungo? Una volta si usavano dei cappelli lunghissimi per chi andava a sciare con... Se ancora adesso
5: me
2: si
5: ricordo,
2: usano. Una volta c'era questa moda del cappello lunghissimo a cui coda del cappello diventava anche sciarpa. Talmente era lungo.
5: Okay.
2: Non so come mi sia aperto sto cassetto nella mente. Sarà questo mondo home che ci presenta il nostro amico Sergio.
4: Sì.
2: Allora... Bando alle ciance, anche tu ti sei preparato qualcosa per Natale?
5: Esatto, però questa volta non parlerò di film, parlerò di un evento che è successo 2 settimane fa nel paese, si può dire, sì, dove abito io, in Val di Susa,
2: okay.
5: in un paese comune lì accanto.
2: Cosa è successo?
5: Hanno organizzato il comune di... di questo paese che si chiama Venaus, ha organizzato questo tour di presepi dove vai in giro per le frazioni, le borgate, a vedere tutti i tipi di presepi diversi, ognuno fatto artigianalmente, magari con legno, chi fatto in altri modi, magari dentro una botte, dentro, non so, la fantasia, comunque ognuno poteva creare come voleva, no? E mentre che visitavi, degustavi, andavi dove c'era gli stand, c'erano i tendoni e potevi pranzare, fra ogni tappa c'era anche un piatto
2: con, che bello.
5: Cioè, mangiare e bere, quindi era una cosa carina.
2: Ma è una cosa che dura ancora tuttora o è finita?
5: No, tutti gli anni lo fanno in una certa data, solo una volta.
2: Peccato. Quindi l'abbiamo persa, non possiamo più andare noi.
5: No.
2: Tu sei andato?
5: Io sono stato un po' di anni fa.
2: E da qual piccolo, è il presepe però. Più bello che hai visto? Con cosa era fatto?
5: Allora, il presepe più bello, c'è questa coppia di signori di una certa età che costruiscono proprio loro il presepe meccanico. Quindi fatto che si muovono proprio gli omini, loro li creano proprio loro, no? Prendono i pezzi, li montano e ogni anno è sempre più grosso.
2: Ogni anno
5: creano proprio un'atmosfera.
2: Ogni anno aggiungono un pezzo, quindi.
5: Sì, come se fosse un'attrazione tipo delle giostre, no?
2: Quindi tra qualche anno non ci sarà più spazio per gli abitanti perché ci sono tutti questi oggetti meccanici.
5: Sì, no, comunque sì, nel loro giardino.
2: Avenhaus in Piemonte, in Val Susa.
5: Sì.
2: Ok, molto bene. Allora, vuoi anche tu sapere la domanda che stiamo portando in giro tra gli abitanti dell'Ombra del 3 che fa il nostro Nicodemus?
5: Sì.
4: E cosa vorresti trovare sotto l'albero di Natale?
5: Allora, diciamo che quest'anno ho già chiesto qualcosa senza farmi trovare la sorpresa perché tanto ormai sono grande, però vorrei trovarmi sotto l'albero, diciamo, una compagna con cui fare una famiglia.
2: Urca, regalo difficile.
5: Che è il desiderio che ho sempre.
2: Va bene, allora scusa un attimo, ti ringrazio tantissimo, ci vediamo più tardi.
5: Grazie
2: nella piazza principale per salutarci e farci gli auguri tutti quanti insieme. Andiamo Nicodemus.
4: Sì.
2: Ed eccoci di nuovo in viaggio, Nicodemus.
4: Sì, adesso.
2: Allora. Hai visto che bella sta cosa dei presepi che costruiscono un bel villaggio? Dovremmo farlo anche qua all'Ombra del 3.
4: Sì,
2: dovremmo organizzarlo anche noi, un bel tour tra gli abitanti di qualcosa. Ah, ma già lo facciamo. I nostri presepi sono le nostre piccole rubriche. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati adesso.
6: Buon Natale!
2: Oh, buon Natale, Vale! Come andiamo?
6: Bene.
2: Sei pronta per questo Natale?
6: Sì, sì.
2: Ti sento molto natalizia.
6: Sì.
2: Sono contento, sono contento. Tu hai preparato l'albero?
6: Sì, sì.
2: Molto bene, molto bene. Allora, ci hai preparato qualcosa di natalizio?
6: Sì.
2: Di cosa ci parli quest'oggi?
6: Quest'oggi vi parlo di un libro scritto da Jean Ferney, che è un britannico statunitense, ovvero Il Petit Rosso e Babbo Natale.
2: Natalizio, natalizio quindi.
6: Sì. Il piccolo Robin, il Petit Rosso, ha donato i suoi caldi vestitini a tutti gli amici. Ma cosa accadrà la vigilia di Natale quando si troverà tutto solo al freddo? Chi lo sa?
2: Speriamo che sia una bella storia, non una storia triste.
6: No, no.
2: Ok, no. Ok. Hai sempre un pezzettino del libro da leggerci?
6: Sì. Com'è gentile. E infatti il Petit Rosso era, come si chiamava quell'uccellino, che nella leggenda si dice che una goccia di sangue di Gesù gli cade sul petto all'uccellino, che diventa così il Petit Rosso.
2: Ah, non lo sapevo questa storia del Petit Rosso. Quante cose nuove che sto scoprendo oggi. Molto contento, molto contento. Ascolta, noi stiamo andando in giro sempre per l'ombra, come tutte le volte, a fare le nostre domande di me e Nicodemus, che siamo molto curiosi di sapere che cosa pensate voi, abitanti dell'ombra del 3. La domanda di oggi ovviamente è una domanda sul Natale, che è...
4: E cosa vorresti trovare sotto l'albero?
6: Troverò un tè, un libro, anche un abbigliamento.
2: Cose molto natalizie, molto natalizie. Va bene, ti ringrazio, ci vediamo poi nella piazza per fare gli auguri finali.
6: Ciao.
2: A dopo. Allora,
4: Sì.
2: Oggi Nicodemus siamo un po' di corsa o sbaglio?
4: Sì.
2: Tu hai finito di fare i regali?
4: Sì.
2: Li hai già comprati tutti?
4: Sì.
2: Annaggia, io invece sono ancora un po' indietro. Vediamo un pochettino dove arriviamo con la metropolitana. Vediamo un pochettino da che parte arriviamo.
7: Scusate un secondo, non è che avete dimenticato qualcosa prima di venire qui?
2: Cosa ci siamo dimenticati?
7: Edo è qui, io sono qui, Valentina è qui, lo scafo è qui. Oh, mannaggia!
2: Chi ci siamo dimenticati?
7: Oh, sì. Questa volta a Natale ho intenzione di parlare di Mamma ho perso l'aereo.
2: Ah, ho capito, un film, un classicone del Natale.
7: Oh, sì.
2: A te piacciono i dispetti, eh?
7: Sì.
2: C'hai un fondo così di Grinch dentro di te, secondo me.
7: Grazie, ogni momenti.
2: Prego, prego, sentiamo.
7: La serie di Mamma ho perso l'aereo è famosa per un bambino ingegnoso che entra alla casa di trappole e darle a prova di ladri.
2: Già, grasse risate, ricordo.
7: Sì.
2: Qual è lo scherzo che ti piace di più? Quello che ti fa più ridere?
7: Ce ne sono innumerevoli. Buttare acqua sulle scale per delle scivolose, oppure piattare un chiodo sulle scale.
2: A me faceva ridere quando gli cadeva il ferro da stiro in fronte.
7: Anche quello.
2: Che gli lasciava la V in fronte.
7: Oppure la maniglia aumentata.
2: Sì, ne hanno inventate parecchio. Molto natalizi, degli scherzi molto natalizi.
7: Oh sì. Ehi, sono qua su, imbecilli. E poi...
2: Lì è quando passava dalla finestra all'albero, vero? O no? O dentro la casa, quando lanciava le cose dal
7: quando erano dentro. Lui li chiamava e lo... cercando di venirgli addosso, scivolano sulle macchinette canopette. Dopo avviene la parte del occhio a testa.
2: Ok, molto. Lo consigli come film? Se ti dovessi a scegliere, a te questa è una domanda difficile, Vigilia di Natale in televisione puoi scegliere o Mamma ha perso l'aereo o Una poltrona per due.
7: Ovviamente la mamma ha perso l'aereo.
2: 1-0.
7: Anche perché quella cosa della poltrona non l'ho mai neanche sentita.
2: Lo fanno tutti il 24 dicembre su Italia 1, cioè Una poltrona per due con Eddie Murphy e Donald Murray, qualcosa del genere mi sembra si chiami.
8: Bill Murray.
7: Personalmente di film natalizi i miei preferiti sono quelli La serie Mamma ha perso l'aereo, A Christmas Carol e perfino il Grinch.
2: Direi che beh, vince su tutto. Va bene.
7: Sì.
2: Allora Grinch, ci vediamo più tardi nella piazza principale per gli auguri poi da fare a tutti quanti, va bene? A dopo.
7: Sì, e mi raccomando, state attenti a non dimenticare niente, sennò vi troveste a gridare Kevin!
2: Ok, molto bene. Scusa, giustamente prima di andare via ti ho fatto delle domande io, ma c'è la domanda del nostro amico Nico Demi.
7: Sì, cosa desidero per Natale?
2: Faccela dire prima Nicodemus.
4: Cosa vorrei trovare sotto l'albero di Natale?
2: Come hai fatto a saperlo? Sei un indovino? Prego.
7: L'avevo sentito prima.
2: Ok, cosa vorresti trovare per sotto l'albero di Natale?
7: Beh, prima di tutto mi ricordo che aveva un forno a microonde. Perciò avevo chiesto un forno a microonde.
2: Ah, ok, interessante.
7: Quando c'era la nonna la usavo spesso per scaldare le pizze. E poi conoscendovi come un uomo all'antica,
2: bisogna scaldare le pizze e la cioccolata calda,
7: non solo quelli.
2: Ok, molto bene. Allora andiamo a vedere chi incontriamo di nuovo. Grazie mille, ci sentiamo alla prossima.
4: Eh sì,
2: eccoci ritornati. Come Nicodemus, siamo sulla metro del treno. Allora andiamo a incontrare
4: i nostri amici, salutarci.
2: Perché ci dobbiamo salutare?
4: Perché dire buon Natale.
2: Esatto.
4: Quello sì.
2: E soprattutto dobbiamo iniziare a preparare i cenoni.
4: Quello sì.
2: Quanti chili prenderai, Nicodemus?
4: Non lo so ancora.
2: Diventerai un drago?
4: No.
2: Da pappagallo a drago? Il passaggio è un altro.
4: Magari.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Eccoci arrivati.
9: Ciao.
2: Allora, siamo giunti finalmente
4: alla fine
2: di questa puntata. Finalmente, un po' finalmente no, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ci auguriamo
4: buon Natale.
2: Ci sentiamo prossimamente al più presto per nuova musica, nuovi libri, nuovi film, nuove curiosità da raccontarci sempre dall'ombra del 3. E ci auguriamo a tutti un buon Natale e ci sentiamo la prossima volta.
9: Ciao Natale.
10: Alla prossima.
11: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. È arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
12: RNC in blu.
13: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che, per donare la vita al figlio, accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato. Eppure chiede anche a noi di dare il nostro contributo. È questo un grande mistero della fede. Solo l'amore getta su di esso una luce. Nell'amore, infatti, non interessa più dove finisce il mio e dove inizia il tuo. Tutto viene concepito in comune. Come accadde al Cireneo, ci troviamo improvvisamente la croce sulle spalle. Niente faceva presentire che ci sarebbe stato chiesto un tale sacrificio. Cos'è di fronte al peso che porta Cristo? Ben piccola cosa. Eppure a noi sembra un peso enorme, insopportabile. Anche il Cireneo, giunto in cima al Calvario, si domandò come avesse fatto a portare un tale carico. Eppure ce la fece. Avrebbe più volte voluto liberarsi di un tale peso, ma i soldati glielo impedirono. Solo negli anni capì quale grazia gli fosse stata concessa: aiutare per un tratto di strada il Salvatore del mondo. Chi di noi vorrebbe portare la croce? Nessuno. Eppure, prima o poi, siamo costretti a farlo. Allora il nostro sguardo può riandare al Cireneo. Scopriamo che anche il dolore è misteriosamente un dono. Ci è concessa la possibilità di partecipare alle sofferenze di Cristo per la salvezza del mondo. Così ci testimonia San Paolo, scrivendo ai Colossesi: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cristo non fu lasciato solo sulla via del Calvario. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, annota l'Evangelista Luca. Una folla di seguaci e di curiosi gli sta dietro. Soprattutto le donne pregano per lui. Soffrono al vedere il Maestro trattato così duramente e ingiustamente. Mentre saliva il Calvario, Gesù incrociò lo sguardo di sua madre. Lei, a differenza del Cireneo, pur straziata dal dolore, diede tutto il suo assenso al destino del figlio. La madre e il figlio erano stati una cosa sola nella gioia. Ora lo sono nel più profondo dolore. Maria non chiede di essere liberata dalla croce. Lo sguardo del figlio, che la raggiunge solo per un attimo, le dona la forza di andare avanti. Domandiamo allo Spirito Santo la forza per non scappare quando incrociamo sulla nostra strada qualcuno a cui il Padre chiede di portare la croce. Domandiamo a Maria la forza e la discrezione di accompagnare chi è nel dolore. Quando ci è chiesto di portare la croce, non siamo mai soli. Una folla di donne e di popolo prega per noi. Prega perché il Padre ci liberi dalla croce, e quando questo non è possibile, perché ci sia donata la forza di portarla. Su questa terra non c'è niente che unisce di più le anime che portare i pesi gli uni degli altri. Riusciamo a portare fardelli che ci sarebbe impossibile sostenere, proprio perché nella Chiesa non siamo mai soli. Molti nella comunità cristiana pregano per noi. Solo in paradiso scopriremo quanto grande è il loro numero. Quando siamo nel dolore, pensiamo a tutti coloro che hanno portato un pezzo di croce per noi. Ricordiamoci di tutti i sacrifici che hanno reso possibile la nostra vita. Ci possa consolare il pensiero che l'offerta della nostra sofferenza, in unione al sacrificio di Cristo, concorre misteriosamente alla salvezza delle anime. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che porta la croce per noi. Contempliamo il mistero dell'amore infinito della Trinità. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, scrive San Paolo ancora nella lettera ai Romani. Il Figlio di Dio ha preso su di sé il peso incalcolabile di tutti i nostri peccati. Guardiamo Maria, che straziata dal dolore rinnova il suo assenso al disegno del Padre. Contempliamo il sì recalcitrante di Simone di Cirene. Impariamo dalle donne e da Giovanni a confortare i nostri fratelli che sono nella prova e nel dolore.

gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: radio dentro. RNC in blu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

passo sta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi, solennità dell'Ascensione del Signore. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo l'ascensione del Signore, quell'evento della vita di Gesù che fa un po' da cucitura tra la sua esperienza terrena, la sua morte, la sua risurrezione e l'attesa del dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. E cercheremo di capire l'importanza che ha anche nella vita della Chiesa, nella vita dei credenti, questo momento di riunione, di ricongiunzione tra Dio Padre e il suo Figlio Gesù. Alla celebrazione di questa sera accogliamo anche le famiglie di Pannullo Carmine e Cali Filippo, che sono qui questa sera per ricordare i loro cari nella messa di Trigesima. Insieme ci poniamo di fronte a Dio, facendo questo primo gesto di umiltà, che è quello di chiedere al Signore perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma in quello. Infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Quest'ultima pagina del Vangelo di Matteo ci aiuta un pochino a capire il significato un po' di tutta l'opera del Vangelo, di questo Vangelo. Uno è facile da comprendere. Al primo capitolo viene annunciata la nascita di un bambino che sarà l'Emanuele, sarà colui che verrà chiamato il Dio con noi. E come abbiamo ascoltato, Gesù dice proprio che l'Emanuele è lui. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Come se tutta la lettura del Vangelo di Matteo ci servisse per, ci fosse questo sospeso iniziale, capire che cosa vuol dire Emanuele, chi è questo Emanuele, il Dio con noi, per poi arrivare nell'ultima pagina e Gesù si svela come nella sua identità piena di figlio di Dio, capace di condurci al Padre. La seconda cosa, un briciolino più raffinata, sapete che all'inizio del Vangelo di Matteo c'è la genealogia di Gesù, che è un elenco di nomi, alcuni anche un po' impronunciabili, che servono tutti a dire che Gesù è figlio di Davide, ma soprattutto che Gesù è entrato dentro la genealogia umana. Alla fine del Vangelo, in fondo ci viene detta questa verità della nostra fede, che come Gesù fu innestato in una generazione umana per opera dello Spirito Santo, così anche noi per opera dello Spirito Santo siamo innestati nella generazione divina. C'è questo scambio di doni tra Gesù che prende la nostra umanità per opera dello Spirito Santo e noi che attraverso il battesimo per opera dello Spirito Santo entriamo nella genealogia di Dio. E anche in questo caso tutto il percorso che viene fatto nel Vangelo è per arrivare a cogliere questo aspetto fondamentale della nostra fede, della fede cristiana. Quando i discepoli vedono Gesù sul monte in Galilea, non è che sono presi da tutto questo entusiasmo. Il loro corpo, come dire, è inginocchiato di fronte a una visione che li interroga e che in qualche modo li scuote, però, dice il Vangelo, loro dubitarono. Ecco, di fronte a questo annuncio si può anche dubitare. Dubitare è lo stesso verbo che Matteo ha usato quando ha descritto Pietro che cammina sull'acqua del mare agitato e poi a un certo punto comincia a affondare. Se vi ricordate, sta andando incontro a Gesù, Gesù lo prende per mano e poi gli chiede: perché hai dubitato? Nella fede l'esperienza del dubitare è quel momento nel quale c'è un disallineamento tra quello che crediamo noi di Dio, tra l'idea che ci siamo fatti noi di Dio e quello che invece il Figlio di Dio ci rivela. Quello che il Figlio di Dio attraverso la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione ci rivela della nostra vita e della vita che ci attende, compimento della nostra eternità. E quando facciamo l'esperienza di questo dubitare è il momento in cui siamo più deboli, in cui siamo più fragili. E allora Gesù in quel momento lì ha bisogno di ridare fiducia ai suoi discepoli. Li invita ad andare sul monte, tornare in Galilea, là dove tutto aveva avuto inizio, dove la predicazione di Gesù aveva avuto inizio, per tornare a quell'entusiasmo lì. Ho trovato un verbo bello che dice che Gesù in Galilea ha cominciato a discepolare, ha cominciato a raccogliere intorno a sé i discepoli. E nell'ultima pagina del Vangelo di Matteo Gesù dice ai discepoli di discepolare, di andare in giro per il mondo e fare discepoli tutti i popoli. Solo che per fare questo non bisogna dubitare. E questo è un invito che viene fatto anche a noi oggi, e se vogliamo avvicinare, aprire il cuore
alla fede i fratelli che incontriamo nella nostra storia, sarebbe meglio non dubitare, essere certi, allineare, ecco, l'idea che abbiamo di Dio con quello che la parola di Dio ci dice del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora anche per noi discepolare potrebbe voler dire questo, cercare, ecco, nella nostra vita ogni tanto di tornare in Galilea, cioè tornare a quel momento in cui abbiamo deciso di vivere la nostra fede cristiana con coerenza, con i nostri limiti, con le nostre fragilità, i nostri difetti, ma convinti che seguire Gesù come maestro di vita era un modo bello, giusto, vero di vivere la nostra vita. E quindi ogni tanto tornare con la memoria a dove la nostra vita cristiana ha avuto l'inizio più consistente, dove abbiamo scelto proprio noi di fare questo percorso. Per essere così coinvolgenti non possiamo stare fermi, e Gesù li manda nel mondo, li manda ad incontrare, ad avvicinare, ad ascoltare, ad annunciare. La vita dei discepoli è una vita dinamica, una vita che coinvolge. Allora anche qua ci possiamo domandare quanto io con la mia vita parlo di Dio, parlo della mia fede, esprimo la mia fede. E non tanto alle volte con le parole, come ci diciamo spesso, alle volte sono i gesti che fanno la differenza, il modo di stare nel mondo. E poi la terza cosa che diceva Gesù, battezzando. Ecco, battezzando è quel percorso pastorale che facciamo ancora tanto nelle nostre parrocchie, tanto tenuto conto che i bambini sono sempre un po' di meno e che tante famiglie cominciano a scegliere di non far battezzare più i loro figli. Ma nonostante questo ci sono ancora tante famiglie che vengono a chiedere il battesimo per i loro figli, momento prezioso per discepolare, per usare questo verbo curioso che ho trovato. Ecco, oggi con l'ascensione di Gesù possiamo ricordare questo, che se da una parte l'ascensione di Gesù risolto al cielo porta la nostra umanità in mezzo a Dio, di fronte al volto di Dio, dall'altra parte il Gesù Emanuele, il Dio con noi, porta definitivamente anche la presenza di Dio in mezzo a noi. Un po' come quello che abbiamo detto sulla generazione e sulle generazioni umane e la generazione divina. Anche in questo caso c'è uno scambio. Nell'ascensione Gesù porta la nostra umanità di fronte a Dio, però nel suo essere Emanuele vuol dire anche che porta definitivamente in mezzo a noi la presenza di Dio. Tutta questa esperienza, questo scambio è un qualche cosa che nella vita si può sperimentare in momenti diversi. Non è detto che in alcune esperienze della vita possiamo sentire il Signore lontano, ma proprio per la parola che abbiamo ascoltato, forse noi siamo lontani da Lui, ma Lui non è lontano da noi. Qui possiamo avere la certezza anche che ogni volta che ci raduniamo insieme per pregare il Signore, abbiamo la certezza che Lui è in mezzo a noi, è l'Emanuele. Anche questo è un dato della nostra fede particolarmente importante. Dove non arrivo io nel mio percorso e con la mia fede, mi aiuta ad arrivarci invece la comunità che prega con me.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifitto. E il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera. Diciamo insieme, ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore, per la Chiesa. Nel suo pellegrinaggio, fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare, con amore e coraggio, il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Riviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorarne la condizione umana. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi. Salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
0: Viva la nostra speranza, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi, allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
0: Arriva la nostra speranza, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Alice, Adele, Thomas Pio, Mattia, Alessio, Celeste, Emma, che col battesimo diventano figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Bullega Giulio, Semeraro Anna Antonia in Carrieri, Paron Claudia, vedova Zanatta, Mazzone Giuseppe, Salamone Rosalia in Maina. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Avviva la nostra speranza, Signore. Tra i defunti ricordiamo anche Pannullo Carmine e Califilippo, che ricordiamo nella messa di Trigesima, Magliano Silvio, che ricordiamo nel primo anniversario, e ricordiamo negli anniversari Morando Giuseppina, Morando Pasquale, Ariano Fiorina, Odasso Anna Maria, Colangelo Caterina, Semeraro Francesca, Cito Giovanni, Laise, Carmelo e Mario. Preghiamo. Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, rese grazie.

pace del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Ricordiamo che venerdì 22 maggio alle ore 19:30 a Sant'Edoardo ci sarà un momento di condivisione della catechesi del Vescovo, quella che c'è stata il 24 di aprile. Per chi partecipa ci sarà alle ore 21 una cena insieme. Sabato 23 maggio alle ore 21 la catechesi per gli adulti del Vescovo insieme alla veglia diocesana di Pentecoste al Santo Volto. Nel corso della preghiera della serata ci sarà anche l'istituzione dei ministeri. Tra chi riceverà il ministero per l'ambito della catechesi c'è anche Claudia, una parrocchiana di Madonna della Fiducia, che in questi 2 anni ha fatto questo corso in preparazione di questo momento. Possiamo un po' partecipare insieme alla diocesi alla veglia di Pentecoste, ma anche condividere questo momento significativo. Sono i primi ministeri ordinati del corso del tempo della gestione del Cardinale Repole, che ha desiderato dare alle nostre comunità degli spazi di formazione più profondi e più impegnativi. Sabato 23 maggio è anche l'ultimo giorno di oratorio per i bambini delle elementari a Sant'Edoardo Re. Ricordiamo che in questo mese di maggio continua la preghiera del Rosario a Regina Mundi alle ore 21 tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno. A Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì di maggio alle ore 21, a Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 e a San Vincenzo tutti i martedì e i giovedì alle ore 17. Ricordiamo infine che da giovedì 21 maggio la messa feriale qui alla Trinità verrà celebrata nella Chiesa Antica. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Lo Spirito del Signore è la nostra forza, andate in pace. Buona settimana.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC presenta
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno. Vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro, con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri. Ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni, e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte?
3: Ah, sì, esattamente così. Il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e aggiungo un particolare interessante su carta. Su carta, il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta. I giovani leggono molto, le donne leggono molto. Perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione, e questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno di fronte alle minacce e alle sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici. Bisogna immaginare un mondo migliore.
2: Ma il libro è anche una macchina, è una macchina che funziona benissimo, perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero?
3: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose: cultura e musica, e spettacolo, e cinema, e arte. Però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una visione del mondo che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale, perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica che cambia moltissimo la storia nel tempo. Però guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quello in base al quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano, ma nel tempo, e sono il nostro veicolo col futuro. A me fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino, va bene. I libri hanno una durata nel tempo, e questo è fondamentale, e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
2: Ecco, lei ha detto i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano una difficoltà a volare, mentre Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri e Promessi sposi dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po' o non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale?
3: Ma guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno, abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro, ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Barbero, ma potrei dire Stefano Mencuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere Il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, La storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere Contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori
2: della nostra epoca.
3: Esatto, esatto.
2: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato dei libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da leggere?
3: Ma guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco che poi è andato, come dire, è scappato dal Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
2: Pensatore cattolico, aggiungiamo.
3: Cattolico e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità, e dice una cosa fondamentale che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa, ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
2: Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
0: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto, delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. E poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Ricordiamo che più o meno si dice che in Italia ci siano circa 80.000 novità. Togliamo un pezzo che magari di libri che non arrivano esattamente in libreria, però 40-50.000 novità ci sono, e quindi è ovvio che un libraio non può tenere tutto il catalogo.
2: Quindi è un grande problema il rapporto fra l'editore e il lettore, fare a incontrarsi.
0: È stato, secondo me, non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Questo tema c'era quando ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente, ok? L'acquirente e poi il lettore.
2: Secondo il punto di vista di chi ne parla.
0: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, c'è. Però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni, e questo è il lavoro ovviamente alla fine più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
2: Alcuni dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
0: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho un po' di energia in meno, continua a piacermi l'andare in giro, andare alle fiere, andare alle presentazioni, però l'editore non può diventare un ambulante, perché poi non ti rimane più tempo per pensare al libro, per pensare a cosa vale la pena pubblicare, a valutare la valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
2: E quanti libri editate in un anno?
0: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no. Però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono, cioè,
2: e poi un editore deve editare, se no che editore
0: a proposito di editare
2: vorrei chiedere a Vittorio Anastasia consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
0: Oddio, questa è una domanda per l'editore. Tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché dopo non...
2: L'ultima novità, l'ultimo libro che avete pubblicato.
0: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi in bicicletta curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro.
2: No, basta così, basta così. Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi.
2: Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
0: Buona lettura.
2: Grazie.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
4: Buongiorno, grazie a voi.
2: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse è aumentata?
4: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio. Ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi. I libri, molti libri del genere romance, hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
2: La labbratura deve spiegare cos'è.
4: La labbratura è il disegno che viene fatto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta. Quindi, se questa è la cosa, la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e i lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
2: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
4: Sì, e la quota di mercato è stabile, e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
2: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi?
4: Io penso di sì, per molti ragazzi sì, forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo, ci sono tanti ragazzi che leggono tanto e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni con le letture, anche un poco più avanti con le letture obbligatorie, a quelle età leggono.
2: Se si va a scuola si deve leggere qualcosa.
4: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi, forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però questo

0: difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato, e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri, a me non mi sembra, c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti, perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità. Non è che si tagliano le cose più leggere o popolari, spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui, secondo le vecchie teorie dell'editoria, un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita, poi c'è una fascia,
1: tende a farne meno, magari
0: tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri. Poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo, credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè, prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
1: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
0: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare. Lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online. A me mi sembra una cosa
1: molto bella.
0: Molto bella e utile, ecco, per tutti. Cioè, secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nessun problema.
1: Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
0: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, un nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi per la pazienza.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Decas, che è colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata, perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori, che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare.
3: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento era un'opportunità sotto tanti punti di vista anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di

0: Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. Il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no, della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di, un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione, e le persone quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo adesso si fida, quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire, si è creato davvero un rapporto anche di fiducia.
1: E quindi c'è ormai un ribaltamento. Se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
0: Quello senza dubbio, e devo dire a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti sempre editoriali ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia, che si trova online, ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici, famosissimi, la Via di Francesco, la Via Francigena, la Via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
1: Un'ultima domanda, ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
0: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? Quindi c'è il purista che quando per caso le nostre i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi devono sicuramente troveranno un punto di incontro maggiore, saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro piuttosto che l'oggetto tecnologico ha come finalità accompagnarti in cammino e, mi permetto di dire, anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco, poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più di umanità. Ecco,
1: e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi, e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
0: Grazie mille a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri.
3: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza che ha due dimensioni. Una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa. E anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro il mondo è diverso. Quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possono scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, deve avere, può avere anche il suo senso.
1: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui deve avere un'occasione importante.
3: È che è la dimensione del limite. Io, questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
1: Però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo, fare un salone, dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
3: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri. Questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri, ancora i ragazzi e i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
1: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto i 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una cosa di quelle che la Chiesa debba fare, forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre invece queste da laici.
3: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo a Milano, ma non è la pompa magna, ma è creare dei luoghi democratici, popolari di cultura, perché in fondo il salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io, sarà che è il mio mestiere, ma mi farebbe molto piacere.
1: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso,
3: sì,
1: così,
3: poi abbiamo anche Tipo 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è, non, a me parla proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce dagli amanuensi dei monasteri. Oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
1: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
3: A parte i miei, che non.
1: Ma anche i tuoi,
3: no,
1: se ce n'è uno particolare.
3: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però una volta che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può. Però io credo che, allora, le novità sono importanti, alcune novità, che ora vedevo il libro di Sandel sul limite. Girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè tutto in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
1: Allora?
3: Beh, ho appena appunto pubblicato un libro dove ho commentato tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi, ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
1: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, cioè
3: un libro, se
1: una
3: devo,
1: pioggia
3: no,
1: se di devo, libri.
3: Se devo dirne uno, io direi proprio I Promessi Sposi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand, perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI. E quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'Avvenire TV 2000 e poi prestigiosa In Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
4: Allora, intanto grazie e benvenuti, ecco, benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno, come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al Salone insieme ai Mediacei. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventato ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. Welch appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
1: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività, fra l'altro fra poche ore ci sarà anche qualche cosa, se ci dici un po' le cose più interessanti,
4: certo,
1: che ci aspettano.
4: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità per quanto possibile, i temi sono molti, affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa, parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo, infatti il pubblico, insomma, è già in in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
1: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
4: Bella domanda.
1: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori, anche perché poi anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo a presentare un libro che non è specificamente di un editore Welci, mi sembra.
4: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in mezzo a... siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici, quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che si come dire, che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico. Al pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
1: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
4: Certo, allora siamo in Italia come Welci, siamo 42 marchi, comunione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'Unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa, che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
1: E adesso bisogna parlare anche un po' di Efatà, perché se no non vale. Allora, Efatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
4: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni. E in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi, perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
1: Per esempio?
4: Per esempio stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
1: Cosa intende per ragazzini con questo?
4: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito, ad esempio, universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori, anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti conoscono.
1: Le famose banche armate?
4: Banche armate, sì.
1: Che sono?
4: Sono le banche che hanno nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza legami con le industrie belliche. e quindi insomma se professiamo un mondo di pace dobbiamo poi essere coerenti o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
1: E almeno saperlo.
4: Almeno saperlo, esatto.
1: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu, da lei per un libro da leggere?
4: Allora io
1: questa frase che mi è scappata per un libro da leggere non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
4: Io mi considero una lettrice forte per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto sceglierne uno, in quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli, e penso a loro che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere, insomma solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
1: Allora io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, la padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
4: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
5: Buongiorno.
1: Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è direi il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della teologia tedesca. Certo. Se vogliamo essere modesti.
5: Ecco. No, va bene.
1: Ecco, come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma sì, la teologia è un ambito specifico che ha conosciuto grandi momenti e forse adesso non ha quei grandissimi interpreti che aveva in tutta la stagione conciliare.
5: Posso solo confermarlo. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori, sicché se nell'immediata fase post-conciliare si trattava in un certo senso di ricostruire da zero, non da zero no, però di
1: dare una rilettura complessiva,
5: rileggere complessivamente l'intero quadro, l'intero sistema teologico per appunto interpretarlo in chiave conciliare. E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino rivelato dal cristianesimo.
1: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi, sì, è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo che in qualche modo si è sentito il bisogno di uscire dalla grande sintesi precedente, che è quella tomista, fare qualche cosa di abbastanza complessivo, però poi ci si è fermati e ci si è fermati. Questo è un momento di attesa, probabilmente.
5: Non lo so se parlare di attesa è, come dire, la chiave giusta per interpretarlo. Secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi francesi,
5: certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
5: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, della Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
5: No, questa cosa non... Forse ho capito male, però non...
1: Torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
5: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. Forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia, e quindi la dimensione razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma
5: forse
1: io,
5: è questo.
1: Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica si è indebolito.
5: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
5: c'è qualcosa oltre
1: ed è più complicato,
5: assolutamente,
1: e anche questo
5: inafferrabile,
1: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
5: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione: usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, una delle, forse l'ultima summa teologica del Novecento, non cattolica. Mi fermo qui.
1: Così, presi di sorpresa. Allora,
5: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi. Però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva, conclusa in sé, definitiva, no.
1: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi,
5: no.
1: Ma che cosa, dare un consiglio adesso, che libro consiglierebbe?
5: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
1: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e stimolante.
5: La prima cosa che mi viene in mente è questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15, una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa innanzi, Rosino Gibellini si è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale, e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
6: E allora dobbiamo ripetere questo titolo, che col quale chiudiamo anche la puntata di oggi. Va. Il titolo
5: è La storia delle teologie cristiane. Questo è il titolo della collana. Il primo volume riguarda l'antichità e va dal secondo al nono secolo.
6: Grazie moltissimo. Io ringrazio Alberto Dalmaso di essere venuto a parlarci un po' di teologia, di darci due dritte, di darci anche una tre quarti di anticipazione e saluto il nostro pubblico ricordando che domani continueremo a parlare del Salone di Torino, dal Salone di Torino.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzani.
7: RNC.
8: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo sedicesimo. L'abbazia di Santa Vertrude, prima parte. Torniamo ora alla sera precedente, quando i traditori erano piombati su Selvaggia e l'avevano catturata. Dopo averla legata, essi avevano sceso la collina e, sotto la pioggia che cadeva furiosa, erano tornati sul sentiero che portava al lago e che Brandano stava in quegli stessi momenti percorrendo. Come era accaduto poco prima, la pioggia, i fulmini, il vento obbligarono sia i cavalieri sia il ragazzo a procedere a testa bassa, in nessun posto guardando, se non al terreno davanti a sé. E fu per questo che essi non si incontrarono. In caso contrario, per Brandano non ci sarebbe stata alcuna possibilità di salvezza. Lasciatasi alle spalle la collina, l'uomo grigio e i suoi compagni avevano preso per il sentiero lungo il lago. L'avevano percorso appena un'ora prima e sapevano che esso portava un'antica abbazia, quella la cui campana, mossa dal vento, aveva raggiunto Brandano con il suo rintocco. All'abbazia, aveva detto l'uomo grigio, potremo finalmente bere un bicchiere d'acqua e mangiare qualcosa. Sì, è stata una giornata lunga e siamo davvero stanchi, aveva approvato l'uomo nero. Quello verde aveva chiesto invece, e il ragazzo? Quando andremo a cercarlo? Quando sarà finito questo temporale? Dopo qualche miglio, i tre erano giunti in vista di una costruzione di pietra grigia che sarebbe sembrata un piccolo castello se non avesse avuto al posto della torre un campanile. Il forte vento passava impetuoso tra le quattro sottili colonne che sorreggevano il tetto, facendo tremare la campana e suscitando qualche incerto rintocco. Dietro la costruzione sorgeva un fitto bosco, i cui alberi si piegavano sotto le raffiche del vento che strappava foglie e rami, portandoli chissà dove. Quell'abbazia era stata assai importante un tempo. Due volte all'anno, accanto ad essa, si teneva una grande fiera, alla quale giungevano mercanti di terre d'oltremare e persino dalla lontanissima Venezia. Sorgevano come per incanto 100 e 100 tende, venivano vescovi e cavalieri, dame e menestrelli, saltimbanchi e suonatori, ambulanti e giullari. Venivano naturalmente anche schiere di devoti pellegrini e nessuno mancava di dare la sua offerta ai buoni frati. Con il tempo, però, e con la costruzione di altre ben più grandi abbazie, questa era via via venuta decadendo. Non c'era più stata la grande fiera, non c'erano più giunti pellegrini, alla fine i frati se n'erano andati. Ora nell'abbazia vivevano in silenzio in preghiera soltanto tre vecchie monache. Scesero da cavallo. L'uomo nero aveva bussato alla porticina sempre ben chiusa. Nulla. Aveva allora battuto forte con l'elsa della spada.
Dopo un po' si era aperto un piccolo sportello e una voce aveva chiesto: chi è? A quest'ora e con questo tempo? Un buon cristiano, madre, aveva risposto il traditore. Sono un pellegrino diretto in Terra Santa, dove spero di pregare sulla tomba di Gesù. Ma se questa notte non trovo un riparo, certo morrò di freddo e di febbre, perché sono vecchio e malato. E per mostrare di essere davvero malato, aveva lungo tossito, chiedendo poi: a quale santo è dedicata questa bella abbazia? Alla santa martire Vertrude. Alla santa Vertrude faccio dunque questa offerta, aveva continuato l'uomo nero, e aveva allora fatto passare nello sportellino due monete d'argento. Entrate dunque, pellegrino, era stata la fiduciosa e forse imprudente risposta. Grazie, madre. La porta si era aperta. L'uomo nero era entrato con fare umile, ma non appena dentro aveva sguainato la spada e gridato: nessuno si muova!

0: ambiente radio dentro. RNC in blu. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con Il Tornasole, un appuntamento dedicato al Salone del Libro di Torino, un'occasione ogni anno per fare il punto sulla produzione di questo ambito culturale così importante per il nostro paese, un ambito che come sappiamo però soffre di una crisi che è anche crisi generalizzata, e proprio di questo si è parlato in uno degli incontri del Salone. Perché? Perché c'è un dato che fa ben sperare, vale a dire questa crescita di quasi il 4% fatta registrare nei primi 4 mesi del 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, però forse questa crescita è dovuta anche al fondo che è stato stanziato a favore delle biblioteche, ma di tutto questo ci può parlare ovviamente con maggior cognizione di causa Innocenzo Cipolletta, che appunto è il presidente dell'Associazione Italiana Editori.
3: Sicuramente le spese delle biblioteche hanno consentito al mercato di crescere in maniera consistente. È evidente che senza questa crescita il mercato rimane relativamente piatto, come le fonti online sembrano dimostrare, però bisogna anche tenere presente che il fatto che le biblioteche comprino poi dopo questo alimenta anche una domanda privata, quindi noi speriamo che anche nella seconda parte dell'anno ci sia qualche incremento. Tuttavia, tenuto conto di questo incremento nella prima parte dell'anno, è presumibile che il 26 si chiuda positivamente.
2: Un altro dato positivo è che c'è stato un po' un riequilibrio anche dei rapporti, no? Grazie a questi fondi.
3: Sì, la politica della biblioteca è una politica che consente di riequilibrare il mercato, perché da un lato favorisce più il sud che il nord, perché distribuisce in maniera uguale alle diverse biblioteche, le biblioteche più povere quindi sono quelle più avvantaggiate. Obbliga gli acquisti presso le librerie di vicinanza, e quindi questo qui favorisce le librerie indipendenti, le piccole cartolerie e le librerie di coso. Porta le biblioteche a comprare soprattutto sul catalogo, perché non è che possono comprare solo novità, e il catalogo quindi favorisce anche i piccoli editori. Quindi questa politica delle biblioteche è una politica anche di riequilibrio del mercato.
2: L'ultima domanda. La narrativa tiene, c'è un settore però che paga molto, è quello universitario.
3: Sì, la narrativa tiene, anzi cresce in maniera buona, la narrativa italiana in particolare, e purtroppo la saggistica e l'universitario subiscono da un lato la riduzione demografica per l'università e per la scuola, ma soprattutto l'attacco da parte della tecnologia, perché molte manualistica ormai la si trova direttamente sui motori di ricerca, e dall'altra parte la pirateria che riduce questo settore in maniera consistente. Quindi da questo punto di vista quello è un grosso problema che cercheremo di affrontare.
2: Speriamo di vedere più chiari che scuri comunque. In bocca al lupo.
3: Grazie a tutti quanti.
2: E proprio di questo si occupa uno dei libri che sono stati presentati in questi giorni. Il titolo è Alphabit, l'autore è Giuseppe Antonelli, linguista docente all'Università di Pavia, e questo libro, e anche con la sua consueta ironia, cerca appunto di porsi di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale riuscirà a scrivere esattamente come un uomo?
4: Il timore è che scriverà presto meglio degli esseri umani. Il problema è che però scrivere non è un'attività meccanica, non è più una macchina da scrivere che scrive sotto le nostre dita. Scrivere è un modo di esprimerci prima ancora che di comunicare, e esprimerci attraverso il linguaggio è un modo di articolare il nostro pensiero. Quindi qual è il rischio? Che delegando a queste macchine la comunicazione verbale, la scrittura, l'uso del linguaggio, finiamo col delegare anche una parte del nostro pensiero. Gianni Rodari, in una sua bellissima favola, La macchina per fare i compiti, immaginava che un bambino chiedesse al papà di comprare la macchina per fare i compiti, ma desse in cambio il suo cervello. Quel bambino si sveglia e scopre che è un incubo. Noi svegliamoci prima che tutto questo possa diventare un incubo.
2: E forse una risorsa che magari è stata un pochino dimenticata nelle produzioni, soprattutto narrative, degli ultimi anni, è quella appunto del sondaggio nel profondo del spirito umano, e appunto proprio di spiritualità parla questo libro, all'apparenza un libro con un protagonista ruvido che però è alla continua ricerca della salvezza. Ne abbiamo parlato con il suo autore di questo libro, Esercizi di salvezza, e lui è Sebastiano Nata. Il titolo già dice Esercizi di salvezza. Cosa si aspetta il lettore?
5: Ma il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. Quindi la salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo. È proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va proprio all'anima. Quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
2: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
5: Il personaggio principale è uno scrittore, che però ha scritto un libro nel quale il protagonista in qualche modo è il contrario di sé. Lo scrittore aveva una certa età, il protagonista è giovane, con due fidanzate, quindi lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
2: E un ruolo ce l'hanno anche gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio.
5: Sì, il protagonista del romanzo, che si chiama come lo scrittore Gabriele, in un momento di sbandamento, dopo averle provate tutte, dall'analisi all'amore libero, prova a fare gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola senza troppa convinzione e lì invece qualcosa accade.
2: Il tornasole. E siamo arrivati ormai in prossimità della conclusione qui da Torino, ma non ci dimentichiamo del nostro appuntamento rituale, che è quello con lo spazio della poesia.
0: Oggi siamo sulla Transiberiana e stiamo attraversando la Russia degli anni 60, perché nel 1965 venne arrestato uno dei più grandi poeti della storia dell'umanità, possiamo dire, cioè Josif Brodsky. Venne arrestato con l'accusa di parassitismo, perché in una specie di processo sommario i commissari, i giudici della polizia segreta gli chiesero: tu che mestiere fai? E lui disse: il poeta. Che mestiere è? Non è un mestiere questo, gli dissero, tu sei un parassita. E per questo venne mandato 5 anni ai lavori forzati e non se ne andò però dalla Russia, fu costretto poi nel 1972 ad emigrare negli Stati Uniti e da lì lo conobbe tutto il mondo, tant'è che poi nel 1987 gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Amava molto l'Italia e volle essere seppellito nel nostro paese, a Venezia.
6: Vivevo anch'io in una città dove spuntano le statue sopra le case e al grido corrompere, corrompere per le strade, il filosofo locale correva, scuotendo la barbetta e un lungo fiume infinito faceva breve la vita. Ora, accecando cariatidi, declina il sole laggiù. Ma coloro che mi hanno amato più di se stessi non sono ormai tra i vivi. I cani, perduto il contatto con l'oggetto della caccia, rifiutano i rifiuti. In questo simili alla memoria, alla vita delle cose. Tramonto, in lontananza voci, grida tipo vattene mostro, in un'altra parlata. Ma di più comprensibile non c'è nulla. Con la sua colombaia d'oro la laguna più bella manda bagliori, velando la pupilla. Quando arriva al punto in cui di più non può essere amato, l'uomo, disdegnando di risalire a nuoto, a corrente indemoniata, si nasconde in prospettiva.
1: Il tornasole. RNC 107.4.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
7: La tua radio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Domenica è il giorno del Signore. Dovremmo rimeditare su questa cosa. Il tempo come dono di Dio. Il tempo come tempo del lavoro, come tempo dello svago, sicuramente, come tempo del riposo, ma anche come tempo di chi riconosce che ciò che facciamo oggi ha un senso se è inserito nell'eternità di Dio. La domenica allora è il tempo atteso per poter stare in famiglia, per poter mettere le ciabatte e buttarsi sul divano, ma è anche il tempo dell'incontro con il Padre, il tempo grande, il tempo che ci dice che noi siamo eterni, siamo fatti per durare. Toglierci questa prospettiva significa chiuderci all'amore di Dio. E allora ti domandiamo perdono, Signore, per tutte quelle volte in cui di domenica ci siamo dimenticati di te, per tutte quelle volte in cui il nostro tempo non è stato inserito nel tuo tempo.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella peggio ancora del giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché è il tuo rifugio del Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora l'ombra dell'Onnipotente, troverà rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Salga Teo, Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Alexander Borodin, terzo movimento, notturno andante in la maggiore, dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore. Quartetto Borodin, Ruben Agaronian e Andrei Abramenkov, violini, Igor Naidin, viola, Valentin Berlinski, violoncello.

0: Di Alexander Baradin abbiamo ascoltato il terzo movimento notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, quartetto Baradin. Ruben Agaronian e Andrei Abraminkov, violini. Igor Naijin, viola. Valentin Berlinski, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema suite opera 38, ascolteremo Pirogov, Unity, The Human Comedy. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich. Da Otto Walzer per il cinema, suite opera 38, abbiamo ascoltato Pirogov, Unity, The Human Comedy. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. Note di classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore, opera 1, numero 4, per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Note di Classica. Mario Castelnuovo Tedesco. Primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento della sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. RNC Note di classica. Pietro Mascagni, da Iris, Inno del Sole, I fiori, l'aurora, il sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore coro del Teatro

0: Di Pietro Mascagni da Iris abbiamo ascoltato Inno del Sole, I fiori, l'aurora, il sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Gabriele Santini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Johannes Brahms, danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossate, Mario Lamberto.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto. Note di classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica e cinema. Per il film Un uomo e una donna, il regista Claude Lelouch si rivolse a Brahms ed il terzo movimento della terza sinfonia di Johannes Brahms divenne così popolare che lo si sentiva cantare per strada o in tram e molti non sapevano che si trattasse di musica di Brahms. Johannes Brahms, Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Allegro con brio, andante, poco allegretto, allegro. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Bruno Walter.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Chicago Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter. La musica classica adottata dal cinema non sempre viene eseguita così come viene udita nelle sale da concerto, e questo per rendere la musica sostegno adeguato all'immagine. Gli arrangiamenti che udiamo nelle colonne sonore talvolta sono molto distanti dalla stesura originale e talvolta non sono di immediata riconoscibilità. Nel lacrimato film Love Story troviamo Bach e Mozart e anche Hubert Bath, compositore inglese vissuto tra il 1883 e il 1945. Johann Sebastian Bach, concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1054, allegro, adagio e piano sempre, allegro. Francesco Cera, clavicembalo. I barocchisti sono diretti da Diego Fasolis.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke für Zeugnis 1054. Francesco Cera clavicembalo. I barocchisti diretti da Diego Fasolis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in fa maggiore K332 per pianoforte. Allegro, adagio, allegro assai. Pianista Andrei Gavrilov.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore K332. Pianista Andrei Gavrilov. Hubert Bath, Rapsodia di Cornovaglia. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler, pianista Leo Litwin.